0: sempre giriamo il pianeta alla ricerca di notizie più o meno strane qui nel pomeriggio del sabato di Radio Company. Vi porto in Lapponia perché se vi piacerebbe partecipare ad una caccia al tesoro, allora potete tranquillissimamente organizzarvi per partire ed andare in Lapponia, dove verrà organizzata una vera e propria caccia al tesoro con il sole di mezzanotte. L'idea è nata ovviamente per incentivare il turismo anche d'estate. D'inverno è infatti una meta ambitissima, gettonata per il villaggio di Babbo Natale, ma anche per i paesaggi innevati e l'aurora boreale. Ma durante l'estate non rischia certo l'overtourism. La caccia al tesoro inizierà proprio alla mezzanotte del 18 di giugno, in coincidenza con l'inizio dell'estate a Levi, meta turistica nel nord della Finlandia. E sarà una sorta di gioco avventura di proprio caccia al sole di mezzanotte, così si chiamerà. Il giorno in cui il sole non tramonta mai e c'è luce per 24 ore. La caccia consiste nell'esplorazione di sentieri panorami mozzafiato e intanto ci si avvicinerà al tesoro nascosto. Ma in cosa consiste questo tesoro? Beh, è un lingotto d'oro, pensate, dal valore di 20.000 euro. La caccia andrà avanti tutta l'estate finché non verrà scoperto il prezioso tesoro. Il messaggio che si vuole trasmettere è che la Lapponia è un tesoro nascosto sia d'inverno che d'estate. Quindi tutti pronti per questa caccia al tesoro.
1: Company Globetrotter.

0: Globetrotter.
1: E adesso il nostro pomeriggio del sabato, voglio parlarvi anche di social, di WhatsApp, di Instagram e di Facebook, perché presto arriveranno piani a pagamento anche in Italia. I nuovi servizi Plus, che come detto presto arriveranno anche in Italia, aggiungono strumenti per la personalizzazione dei profili, la gestione delle storie e delle chat e anche le funzioni legate ai creator con il supporto dell'intelligenza artificiale. Instagram Plus in particolare punta sulle storie, infatti gli utenti potranno estendere la durata a più di 24 ore e vedere quante volte è stata visualizzata una storia. Ci sono anche le liste illimitate per la condivisione, la possibilità di aumentarne la visualizzazione mettendola proprio in evidenza anche ogni settimana in modo programmato. Poi c'è WhatsApp Plus invece, che offrirà dei temi grafici, degli sticker esclusivi, alcune suonerie personalizzate e più conversazioni rispetto a quelle gratuite attuali. Meta sta anche pensando di offrire più specifiche offerte per i professionisti con dei servizi basati proprio sull'intelligenza artificiale generativa e una maggiore capacità di calcolo. Ovviamente la sfida dell'azienda è ampliare il suo bacino di utenti puntando a tantissime iscrizioni mensili.

0: Bam, bambina.
1: Company 3 per te. Le scegli, le richiedi,
2: le riascolti. Le riascolti. Il sabato pomeriggio accade anche questo con il 3 per te della Company. Tre belle canzoni, tutte da riascoltare, ovviamente grazie a un'amica o un amico. Quest'oggi c'è Simona, protagonista. Insieme a lei ascolteremo per iniziare Fulminacci con Stupida Sfortuna, ancora Gaia con Bossa Nostra e J-Ax con Hippie Yayo, il singolo, appunto, l'ultimo singolo di J-Ax. Tre belle canzoni, tutte da ascoltare per Simona.
1: Radio Company. Company 3 per te.

0: Company 3 per te. Le scegli, le richiedi,
1: le riascolti. Le riascolti questo pomeriggio. Possiamo dire di averle riascoltate grazie a Simona che ci ha raggiunto con il suo messaggio WhatsApp. Con Simona abbiamo ascoltato Fulminacci, Stupida Sfortuna, ancora Gaia con Bossa Nostra e J-Ax con Hippie Yayo. Tre belle canzoni andate. Io vi ricordo che è sempre possibile diventare protagonisti di questo spazio. Basta scriverci, inviare la vostra lista 334-7191-061. Prossimo weekend una nuova o un nuovo protagonista. E tra poco noi ritorniamo all'interno del Company Planet nel sabato pomeriggio con un successo del passato ed anche uno del futuro.
0: Radio Company. Company 3 per te.

passato e anche uno del futuro in questa nostra ultima parte di Company Planet. Da prima Anna con Dripping in Milano e poi anche il bravissimo insieme ad Antonio Venditti, sì, Achille Lauro. Bella, bella, molto bella. Pomeriggio, dicevo che vai, adesso attenzione.

ritorno di Noemi, si intitola Tu cosa fai questa sera, mentre siamo sempre alla ricerca del Company Déjà Vu. 334 7191 061, mi raccomando, scriveteci.

0: il grandissimo Rock Hunt, la più bella del mondo, il nuovo singolo per questa estate 2026 di Rocco. E adesso attenzione, perché nel nostro pomeriggio
1: Company Déjà Vu. Company Déjà Vu, richiedilo, riascoltalo e vinci.
0: Beh, accontentiamo la richiesta di Nicola, che chiede di ascoltare i Pinguini Tattici Nucleari, il nuovo singolo. Lui è un gran fan e quindi Sorry, Scusa, Lo Siento.

0: Il giovedì dalle 22 alle 23 su Radio Company c'è Musica Maestro. Con la soundtrack di Ale De Biasi e la voce di Joe. Musica Maestro. Musica Maestro, anche in podcast sull'app di Radio Company e streammo. Company.
1: Ci risentiamo il prossimo weekend, naturalmente qui su Radio Company dalle ore 16. Saluto anche gli amici, quelli della replica, quelli del lunedì notte tra l'una e le tre. Da me, da Luca Bravi, è tutto. Vi lascio con Mauro Tonello. Alla prossima, bye bye. Company Planet.
2: Radio Company Time.

0: Radio Company.
1: Radio Company ha scelto Bolla, piove di sacco.
2: Radio Company Boutique.
3: Radio Company Boutique.

0: Chiedere è lecito, rispondere è company.
1: Hey, this is radio station WSKEE. We're taking calls on the wish line, making your wacky wishes come true.

0: Radio Company.
1: Radio Company ha scelto Punta Faro Beach a Lignano.
2: Dance Story. Dance Story. La storia della musica dance. La notte su Radio Company.

0: Dance Story. La storia della musica dance su Radio Company. Radio Company.
1: Come si dice in spagnolo?
2: Bocadillo.
1: E in francese?
2: Colation.
1: In portoghese?
2: Longi.
1: Cinese?
2: Ciao, ci.
1: Vabbè, se non si era capito, snack.
2: Ciao amici, siamo Giulie Pego, Leo e DJM.
1: Ci potete ascoltare in Company Snack dal lunedì al venerdì.
2: Dalle 11 alle 13.
1: Su Radio Company.
0: Radio Company, snack. Dance Story. Dance Story. La storia della musica dance. La notte su Radio Company.

0: Dance Story. La storia della musica dance su Radio Company.
1: Radio Company. Spot.
2: Ciao Sara.
3: Ehi, ciao. Senti, stasera partita padel.
2: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
3: E usa Therapist.
4: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
5: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
4: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
6: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
7: Company. Radio Company presents Let's Go, Dane Setteria version.
8: Clap your hands now.
7: DJ Nick Music Maker. Mauro Tonello Music List. Radio Company. Let's Go.

0: Disco on Radio Company. Danceteria version. Radio Company.
1: Allora, prima ci sono i sommersi. Poi c'è la family, cioè la family tutta con i sommersi dentro, dalle 6.30 fino alle 9, Carlotta, Enrico Sisma, De Biasi. Le basi le ho dette, fai tu.
2: Ottimo lavoro. Ciao, se vi va di portarci la colazione, noi 6.39 siamo in radio. Ciao,
1: ciao a tutti. Anche un prosecco.
3: Sì, però non avete detto sulle note di questo tango. Spot.
4: Ciao Sara.
5: Ehi, ciao. Senti, stasera partita padel.
4: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
5: E usa Therapist.
6: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
5: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
6: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
7: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com. Company.
0: Radio Company presents Let's Go, Danceteria version.
8: Clap your hands now.
0: DJ Nick Music Maker. Mauro Tonello Music List. Radio Company. Let's Go.

0: on Radio Company. Danceteria version.
1: Radio Company time.
2: Radio Company ha scelto Tenue Beach, Chioggia, Venezia.
3: Anche tu ti svegli nel cuore della notte, controlli il frigo, anche se sai già che è vuoto.
4: Che fretta c'era! Maledetta.
3: Balli sotto la pioggia, senza musica e soprattutto senza l'ombrello.
5: Sì, sere!
3: Il karaoke in macchina, da solo, al semaforo, ti guardano tutti, ma non te ne frega niente. Rispondi alla voce del telepass quando si apre la sbarra e ti dice grazie. Allora sei proprio matto, sei uno di noi, i matti del matinè, ogni mattina dalle 9 alle 11 con me, Viviana, solo su Radio Company.
2: La mattina alle 6, sveglia! Su Radio Company, botta da 90! Con Mauro Tonello e DJ Nick.
6: Suona botta da 90 la mattina presto su Radio Company. Buongiorno DJ Nick. Ripartiamo nuove settimane insieme. Chi vi parla ovviamente a quest'ora è sottoscritto Mauro Tonello. Un'altra bella playlist da riballare se potete, come diciamo sempre noi, Pump Up the Volume, perché va ascoltato botta 90 a volume bello sostenuto. E partiamo quest'oggi con Jakarta, gran bel pezzo di American Dream che ci ricorda un film molto famoso. Sentiremo anche gli Ingrid con Twist for Tour subito dopo. Pezzo per gli inglesi Moloco è This Time Is Now.
2: Questa è Botta da 90 su Radio Company.

to do it like.

0: c'era anche Ingrid con To Ask For Two e Jacquard di American Dream, i primi tre di Bottom 90 di questo lunedì. Tra un po' ritorniamo con Prezioso e Marvin.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company. Spot.
2: Con il Black Friday d'estate di Euronics Tufano, le temperature salgono, ma i prezzi scendono fino a 400 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU, doppia classe A, 299 euro. Frigorifero Hisense, 4 porte, Total No Frost, 699,99 euro. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027. Fino al 2 luglio, rinfresca l'estate con il Black Friday di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
3: A Benevento, presso il centro commerciale I Sanniti.
4: Euronics, un mondo più avanti.
5: Vieni da Epanè, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epanè, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epanè, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, Apollosa, Benevento. 0824 45 898.
6: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabellegrano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
7: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta, a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre.
8: Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
9: Per questa pubblicità 0824 43 732.
10: C come Company, C come C Radio.

Botta 90 suona al mattino presto su Radio Company con Maro Tonello, ancora buona giornata. Ripartiamo con Tell Me Why di Preziosa, la voce quella di Marvin, e subito dopo dal Nord Europa e il Nino di Agnelli e Nelson.

0: Cadavo gli anni con El Niño è prezioso con Tell Me Why, il nostro botta 90 suona Gigi D'Agostino, pezzo iconico per lui questa L'Amour Toujours, subito dopo un pezzo invece tutto italiano per gli 883, la regina del celebrità, ma in queste cose il remix degli F65.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company.

0: abbiamo sentito anche la regina delle celebrità degli 883, il remixer con di Eiffel e prima ancora Gigi D'Agostino con la Molto Giura a chiudere questa puntata, la prima della settimana di Botta 90. Da Mauro Tonello è tutto, grazie Nick, ci sentiamo domani puntuali qui su Radio Company, e ora arrivano loro, quelli della Family.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company. Spot.
2: Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet.

0: Ah, ma quindi gli UM non hanno fatto solo Last Christmas, eh?
1: Effettivamente questa è una, no, un'ottima osservazione.
0: No, beh, Club Tropicana, grande pezzi, infatti ce lo scrivono anche come cominciare bene di lunedì, ragazzi, buongiorno. Però
1: scusa.
0: Tu effettivamente anche Mariah Carey dal punto di vista della sua discografia ha fatto tantissime canzoni, ma tu ti ricordi ovviamente All I Want For Christmas Is You, come per gli Wham ti ricordi Last Christmas. Senti,
1: tanto che infatti Mariah Carey ci gioca molto su questa cosa, no?
0: Ahoia, ci gioca, non ma... ci gioca solo, si porta
1: Enrico,
0: a casa.
1: Enrico, perché sei in camicia?
0: Non posso.
1: Ma è strano.
0: Perché è strano?
1: Devi andare in banca.
0: Non devo andare in banca. Guarda, anzi, non ci devo più andare in banca, perché ho fatto, cioè, l'home banking dà la possibilità di non vedere neanche più chi ti dà.
1: Ah, ma non vuoi più andare in banca dopo che hai fatto quella figuraccia col tizio della banca? Oppure non vuoi più andare in banca perché ti rompe andare in banca?
0: No, allora, se si sta ascoltando, non credo a quest'ora ci stia ascoltando.

0: numero della banca a un certo punto.
1: E allora quando, non siete amici.
0: Quando ho visto che gli ho scritto, ma probabilmente gli stavo sulle palle davvero.
1: Sì, allora. Indubbiamente.
0: Probabilmente è quello. Quando ho visto che le spunte blu, non c'era nessuna più spunta quando gli ho scritto i messaggi, ho detto, aia. Poi ho mandato una mail alla banca, al suo indirizzo, e ho visto questo indirizzo è stato dismesso. Aiuto! Quindi,
1: ma lui era il tuo referente?
0: Il mio referente in banca, sì.
1: Ma non dovrebbero avvisarti e dirti guarda che da domani non ci sarà più Filippo, il tuo nuovo referente è lui?
0: Motivo per cui ho lasciato quella banca, e forse l'ha lasciata anche lui quella banca, quindi sì, non lo facciamo esatto. Nomi. Comunque.
1: Ma quindi perché la camicia alla fine, dai?
0: La camicia perché ieri ho usato la camicia, ieri sera per un aperitivino.
1: Un aperitivo?
0: Cosa?
1: Una per il piano.
0: Ma io, allora Carlotta, ti assicuro.
1: Per
0: io,
1: una per il piano. Allora, ho usato la camicia.
0: Ieri sera sono andato a dormire, ragazzi, aspetta. Ieri sera sono andato a dormire e ho messo ovviamente questa, la camicia sul...
1: Per dormire.
0: No, ho messo la camicia sulla sedia apposta perché ho detto domani mattina la metto, ok, la indosso. E ho pensato sia ieri sera che stamattina vedrai che mi prenderà per il culo Carlotta.
1: Ma allora, ma cioè tu me le servi in un piatto d'argento? Ma allora Enrico, per favore, fai il tuo lavoro e mandamene uno.
0: Ah, subito così? Allora,
1: mandamelo, mandamelo.
0: Scusate, siete su Radio Company, questa è la
1: Buongiorno,
0: Family.
1: E
0: tutto bene? Un sondaggione.
1: Ale Buongiorno
0: aveva,
1: amici.
0: Ale non aveva capito che dovevo mandare qualcosa.
1: Ale è veramente ricoglionito
0: no,
1: questa mattina.
0: Carlotta.
1: Ti dico non mi ha neanche salutato. Ti dico che non mi ha neanche salutata quando mi ha visto. Mi ha salutata così, guarda, mi ha salutato così.
0: Non ti ha neanche salutato.
1: Non ha mai detto veramente ciao. Quindi mi aspetto che fra 40 Scusa. Minuti si svegli ufficialmente.
0: Ma vuoi dirmi che Ale ti ha salutato come quella volta che cantava la canzone?
1: Sì, esatto. Allora non mi distrarre, il sondaggione è questo, ragazzi.
0: Vai.
1: E voi? Quanto utilizzate un indumento? Visto che Enrico Sisma ieri sera per il suo primo ha usato la camicia.
0: Sì, ma scusa, però Alessandro, no, adesso tu hai riso giustamente perché io non vado all'aperitivo e dico "Non vi dia". No. Non è,
1: tu
0: cioè
1: vai
0: perché Carlotta, lei allora un po' mi disturba il fatto che Carlotta abbia questa immagine di me che quando vado fuori, ok, io non faccio "Ehi raga, andiamo a fare un aperitivo", no,
1: no.
0: È come?
1: Raga, aperipievo. Tra l'altro, attenzione che non dico aperitivo, ma aperipievo.
0: Per i piedi, vabbè. E
1: comunque,
0: quindi?
1: Poi vi racconto il sogno terribile di stanotte.
0: Okay. No, non ce ne frega niente, vai, dai.
1: Il sondaggione mio è questo: voi quanto utilizzate dei indumenti? Fate voi qua, cioè, se ieri sera vi siete messi la camicia, oggi la sfruttate o la mettete in armadio, la mettete a lavare? Lo stesso vale per i pantaloni, vale per le magliette.
0: Ok, allora, no, allora era giusto che tu specificassi questa cosa perché io non avevo capito, cioè, pensavo quanto utilizzato un indumento, quante volte, se tanto o poco. No, invece tu
1: no,
0: stai
1: prima
0: dicendo,
1: di metterla a lavare,
0: ok,
1: intendo.
0: Sì, d'accordo, quindi se tu hai utilizzato, allora tendenzialmente io d'estate ovviamente il cambio della maglietta una volta
1: ogni
0: al giorno
1: ogni 20 minuti
0: sì, esatto, una volta al giorno e anche di più probabilmente, però poi ieri sera non era, cioè era già andato giù il sole, era più tardi, cioè quindi vabbè, comunque non ho sudato la
1: ma
0: camicia.
1: Poi agli aperitivi non si suda.
0: No, esatto, ai miei soprattutto.
1: Sì, no, esatto.
0: Comunque, Carlotta, avevo la camicia, ho fatto fare le camicie nuove. Vuoi che
1: ma eri sui colli?
0: E ero in un punto
1: panoramico, non mentire.
2: Ma fa parte di quelle nuove, quindi.
0: Fa parte di quelle nuove.
1: Ah,
0: ma certo,
1: wow. Fammela vedere
0: le altre,
1: bene,
0: le altre non mi stanno più, ragazzi. Le altre non mi stanno più. Questa è una camicia di lino azzurra.
1: Di lino azzurra?
0: Sì, con il colletto alla coreana.
1: Con il colletto alla coreana.
0: Sì, ma Carlotta, tra l'altro, non è alla coreana, è la
1: coreana.
2: Giusto per gli albedì.
1: Beh, questa è perfetta, raga. Questa con un bel pantalone color khaki,
0: cioè, pensa
1: è
0: che
1: perfetta.
0: Il mio da aperitivo è diventato un aperipiede perché
1: un
0: per Carlotta sta
1: no,
0: facciamo un aperipievo. Facciamo un aperipievo bruttissimo. Vabbè, ragazzi, quando utilizzate gli indumenti prima di buttarli a lavare? Ale ci diceva l'altra volta che per esempio i jeans lui li lava ogni 4 mesi.
1: Sì, Ale, fai bene.
2: Una volta al mese, dai.
1: Sì, una volta, allora, una volta ogni 30 utilizzi più o meno.
2: Però diciamo, da quando me l'hai detto...
0: No, ma perché allora la domanda... No, ma

0: Tu hai ragione, perché i jeans si lavano meno e va bene.
1: Però ma tu la fatto ragionare.
0: Però la domanda che mi sorge spontanea è: no, aspetta, perché? Ok che li lavi ogni mese, una volta al mese, ma dipende da quante volte li hai utilizzati in quel mese, secondo me. Perché a un certo punto non è una questione di quanto siano sporchi fuori, ma è una questione che col fatto che si rilasciano, la pelle rilascia comunque, c'è qualcosa alla
2: no,
0: fine.
2: No, è che il pantalone, sai cosa? Che magari ti siedi al bar, sei seduto sulla sedia dove sei seduto.
0: Una...
2: Se tu fai una perifiamo, sì, però se fai una perifiamo, cioè non, ti, magari ti siedi in una sedia pulita, capito?
0: Ah, ok, perché la perifiamo ha sedie pulite, invece in
2: certo.
0: giro, certo.
2: Ale non fa peripievi, te lo dico.
0: Comunque li lavi di più adesso?
1: Certo, sì.
0: Bravo,
1: da quando
0: Alessandro.
1: Me l'hai detto? Sì.
2: Da quando vive con sua madre, grande. Bravo, anch'io lo farei.
0: Risparmia l'acqua, la corrente, eccetera, eccetera.
2: Una vita da Ale, altro che da Viviana. Oh, oh, oh.
0: Fatto fare le camicie si smaricco. No, ma ragazzi, non è che se
2: certo,
0: vi faccio fare le camicie.
2: È il perché lui è andato oltre gli elettrodomestici. No more, non più elettrodomestici, ragazzi. Adesso il nuovo sisma è camicie su misura.
0: Sono sempre stato su
2: tutte nuove, sì,
0: sì,
2: col colletto
0: da utilizzare per
2: Anna.
0: Da utilizzare per
2: per i piedi.
0: Dai, andiamo.
3: Ma ho casa il marito in ferie per 2 settimane. Aiuto!
4: Ciao company, ciao family.
5: Family, siete proprio il mio caffè mattutino. Senza di voi non inizia la giornata.
6: Siete fantastici.
4: Salute. Io sono dell'idea che perché fare tutta questa fatica quando non puoi fare un cazzo? Basta una canzone e il resto sono prosecco e patatine.
7: Si potrebbe dire: preferite una vita da Repetto o una vita da Max Pezzali?
8: Sisma, ma vuoi diventare come Sandy Martin allora?
9: Sono già 25 gradi.
10: Inizia l'estate, anche se per tutti è già iniziata.
11: Ma sono stufa. Basta.
12: Raga, non c'entra niente, ma oggi sono ubriaco di sonno. Ciao.
13: Raga, non c'entra niente, ma domenica si parte per Maiorca e vai.
14: È difficile, eh.
15: Buongiorno!
14: Sì, è proprio difficile.
16: Auguri, Lia.
17: Domenica un matrimonio, temperatura prevista 39 gradi.
18: Raga, non c'entra niente, ma tra 2 mesi e mezzo vado in Giappone.
19: Raga, non c'entra niente, ma forse Bone. Oggi mi finiscono i lavori in casa. Simone, Simone,
14: Simone. Noi stanotte partiamo e domani siamo in crociera.
3: Ma dovrò vivere in roulotte ancora per un altro anno.
0: Io tra un'oretta esco in barca e me ne vado in Croazia.
2: Raga, non c'entra niente, ma vorremmo sapere da Carlotta come si sta con il condizionatore nuovo. Benissimo, ragazzi, proprio bello.
0: Bene, molto bene. E
2: sì,
0: allora, e allora te la senti l'estate addosso, Carlotta?
2: Sì, la sento tutta. Oddio, non saprei, perché qui fa più fresco, capito?
0: Ma soprattutto quando vai a fare la peripezia.

0: di 2 alle 3 volte alla settimana. E maglietta o canotta tutti i giorni, a volte, più volte in un giorno. Pantaloni, anche lì dipende, o li tengo 2 giorni o 3, o a volte anche li metto e poi la sera li lavo perché ho sudato. Quindi dipende tutto da quanto sudo in una giornata.
1: Beh, allora diciamo che la giornata comincia già sudando, perché lei già, cioè, sta andando.
2: A me fa ridere questo messaggio: nella fatica.
1: Ragazzi, ma l'intimo ogni quanto lo cambiate?
2: Beh, l'intimo tutti i giorni. Cioè, l'intimo più, tutti i giorni, più volte al giorno.
1: De Biasi alla faccia di quello che la cambia una volta alla settimana.
3: No, dai.
2: Lui gira le mutande, capito? Sai cosa fa? Lui si
1: schifo!
2: Mette le mutande, poi le gira.
1: Che schifo!
2: E le rimette per il giorno dopo.
1: Ma che schifo, dai. Per
3: risparmiare l'acqua.
2: Bravo, Ale. È green. È una scelta green la sua.
1: Beh, certo, una scelta green.
2: Mamma scelta mia. Green. Poi chi c'è, Ale?
3: Siete gli iscritti, va.
1: Come sarebbe a dire? Non abbiamo più messaggi? No, ah, ok, va
2: ma
1: bene.
2: Sei pazzo, allora, sei un sacco.
1: Perché volevo
2: va
1: perché
2: bene,
1: infatti
2: dai.
1: Non eravamo arrivati. Allora volete che vi racconti?
3: Beh, sono misti, metto quelli misti.
1: No, okay. Se volete vi racconto che cosa ho fatto durante il weekend.
2: Ma chi se ne frega di cosa hai fatto durante il weekend?
1: Allora, perché lei che ha sognato qualcosa stanotte, allora lei sì.
2: Mamma mia, ma vuoi sapere cosa ho sognato?
1: No, allora no, chi se ne frega?
2: Dai, raccontami cosa hai fatto questo weekend.
1: No, allora volevo dirti una cosa che secondo me ti farà molto ridere e di conseguenza probabilmente, per come mi prenderai in giro, farà anche molto ridere gli ascoltatori.
2: Dai, sentiamo. Ma che poi tu io me ne servi su un piatto d'argento.
1: Sì.
2: Uffa.
1: Venerdì sera sono andato a fare una serata ed ero nelle zone di dove abita Joe, quindi ero a Soligo, che è ok. Tutta l'andata e tutto il ritorno, che sono più o meno 1 ora e 20 di strada.
2: Cosa hai ascoltato?
1: Simply the Best di Tina Turner.
2: In loop? Sempre the best, sei tu il migliore, Enrico. Così eri.
1: Non sapevo che sarebbe. In realtà no, ne osservavo le qualità tecniche.
2: Ma guarda,
1: davvero?
2: Guarda, veramente. Mi dispiace solo essere in radio per non poter dire veramente quello che vorrei dire. Ma
1: poi, allora, e aggiungo perché poi so che cosa hai pensato. So che cosa hai pensato della storia che ho pubblicato io ieri della serata che invece ho fatto sabato. Sabato ho pubblicato un'unica storia sul mio profilo Instagram.
2: Non me la ricordo.
1: C'era Hello Kitty di Anna.
2: Ah, non lo guardo senza volume.
1: Non ascolti le mie storie?
2: Io ormai guardo Instagram senza volume, bello, vivo con una neonata addosso, cioè io guardo, adesso per me i sottotitoli sono la vita.
1: Certo, è vero.
2: Perché
1: ok, allora sulle storie dobbiamo mettere i sottotitoli, Ale, perché sennò okay. Carlotta non li legge, cioè Carlotta non ascolta.
2: No.
1: Lei, se noi parliamo in una storia, cerca di interpretare, ma forse labiale cerchi di guardare.
2: Sì, provo, se mi interessa sì provo, ma a volte alzo di 1 il volume, mi avvicino il telefono e sento.
1: Poverina, la vita da mamma, hai capito? Questa è la vita da mamma. No, comunque dai, continuiamo con il sondaggione, che era semplicemente: quanto utilizzate, ragazzi, quanto riutilizzate un indumento? E cioè, se vi siete, per esempio, avete indossato, che ne so, la maglietta la sera prima, la riutilizzate anche il giorno dopo, per esempio, oppure la buttate direttamente a lavare? Quanto tempo utilizzate un jeans? Anche quello. Tu
2: sì,
1: jeans, scusami Carlotta,
2: quanto li uso?
1: Sì, prima di buttarli a lavare.
2: Oddio, non tantissimo, nel senso, non so dirti, io penso un paio di giorni, cioè dipende molto. Allora, devi sapere che adesso io ho veramente un giro di lavatrici.
1: Beh, no, lo capisco.
2: Immenso, perché
1: beh, certo.
2: Molto spesso capita questo: mi vesto, mi guardo e penso... E vai, sono rientrata nei miei jeans. Oddio, ma così sto anche bene, fantastico. Vieni Bianca, andiamo di là. Mi vomito addosso e quindi mi devo cambiare.
1: Guarda,
2: la mia vita.
1: Non avevo dubbi che andasse a finire così, ma d'altronde la vita dei genitori, i primi mesi, credo che sia proprio questa.
2: Sì, a volte
1: niente.
2: Ti dico, a volte mi piace così tanto come sono vestita che dico, sai che c'è? Io esco così, un po' vomitata.
1: Ma chi se ne frega?

0: Company nella Family. Piccolissima pausa, torniamo tra poco con la sigla. Radio
1: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
2: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria, specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.

0: Radio Company, Murder on the Dance Floor. E adesso musica nuova, amici e amiche, perché c'è il nuovo singolo di Tommaso Paradiso che si chiama Agitare Coca-Cola.
1: Su Radio Company c'è un nuovo successo.
2: New track.
3: New track.
1: Una nuova traccia.

0: La nuova di Tommaso Paradiso si chiama Agitare Coca-Cola su Radio Company nella Family. Adesso vai, Ale, c'è l'ora esatta. Ragazzi, scusatemi, ma sì, gli esami di maturità sono finiti?
1: Ah, non lo so.
2: In teoria no.
0: Sì.
2: Non ancora.
0: Ci mancano gli orali. Una terza prova.
1: Non ne ho idea. Non ne ho idea. Se qualcuno vuole confermarci o smentirci, siamo qui.
0: Confermare o ribaltare il risultato. Sono le 7:05. Radio Company.

0: d'inverno, perché ci catapulterà nella calda estate.
1: Vabbè. Amici, buongiorno. Questa è Radio Company, la family.
0: Buongiorno amici. Ale, mi viene in mente una cosa che vi devo dire.
2: Facciamo per io?
0: No, no, niente per i piavi, per noi. E per i piavi sono solo per sisma. Oh. Allora, punto numero uno, ci fanno sapere che mancano gli orari.
1: Mancano gli orari,
0: okay.
1: Sì.
0: E allora, apro e chiudo una parentesi, sai che io in questo periodo dell'anno guardo quel programma che conduce Caressa che si chiama Money Road.
1: Sì.
0: Sisma.
1: Sì.
0: Hai presente come funziona,
1: sì,
0: no? Te l'ho già spiegato.
1: Sì,
0: quindi
1: sì,
0: hanno
1: sì,
0: un montepremi, devono fare questo trekking pazzeschissimo nella giungla, nella foresta, però incontrano nel mezzo del loro cammino delle tentazioni. Ogni tentazione costa, ma costa tipo che un caffè può costare 500 euro, un pranzo può costare 2000 euro, eccetera, eccetera. Ale, ad un certo punto, ad uno di questi ragazzi che è mega milanista, gli è stato proposto di sapere il risultato di una partita che era stata giocata la sera prima,
1: oh,
0: al costo di 3000 euro.
2: Okay.
0: E lui ha detto sì, voglio sapere. Quindi, cioè, lui si è così fumato 3000 euro solamente per sapere se il Milan aveva vinto oppure no.
1: Questo comunque ti fa capire comunque che i milanisti sono già dei perdenti.
0: Ma poverino,
1: no, sto scherzando. Vai Alessandro.
0: Dai, cosa ci devi dire, Sisma? Raccontaci.
1: No,
0: vai.
1: Allora, visto che tu hai sognato comunque questa notte, hai sognato una cosa.
0: Una sparatoria pazzeschissima.
1: Sì, hai sognato anche altro, quindi hai sognato cose del passato, ok?
0: Sì, sì, intanto
1: e
0: capita.
1: Adesso, ecco, allora, vi è mai capitato di sognare un ex?
0: Ah, no, io guarda.
1: Non dire di no.
0: No, no, dicendo, guarda.
1: Mai nella tua vita?
0: No, no, no, aspetta, fammi dire. Stavo dicendo, no, sì, è certamente capitato, ma non è quello che io sogno spesso. Di solito io sogno molto più spesso posti di lavoro.
1: Ma non si sta parlando di sogni ricorrenti.
0: Ah, se vi è mai capitato.
1: No, se vi è mai capitato di sognare l'ex attuale.
2: Ma sì, è capitato.
1: Sì, è capitato. Sì. No, perché se sogni spesso il tuo ex, significa che lo ami ancora?
0: Ma va, no, assolutamente no.
1: Ah, questo lo dici tu.
0: Secondo me non è. Cioè, se sogni spesso il tuo ex, non è che lo ami ancora.
1: E cosa potrebbe voler dire?
0: Ma magari sai, è l'inconscio che ti parla, ti racconta. Magari, che ne so, hai visto un messaggio,
1: facciamo finta che tu non l'abbia visto, per esempio.
2: Ti possono essere però sogni magari positivi o sogni negativi, non lo so.
0: Intanto, esatto. Ma in realtà.
1: Va bene, facciamo finta che fai zoom con l'ex.
2: Può essere.
0: No, secondo me è il tuo inconscio che semplicemente ogni tanto dice: oh, ma ti ricordi?
1: Allora, c'è questo studio del... Io, ragazzi, cioè io leggo, cioè nel senso riporto quello che è, perché io in realtà è una domanda che mi sono fatto, perché come tutti credo...
0: Sì, ne abbiamo anche già parlato.
1: Prima o poi tutti sognano l'ex, poi dipende in che modo, ma in ogni caso prima o poi a tutti succede, no? Comunque, vabbè, lo sappiamo, è stata
0: una
1: persona
0: parte della
1: propria vita, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi ti svegli e realizzi che hai appena sognato il tuo ex, il primo pensiero è: ma allora lo amo ancora, la amo ancora? Forse dovrei scrivergli. La risposta breve è probabilmente no. Non lo ami ancora. Il cervello non funziona come un... Adesso non ho capito perché qua scrivono rom-com, che non so cosa voglia dire, cioè...
0: sarà una commedia romantica. Rom-com.
1: Sì, probabilmente sì.
0: Romance.
1: Sì, probabilmente sì. E non è nemmeno un veggente. Quando sogniamo qualcuno che ha occupato spazio nella nostra vita, non stiamo ricevendo un messaggio dall'universo, ok?
0: Certo, esatto.
1: Bensì, probabilmente il cervello sta ancora elaborando qualcosa. Emozioni complesse, sentimenti irrisolti, ricordi, sensazioni. A maggior ragione se la relazione è finita in modo brusco o se l'ex non lo hai mai voluto, cioè non hai mai voluto spiegare davvero perché ti ha lasciato, sai, i famosi sospesi, no?
0: Mm-hmm.
1: Il cervello cerca di completare qualcosa che è rimasto a metà mentre dormi. In pratica i motivi possono essere diversi, ma cioè non c'è nulla di strano praticamente. Secondo la Sleep Foundation, tu sapevi che esisteva la Sleep Foundation, Carlotta?
0: No. Vorrei approfondire, ma non abbiamo il tempo.
1: Il 5-8% dei nostri sogni riguarda un ex partner. Il tuo cervello sta semplicemente facendo il suo lavoro, elabora archivi, sistema i conti in sospeso. Solo che lo fa di notte, mentre dormi, senza chiederti il permesso di rovinarti la giornata successiva. Perché poi, giustamente, se qualcuno ci è rimasto male, ora, se la storia è chiusa perfettamente, tutto a posto, non hai risolti, ok. Ma se invece hai dei sospesi, secondo me uno, magari durante la giornata, dopo aver sognato l'ex,
0: sì, un po' ci pensi.
1: Sì, la passa un po' così, un po' con l'amaro in bocca, capito?
0: Se hai, sì. Se hai ovviamente dei sospesi, sì. Certo è che, allora, guarda, io mai nella vita mi è capitato di sognare un ex e pensare, devo scrivergli. Mai nella mia vita è capitato.
1: Ma, però, ti faccio una domanda. Quando hai sognato l'ex di turno, ok, che cosa però hai pensato? Perché uno qualcosa pensa in quel momento
0: lì? Ma niente,
1: lì.
0: Perché i sogni... Allora, Sisma, ti spiego il mio
1: I
0: cervello.
1: I sogni cosa sono?
0: I sogni sono desideri di felicità. No, però, allora, se io stanotte ho sognato una sparatoria e ti dico, l'ho sognata. Allora, adesso io vi dico chi c'era in questa situazione. Eravamo io, il mio amico Stefano,
1: okay.
0: Ari Fashion, ok? Eravamo tutti nella stessa macchina, mia sorella, eravamo tutti nella stessa macchina e c'era una sparatoria fuori. Quindi,
1: vabbè, ok.
0: Capisci bene che i miei sogni non hanno il minimo, e tra l'altro stavamo, credo, andando a nuoto.
1: Però, vabbè, a parte che...
0: lezione di nuoto, ok?
1: Ah, ok, stato.
0: Non hanno, quindi solo per dire che non hanno senso. Perciò quando io sogno un ex fidanzato, adesso poi sicuramente, magari nel passato può essermi capitato di averci pensato un pochino di più, adesso devo dire che non ci do minimamente peso.
1: No, perché giustamente se tu hai sognato una sparatoria ti svegli leggermente agitata. Se sogni l'ex, per esempio, no? Se sogni l'ex, che cosa pensi? Ma lo chiedo agli ascoltatori in questo caso. 1. Avete mai sognato l'ex? 2. Il vostro ex o uno dei vostri ex? 2. Quando l'avete sognato e vi siete svegliati, che cosa avete pensato? Avete pensato, un pensierino ce lo rifarei? Lo amo ancora? Gli riscriverei?
0: Sì.
1: Oppure,
0: poi dipende che pensiero fai, che sogno fai, perché se fai un sogno un po' a luci rosse, allora magari ti rimane tutto il giorno che pensi, oddio. Se fai un sogno un po' strano, allora pensi, cioè, però è interessante anche un po' analizzare se stessi e analizzare i propri
1: certo.
0: inconscio.
1: Infatti è quello. Ale, tu cosa pensi?
2: Lo dico dopo.
1: Te lo...
2: Ok. Radio Company. The summer is magic.

0: Me Tonight, Jennifer Lopez e David Guetta. Amici, adesso c'è un disco da cantare ad alta voce, lo scegliete come sempre voi a quest'ora, quindi noi mettiamo un pezzo di uno, mettiamo un pezzo dell'altro e poi a votare siete voi, quindi mandando messaggio al 333-2688-688, semplicemente scrivendo uno o due. La canzone numero uno, che non so se è quella che Sisma ha cantato per tutto il tragitto in macchina andando.
1: Sì, ragazzi, scegliete la numero uno.
0: La numero uno è questa.
2: Io

0: il numero 2 è questa. Vabbè, sono entrambe bellissime.
1: Sì, anche questa avresti potuto cantare, Enrico.
0: Tutte e due, ragazzi, decidete quale volete sentire e cantare ad alta voce. 333-2688-688.

0: il tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto. Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
1: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania! Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania, 3 sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
2: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
3: La sai la novità? Da Nardone Martino puoi visitare il nuovo showroom Hotellerie, dove troverai un vasto assortimento di accessori per la tua attività di ristorazione, articoli da regalo, casalinghi e liste nozze.
4: Ma è fantastico!
3: Nardone Martino è segno di affidabilità ed alta tecnologia e da oltre 40 anni fornisce migliori arredamenti e attrezzature per panifici, pasticceria, pizzerie, gelaterie, birrerie, ristoranti, bar e pub.
5: Nardone Martino è in via Cesine a San Giorgio del Sannio Benevento. Contatti allo 0824 58 768.
6: Con il Black Friday d'estate di Euronics Tufano le temperature salgono, ma i prezzi scendono fino a 400 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU, doppia classe A, 299 euro. Frigorifero Hisense, 4 porte, Total No Frost, 699,99 euro. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027. Fino al 2 luglio, rinfresca l'estate con il Black Friday di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
7: A Benevento, presso il centro commerciale I Sanniti.
8: Euronics, un mondo più avanti.
9: È tempo di pensare all'estate.

0: Ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
1: Radio Company a Salerno. La ascolti anche in DAB+, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Best, Tina Turner qui su Radio Company, amici, che bello. Disco perfetto, secondo me.
1: Te la sei cantata?
0: Stavo chiacchierando con voi, non me la sono cantata, no.
1: E soprattutto, perché io ti ho fatto questa domanda se stavi chiacchierando con me?
0: Non lo so.
1: Ma che cretina
0: sono? Non lo so. Dai. Comunque, amici, buongiorno, questa è la family di Radio Company, solite cose, la settimana riparte uguale, l'unica cosa che sta attanagliando quantomeno tutto il nord Italia è questo caldo. Ragazzi, 7:30 di sabato sera a Verona, 37 gradi.
1: Tra l'altro, vabbè, a parte questo caldo, è cominciata la stagione degli insetti improbabili a casa mia.
0: Ah, giusto, è vero.
1: Stamattina ho trovato in cucina una cicala.
0: Cicale?
1: Sì, credevo fosse una cicala, perché i grilli mi sembra che siano un po' più piccoli. Era così più o meno, Sisma, guarda,
0: sì,
1: così.
0: Sì, forse sono le cicale.
1: Con queste gambe tutta, stantene lunghissime. Non so, era un grillone forse, o una cicala.
0: Un grillone?
1: Cioè, un grillo grande. Sicuramente non era una locusta, quella che è schifo. Il problema è che a un certo punto le ho lanciato uno strofinaccio e è saltato non so dove, quindi ho fatto peggio. Detto questo, sentiamo chi c'è.
2: Buongiorno, Sammy, sono a lavoro. Oggi ho 2 o 3 riunioni importantissime che devo condurre io. Sto morendo dall'ansia da ieri per ascoltare la vostra sigla del lunedì. Mi mette molta carica.
0: Oh, meno male.
2: Ciao.
0: Meno male.
1: Amica, facci sapere come va. Mi raccomando, le regole sono due. Una l'ha detta Sisma venerdì, ed è quella di fai finta che questo lavoro non ti serva, che in banca hai 3 milioni di euro, cioè tu vai lì proprio e fai finta. Come sei quel tipo? Fai finta.
0: Ma
1: che non sei
0: in realtà
1: innamorato.
0: Questa è un'arma che funziona, anche perché ti poni con le persone in maniera diversa. E quindi fondamentalmente poi, cioè, se deve arrivare, arriva. No, cioè, un po' ragioni che se deve arrivare quel lavoro arriva, se non deve arrivare quel lavoro lì, ok.
1: E la regola, secondo me, numero due, se devi condurre tu una riunione, è fai finta che di averlo sempre fatto. Mi raccomando, non dare l'impressione che sia la tua prima volta. Fai finta, buongiorno a tutti, ciao, grazie per essere qui. C'è un po', anche un po'.
0: Sì, Carlotta, però una persona potrebbe dirti, sì, facile per te che parli alla radio.
1: Ah, certo, certo, indubbiamente. Mi è capitato anche a me, comunque, sai,
0: prima volta che per noi in radio, quindi, però, com'era? Era ansia.
1: Ma certo, ma non dico che. No, aspetta, io non dico che non devi avere ansia, Dico solo fai finta. Dopodiché, se si può, bene, se no, vedrai, facci sapere, andrà bene. Poi
0: ci sta.
3: Buongiorno, family. No, vi confermo che gli iscritti sono finiti. Che non hanno più la terza prova, ma si concludono con la seconda prova.
0: Sì, no, ma qualcuno ci ha detto gli orali, però.
1: Gli orali sì, vanno, Enrico, gli orali vanno in ordine, come dire, in alfabetico.
0: Sì, ma voglio dire, più di qualcuno ci ha scritto che devono ancora esserci gli orali.
1: Sì, perché okay, di solito cominciano un po' più tardi. Ma scusami, volete dirmi che non... Ma no, guarda, adesso c'è scritto che il 25 giugno, che è fra qualche giorno, si svolge la terza prova scritta dell'esame di maturità.

0: prova. Io ho mia figlia in quinta superiore indirizzo economico e ha finito gli scritti, i due scritti, italiano giovedì e prova di indirizzo venerdì scorso. Adesso agli orali che partono, mi sembra dal 25 di giugno, e vanno avanti insomma fino a quando terminano le classi. La mia ce l'ha il 30 giugno.
1: Ho solo una domanda.
2: Anch'io.
1: Da quanto non c'è più la terza prova? Cioè qualcuno
2: non
1: lo sa?
2: No, ma io invece
1: ero curioso di saperlo.
2: La mia domanda è: scusate, dov'è la fregatura? Non è. Non

0: cioè,
1: perché tu dici la terza prova era una fregatura, adesso non c'è più la fregatura?
0: No, perché la terza prova secondo me era per tutto la parte, tra tutto l'esame di maturità, era la parte più complicata, perché la terza prova prevedeva più materie, erano tipo tre materie, ok, tutte insieme, ok, il tema italiano, ok, la prova di indirizzo, ok, l'orale, ma la terza prova secondo me era la parte più difficile. Se hanno tolto la parte più difficile, mi viene da dire che c'è una fregatura. Cioè, non può essere che abbiano tolto, che abbiano facilitato l'esame di maturità.
1: E mi trovi, cioè, io sono fuori dal mondo scolastico da un bel po', quindi non lo so. Quindi anche qui, cioè, volevo capire, sì, qual, beh, è li, qual è li, quindi qual è l'iter? Cioè, se c'è qualcuno all'ascolto, giustamente dai tanti genitori, a parte che ci avete scritto in tantissimi sul fatto,
0: sì,
1: che non c'è più la terza prova.
0: Prima prova, seconda prova, orale, punto, basta, fine.
1: Ok, finisce così, quindi. Comunque vanno avanti fino al 30, ci dicono addirittura che ci sono persone che fino al 30. Sentiamo,
2: io
1: sentiamo.
2: Sono andando a fare l'animatrice al Grest. Ciao,
1: ciao
2: Giorgia.
1: Ciao,
3: io sto andando al lavoro. Bello. Lavoro in cucina, quindi pensatemi ai miei 60 gradi in cui
1: poverina
3: starò tutta la giornata.
4: Ciao ragazzi, Carlotta, no, sì? Non era una cicala, perché le cicale hanno una forma tipo moscone, ma molto più brutte e grosse. E guardatelo su Google, perché sì, le cicale sono, e hanno le ali enormi e sono enormissime.
1: E quindi,
4: e fanno anche schifo.
0: Ok, aspetta,
1: e quindi la domanda è: che cos'era?
0: Allora, se io googlo grillo, intanto mi viene fuori Beppe Grillo, innanzitutto. Eccola qua, era esattamente così. Non era Beppe Grillo, ma era un grillo dei cespugli.
1: Ah, beh, un grillo, tutto sommato, non fa niente, no? Non punge. Non,
5: hai provato,
1: non,
5: hai visto?
1: Che non credo.
0: Sì, vabbè, ma non che la. Cioè, è il disgusto di avere una roba così in cucina.
1: I grilli,
0: cioè,
1: sono tanto cari, i grilli.
0: Allora, l'unico grillo che potrei sopportare, e che tanto voi non coglierete questa citazione, è il grillo di Mulan.
1: Io pensavo il grillo parlante.
0: Che è più o meno come se fosse il grillo parlante.
1: Ah, okay,
0: ecco, vabbè, più o meno, cioè, allora, il principio è un po' quello.
6: Beach Club. Noi siamo la family. Noi siamo la family. Sport. Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet.

0: Benevento in via dei Mulini 108 e all'uscita Telese della Benevento Caglianello. Sportnet, specialisti dello sport.
1: Allora, hai risolto con il problema che avevi all'auto?
2: Sì, in tempi brevissimi e a prezzi convenientissimi. Sono stata stamattina dal mio meccanico. Ero preoccupatissima, ma poi ho scoperto che lui si fornisce da Ricambi Brao. In pochi minuti ci hanno inviato un preventivo e avevano già tutto disponibile.
1: Devo consigliare anche al mio autoriparatore di rivolgersi a Brao.
0: Da Brao trovi davvero tutto per la tua auto. Li trovi a Montesarchio Benevento, in via Napoli o allo 0824 84 75 05.
3: Non vorrai farti riconoscere. Non vorrai che tutti ti cerchino sul web, affollino i tuoi punti vendita, comprino sui tuoi shop online. Insomma, non vorrai mica farti sentire da tutti. No, non succederà se non scegli la radio per la tua pubblicità. Ma non è che invece adesso vorresti andarci in radio? Vai sulla radiorende.it. Non te lo ripeto che poi ci vanno tutti.
4: La tua pubblicità in radio si fa sempre notare,
5: anche senza gridare.
4: La radio rende famosi. Occhio.
5: Anzi, orecchio.
6: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?

0: terza prova l'hanno tolta nel 2019, quando ho fatto la maturità io, e per il primo anno non c'era più la tesina all'orale, ma le buste, c'erano tre buste di cui bisognava scegliere. Ovviamente facevano tutti schifo, è stato difficilissimo. Poi l'anno dopo c'è stato il Covid e adesso non so più come sia.
1: Le buste? Cosa? Vabbè, allora ne parliamo magari dopo, perché adesso c'è lo sfigometro.
2: Radio Company.
3: C'è lo sfigometro.
1: Ariete, settimana piacevole con voi, no, e soprattutto per voi, nonostante il sole passi in posizione dissonante, siete abbastanza ottimisti da poterlo comunque sopportare. Spigometro meno 18, rotometro 98%.
4: No!
1: Toro, situazione tranquilla, scorrevole grazie a Venere, pronta a proteggere i vostri rapporti personali. Spigometro meno 19, rotometro 98%.
5: Vai ragazzi, si vola!
1: Gemelli, anche se il sole non è più nel vostro segno, riuscite comunque a godere di influssi positivi e raggiungere delle belle soddisfazioni. Sfigometro meno 20 e rotometro 99%.
4: Bravissimi.
1: Cancro, il sole torna da voi, vi rigenera energie nuove positive che vi fanno guardare avanti con entusiasmo. Sfigometro meno 19, rotometro 96%.
6: Viva la serenità.
1: Leone, momenti belli e allegri vi aspettano, Venere veglia su di voi per rendervi felici. Sfigometro meno 20 e rotometro 98%.
4: Vabbè.
1: E poi sei Vergine, settimana interessante grazie al sole, Venere e Mercurio in ottimo aspetto, tutto procede per il meglio. Spigometro meno 18 e rotometro 89%.
7: Ma complimenti!

0: Bilancia, voi siete in tensione, qualche problemino di sonno magari rende anche le cose difficili, prendetevi il tempo che vi serve per stare un pochino meglio, magari anche per farvi una dormita rigenerante. So che di lunedì non è facilissimo, provateci. Sfigometro meno 7, rotometro 5%.
1: Ok, Garro.
0: Scorpione, per colpa di Marte vi sentite un po' pigri, un po' suscettibili, avete poche energie, ma niente paura perché alla fine, ragazzi, è solo lunedì e quindi può solo migliorare. Sfigometro meno 6, rotometro 8%.
2: Un po' lunghi oggi, eh?
0: Sagittario, situazione positiva per voi grazie agli astri che sono tutti dalla vostra parte. State bene, portate avanti tutte le vostre attività con grande entusiasmo. Sfigometro meno 18, rotometro 91%. Che resta tutta Capricorno, cielo altalenante per voi questa settimana, meglio muoversi con cautela per limitare i danni. Sfigometro meno 9, rotometro 22%.
3: Ehi, piccola, do you want us gonna wanna...
0: Acquario, Marte in ottima posizione vi rende vitali, competitivi questa settimana, siete pronti per spaccare tutto. Sfigometro meno 20, rotometro 99%. Oh. E poi Pesci, settimana semplice, scorrevole, Venere e Marte a vostro favore vi rendono teneri amanti, ma anche consuma. Anche cintura nera nel prendere decisioni, quindi molto bene. Sfigometro meno 19, rotometro 100%. Buongiorno amici.
4: Comunque,
0: palazzo aperto? Sì, salve.
4: Beh, palazzo non credo più sia, che sia più aperto, ma in ogni
0: non
4: caso
0: ognuno ha il suo palazzo, ognuno vedrà cosa fare del proprio palazzo. Siete pronti, ragazzi?
4: Mi domandavo che cosa c'entrasse Blanco in tutto questo.
5: Lui c'entra sempre. Tra poco forse c'entrerà, giusto?
4: Sì, sì, è vero, è vero, è vero. E oggi?
0: Non lo so, dopo controlliamo.
4: Dopo
0: ragazzi, dai, veloce.
4: Dai, allora, Ariete.
0: No.
5: Sagittario, Capricorno.
0: No.
5: Acquario, Vergine, no. Leo.
4: Gemelli.
5: Toro.
0: Gemelli.
4: Alessandro! No.
0: Bravo!
4: Così impari, Alessandro.
0: Che hai vinto tu, Sisma?
4: Sì, ho vinto io. Non riconosci più le nostre voci.
0: No, veramente ormai se chiudo gli occhi non saprei distinguervi.
4: Perché siamo all'unisono.
0: Io vi distingo solo perché Sisma la camicia l'ha fatta su misura. E Ale invece...
4: Oh, raga, ma che volete? Scusate, ma adesso io non... La camicia su misura costa meno probabilmente di quella che compri in negozio.
0: Guarda, vedremo, non
4: scommetti?
0: Lo so. No, non voglio scommettere.
4: Ah, vedi?
0: Non voglio scommettere perché non lo so.
4: Chi non scommette perché sa di perdere?
0: Dai, andiamo avanti per
4: Dai,
0: favore.
4: Dai, va bene, è arrivato il momento del discorso a volume, quindi sulle note di questo tango, Ale agevola.
6: Ora, alza il volume!

0: mettessi le mani con i tuoi effetti. Senti la cassa, Alessandro, la cassa che
1: come
0: spacca.
1: Spinge.
0: Bravo Alessandro, spinge questa cassa. Era Scream & Shout, un remix, uno dei tanti che trovate che si trovano online. In realtà no, l'ha suonato un mio amico in una serata, l'ho sentito, ho detto bello questo, spinge, come bello, dice bello. Alessandro, bello, bello, molto bello. Era il disco alza volume di oggi, torniamo tra poco.
2: La Family Beach Club.

0: Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare? Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist. Effetti speciali mozzafiato, un impianto audio-video da paura e tanti ospiti live dalla vetta delle classifiche 80-90. Radio Company Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43732. 0824 43732.
1: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio. Ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
2: Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593. 380 76 95 419 o visita www.art-l.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
3: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
2: A settembre arriva a Benevento una grande novità: Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Molini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 64 38. Visita www.asdarmonia.it. Armonia. Crescere insieme in equilibrio.
4: C'è qualcosa nell'aria. Li senti anche tu?
5: Lasciati trasportare in un mondo di saldi Globo, con sconti fino al 60%.
4: Saldi Globo, su calzature, abbigliamento, sport, intimo, biancheria, accessori e valigeria per tutta la famiglia.
5: Saldi Globo, fuori da ogni dimensione.
2: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti. Accendi la tua passione con CL Custom Parts. CL Custom Parts è vendita online e al dettaglio di accessori, ricambi, abbigliamento e parti per Harley Davidson. Inoltre realizziamo ricami personalizzati. Digita clcustomparts.com e sfoglia i nostri cataloghi. Richiedi il tuo preventivo e naviga nel più vasto assortimento online di accessori per la tua Harley Davidson. CL Custom Parts è a San Giorgio del Sannio, Benevento, via Cardilli 13. Info 0824 58 384. Sali in sella, al resto ci pensiamo noi.
0: Radio Company a Benevento la ascolti anche in DAB Plus, blocco 6D, con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Paola su Radio Company nella Family alle 8:02.
1: Radio Company Time.
2: Breaking news. Il ritrovamento a Formia delle due sorelle di 12 e 16 anni scomparse due settimane fa dalla casa famiglia in Abruzzo, all'alba fermati per sequestro di persona la madre, il suo compagno e il nonno. USA-Iran concluso il primo round di colloqui, clima costruttivo dicono i mediatori di Pakistan e Qatar. Negoziato in bilico fino alla fine per le minacce di Trump, riaprite Hormuz, non avrete più un paese, ha detto. Da Trump anche nuovi attacchi all'Italia e paesi NATO sulla crisi iraniana non hanno aiutato. Nessun'altra replica da Meloni che ieri ha scelto di trascorrere la giornata al raduno degli alpini a Gemona del Friuli.
3: Avevo bisogno di un po' di sano orgoglio nazionale e quindi... se non si trova qui non so dove altro si potrebbe trovare.
2: MotoGP a Brno, Repubblica Ceca, trionfa Marquez, complice la squalifica di Bezzecchi, lo spagnolo della Ducati si porta a 40 punti dalla vetta occupata dall'italiano e riapre il mondiale. Sul podio Ogura e Pecco Bagnaia. Da Laura Supino, buona giornata.
4: Breaking news. Per rimanere sempre aggiornato vai su strimmo.it o scarica l'app
5: Radio Company.
6: La Family di Company. Radio Company. Con la Family.

0: Programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto. Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
1: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabellegrano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
2: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre. Dotolo Mobili, a Passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
3: Macelleria Cillo offre carni di filiera, salumi artigianali come il cotto del contadino, premiato da Gambero Rosso 2025, e la novità, Würstel Willy, disponibili in macelleria o da gustare nella braceria Cillo Grill. Ci trovi ad Airola, via Lavatoio 230.

0: punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria, specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
1: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
2: Veste lui,
3: veste lei.
2: La moda di qualità a prezzi convenienti è Manganaro.
3: Manganaro veste l'uomo fino alla taglia 56 e per lei ogni settimana merce in stock a partire da 5 euro.
2: La moda per tutte le età a prezzi bassissimi. Manganaro abbigliamento uomo-donna. Lo trovi al centro commerciale Sanniti, a Benevento.
4: Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet. Nuove collezioni.

0: Benevento in via dei Mulini 108 e all'uscita Telesi della Benevento Caglianello. Sportnet, specialisti dello sport.
1: Quando è solo un tetto quello che ti manca per essere felice, noi abbiamo già quello che stai cercando. Per acquistare, vendere o affittare casa, cerca l'agenzia Gabetti più vicina a te. Vai su gabetti.it. Gabetti, e sei già a casa.
2: A Benevento, Corso Vittorio Emanuele 31. Info 0824 29 912.
3: È tempo di pensare all'estate.

0: momenti. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
1: Per questa pubblicità 0824 43 732.
2: Bar Tabacchi, ricevitoria, centro servizi delle Poste. Tutti i tuoi desideri in un unico più accogliente spazio. Via Porta Ruffina 28, Benevento.
1: Ti augura buon ascolto con Radio Company.

0: quando ti fermi, convinto che ti si può ricordare.
1: Era, ma che fatti, c'erano e oggi, dai, fortlano,

0: amici, buongiorno. Stiamo regalando, e lo faremo per tutta la settimana, due biglietti per Blanco, per il concerto di Blanco al Marostica Summer Festival, grazie a Due Punti Eventi o grazie ovviamente a Radio Company. A proposito, ne approfitto per dire che ci troverete sempre lì presenti, ovviamente uno di noi, non tutta Radio Company, perché sarebbe un po' impossibile esatto. Fare logisticamente tutti gli spostamenti, ma troverete sempre qualcuno di noi all'inizio dello spettacolo, prima del concerto. Ci troverete lì con dei gadget di Radio Company, se volete farvi delle foto per esempio con la brutta faccia di Joe dei Pischelli, lo troverete a tanti concerti.
1: Se vi capita Joe dei Pischelli, ci dispiace, è andata così. Nel frattempo noi, come diceva Sisma, stiamo regalando due biglietti, sì. Lo faremo per tutta la settimana. 29 di giugno ci sarà Blanco al Marostica Summer Festival Volksbank. Chi abbiamo al telefono? Chi è il vincitore?
0: Stefano dalla provincia di Padova, ciao Stefano.
1: Ciao Stefano, buongiorno.
2: Ciao, buongiorno.
0: Buongiorno,
2: ciao.
0: Come stai?
2: Abbastanza bene, grazie.
1: Stefano, che fai Stefano? Stai andando a lavoro?
2: In realtà sto andando in ospedale a fare delle visite, che ho fatto un incidente un paio di settimane fa e sono ancora un po'.
0: Ah, ok.
2: Un po' rotto.
1: Ah, sei un po' acciaccato.
0: Ti sei rotto qualcosa?
2: No, rotto no, però un po' di dolore alla schiena.
0: Ok, ok. Ah, ecco perché l'abbastanza adesso è giustificato, giustamente.
1: Sì,
0: ci dispiace Stefano, ovviamente noi ti auguriamo una pronta guarigione. Sai che il 29 c'è il concerto di Blanco al Marostica Summer Festival Volksbank. Ti consiglio anche, perché io sono delle zone, di andare eventualmente, se riesci, a fare un giro. C'è il Castello Superiore di Marostica, tutto molto molto bello. Ci andrai con qualcuno?
2: Sì, adesso inviterò qualche amico.
0: Bravo, bene. Allora, Stefano, noi ti regaliamo questi due biglietti per il concerto di Blanco. Mi raccomando, il 29 giugno arriva presto, che così fai a tempo a vederti tutta la splendida cornice di Marostica. E niente, in bocca al lupo.
1: Riposati bene in questi giorni, così al 29 arrivi bello carico,
2: Certo, vi ringrazio.
0: Ciao. Va Stefano.

0: No, niente,
1: e sono solo le 8:30 del mattino, sì. Paolo, può solo migliorare,
2: sì.
1: Io speravo
2: in parole, sì, diciamo incoraggianti, appunto.
0: Chiama qualcun altro, perché io in realtà ho un dramma. E tanto stamattina è passato anche qualche breve piovasco, sì, sul Veneto, nel veneziano, ma non fatto che aumentare l'umidità, quindi in realtà non è che servano molto questi scrosci di pioggia. Fatto sta che l'elemento importante è il caldo, che interessa tutta Italia tutta questa settimana. Non c'è speranza, con addirittura verso il prossimo weekend un ulteriore aumento, come se questo già non fosse abbastanza. Quindi niente, teniamo duro, le temperature minime anche loro salgono, quindi pure la notte caldo, umido. E che volete che vi dica? C'è chi sa peggio di noi, sì, volendo, perché in Spagna e in Francia superano i 40 gradi, però sai che soddisfazione, alla fine teniamo duro,
3: magra consolazione. Quando... sì.
0: Sì, esatto, quando finisce forse settimana prossima, ma forse, perché in realtà ci sono alcune proiezioni che non lasciano intravedere una fine così certa. Quindi speriamo invece che una fine ce l'abbia, perché io non ne posso già più.
2: Volevi metterci paura, ecco. Non so.
0: No, non è allarmismo, sia chiaro, ecco. Però è giusto anche sottolineare che queste ondate di calore sono anche importanti e bisogna starci attenti. C'è gente che si mette a correre a mezzogiorno, non lo dobbiamo fare. È pericoloso, ricordiamocelo.
2: Parole,
0: ecco, voilà,
2: giuste, ecco. Bravo.
3: Grazie Paolo.
1: Grazie. Ciao Paolo, grazie, ciao, buon lavoro. Ciao.
4: Company Meteo con Paolo Corazzon.
1: Spot.
4: Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare? Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist. Effetti speciali mozzafiato, un impianto audio-video da paura e tanti ospiti live dalla vetta delle classifiche 80-90. Radio Company Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43732. 0824 43732.
5: Vieni da Epanè, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epanè, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epanè, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, Apollosa, Benevento. 0824 45 898.
6: Svuota tutto!
7: Svuota tutto!
6: Svuota tutto! Globo, svuota tutto, ma proprio tutto, a prezzi stracciati!
7: Globo, calzature, abbigliamento, accessori e sport delle migliori marche per tutta la famiglia, a piccoli prezzi!
6: Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza, sempre, ora ancora di più, con l'incredibile svuota tutto!
7: Globo, svuota tutto!
8: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
9: La radio ti aiuta a promuovere il tuo business. Per questa pubblicità informati 0824 43 732.
4: Radio Company ad Avellino la ascolti anche in DAB+, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.

0: su Radio Company e Irama. Allora, amici e amiche, benvenuti. Questa è la Family, fino alle 9 stiamo insieme. Carlotta, vuoi un'altra cosa?
1: Scusa,
0: Bianca. Ciao Bianca! Ma questa
2: doveva succedere.
0: Vabbè, ma questa è, questo è stato il suono più bello, cioè non era un pianto, era un
2: ciao!
0: Ha salutato
2: sì.
0: tutti.
2: Ha
0: ciao
2: fatto
0: Bianca.
2: Un saluto di... Allora, devi considerare che adesso Bianca è nel momento in cui urla fortissimo.
0: Bello, mi
2: quindi...
0: piace.
2: Sì,
0: mi piace.
2: È nel momento in cui proprio wow!
0: È già nel mood in cui era Ale a Bovolone questo weekend, capito?
2: Sì.
0: Con Leo,
2: infatti...
0: tra l'altro, salutiamo anche Leo che era presente come... E Leo sicuramente avrà fatto sulle mani!
2: Sì, infatti secondo me è bravo, io lo interpreto sempre così, con una sorta di sulle mani!
0: Bravissima!
2: Quindi senti, dicevi?
0: Volevo parlarti di...
2: Non mi dire che stai per parlare di relazioni,
0: ma
2: perché
0: certo!
2: Io e Bianca ce l'andiamo!
0: Oh,
2: santo cielo, Bianchi!
0: Anche tra te e tua figlia è una relazione, eh?
2: No, è la relazione, guarda, fantastica,
0: vita,
2: perché è indissolubile.
0: No, ma io volevo solamente dirti che c'è questa notizia che parla del bacio, del buongiorno e della buonanotte, in quanto essere i più importanti, molto importanti nella relazione di coppia, ok? Da non sottovalutare.
2: Sì, un po' per scontato il
0: anche
2: bacio.
0: Anche perché il bacio in totale, se ho fatto bene, comunque sono 6 secondi tra quello del buongiorno e quello della buonanotte.
2: Sì, non è che ci vuole granché, non è che devi perderci una giornata di lavoro, ecco.
0: No, esatto. Quindi non è un gesto automatico mentre guardi il telefono, se 6 secondi veri con presenza, contatto, intenzione, cioè non deve essere quel bacetto dato di sfuggita, perché quello lì, sai, sa da poco, no? E quindi secondo il Gotham Institute, ma cosa siamo?
2: Gotham City,
0: cioè Batman, che ha studiato oltre 3.000 coppie in 30 anni di ricerca, 6 secondi di intimità fisica sono sufficienti a innescare il rilascio di ossitocina, l'ormone legato al senso di fiducia, connessione e sicurezza emotiva, lo stesso che calma la parte del cervello dedicata alla paura. Non serve un gesto romantico elaborato, non serve del tempo libero, servono 6 secondi di presenza reale, al mattino prima di uscire, la sera prima di dormire. Le relazioni sane non si costruiscono sui grandi gesti, si costruiscono sui piccoli rituali quotidiani che dicono ci sono.
2: Ma infatti io, guarda, ammiro e stimo tantissimo, e a volte anche invidio, perché non sempre devo fare un po' un mea culpa, io stessa non sempre lo faccio, quelli che si danno come regola bacino del buongiorno, bacino della buonanotte, perché comunque è secondo me una cosa carina.
0: Sì,
2: che fai,
0: allora,
2: con tuo partner.
0: Devo dire che è un gesto, sai chi mi viene in mente? Saluto mio fratello che comunque è sposato da 21 anni, quindi insomma coppia longeva, c'è da dire che di questi tempi, insomma, essere sposati da 21 anni non è poco. Loro fino a poco tempo fa, quando mio fratello usciva dal cancello di casa con la macchina, si salutavano sempre dalla finestra, questo gesto romantico che hanno mantenuto,
2: sì,
0: nel tempo,
2: vedi.
0: Che ci sta comunque, no? Perché è quell'esercizio che fai un po' tutti i giorni, però per tenere vivo la fiammella
2: E allora sisma, lanciamene uno,
0: sondaggione.
2: E voi, da 1 a 10, quanto siete romantici? 3332688688.

0: per caso il sound di Stefano Conte? Sai che mi ha scritto Stefano Conte l'altro giorno e mi ha detto che sono il miglior speaker della family?
1: Non ci credo.
0: Sì, perché lo dice anche a Carlotta quando manda dei messaggi a lei. Cioè, Stefano Conte fa così con tutti. St. Jacobs qui su Radio Company, torniamo tra poco. La

0: Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732.
1: C'è qualcosa nell'aria, li senti anche tu?
2: Lasciati trasportare in un mondo di saldi Globo, con sconti fino al 60%.
1: Saldi Globo, su calzature, abbigliamento, sport, intimo, biancheria, accessori e valigeria per tutta la famiglia.
2: Saldi Globo, fuori da ogni dimensione.
3: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
4: Noleggio senza cauzione, senza necessità di carta di credito e senza complicazioni?
5: Sì!
4: Pisani Rent, il noleggio auto non solo conveniente ma senza stress. Inoltre è disponibile un'ampia gamma di servizi tra cui l'assistenza stradale H24. Pisani Rent dispone anche di una flotta di auto di lusso, veri e propri gioielli su quattro ruote. Pisani Rent, convenienza, qualità e disponibilità. Noleggia la tua auto e vivi la tua piacevole esperienza da quello giornaliero a quello settimanale a breve e medio termine. Pisani Rent, via San Vito 2 / A, Benevento. Info allo 0824 60 77 35 www.pisanirent.it.
6: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiamalo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
7: Con il Black Friday d'estate di Euronics Tufano le temperature salgono, ma i prezzi scendono fino a 400 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU, doppia classe A, 299 euro. Frigorifero Hisense, 4 porte, Total No Frost, 699,99 euro. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027. Fino al 2 luglio, rinfresca l'estate con il Black Friday di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
3: A Benevento, presso il centro commerciale I Sanniti.
8: Euronics, un mondo più avanti.
9: Non vorrai farti riconoscere? Non vorrai che tutti ti cerchino sul web, affollino i tuoi punti vendita, comprino sui tuoi shop online? Insomma, non vorrai mica farti sentire da tutti? No, non succederà se non scegli la radio per la tua pubblicità. Ma non è che adesso invece vorresti andarci in radio, eh? Vai sulla radiorende.it. Non te lo ripeto, che poi ci vanno tutti.
10: La tua pubblicità in radio si fa sempre notare,
11: anche senza gridare.
10: La radio rende
9: famosi. Occhio, anzi orecchio.
2: C come Company, C come C Radio.

0: se chi se la dio company, sì, lo puoi dire bene, cara Vivi. Cioè, veramente, io ormai ho.
1: Lo puoi dire bene, hippie, yayo. Brava, sì, perché... dici bene.
0: Grazie. Allora, grazie. Pensa che c'è stato questo scambio tra me e Viviana, no? Nel fuori onda, ragazzi, per chi ci ascolta.
1: Ormai io insulti, sono insulti.
0: Ho detto, ormai no, ma neanche più insulti. Io la guardo con un disprezzo.
1: Sì. Ma perché le mie 50 sfumature di nero, che detta così?
0: Io dico, non c'è limite a quanto puoi abbronzarti.
1: Ma Sisma, dimmi, più o meno di Carlo Conti?
0: No, di più adesso.
1: Di più? No, sì. Guarda che quello adesso che fa? Cioè, vabbè, Martino, non ha più certezze.
0: Pure tu
1: no,
0: fai schifo,
1: Martino,
0: comunque.
1: Ma no, cioè, vabbè, senso. Ma rispetto a me dove vai? No, dai, non hai, sì, speranze. Infatti, e la cosa bella è che siamo solo al 22 giugno. Ragazzi, sì, l'estate è appena cominciata.
0: Guarda,
1: vabbè, comunque io mantengo invece

0: Guardatevi tutti, conviene proprio non dire più niente.
1: Vabbè, sto zitta.
2: Le 9 un minuto, ciao!
0: Ciao!
3: Radio Company Time.
2: Breaking news. Le sorelline scomparse 2 settimane fa da una casa famiglia in Abruzzo, ritrovate ieri sera a Formia, fermati per sequestro di persona il nonno, la madre e il suo compagno. Una donna di 40 anni e la figlia di 13 sono state trovate morte nel loro appartamento di Torino. Secondo i primi accertamenti, la donna avrebbe ucciso la ragazza e poi si sarebbe tolta la vita. Trump minaccia ancora l'Iran e rischia di far saltare i negoziati in Svizzera. Aprite Hormuz o vi distruggeremo. Ma il primo giorno di trattative si è comunque concluso con un accordo sulle tappe del negoziato. Al via oggi gli orali dell'esame di maturità per oltre 500.000 di studenti coinvolti. Il colloquio può incidere fino a 20 punti. Ore decisive per il futuro del calcio italiano. A Roma il giorno delle elezioni, da cui uscirà l'erede di Gabriele Gravina alla guida della Federcalcio. La corsa è a 2 tra Giovanni Malagò e Giancarlo Abete. Da Laura Supino, buona giornata.
4: Breaking news. Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app. Radio Company.
5: Spot. Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
6: C'è qualcosa nell'aria. Li senti anche tu?
7: Lasciati trasportare in un mondo di saldi Globo, con sconti fino al 60%.
6: Saldi Globo, su calzature, abbigliamento, sport, intimo, biancheria, accessori e valigeria per tutta la famiglia.
7: Saldi Globo, fuori da ogni dimensione.
8: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti. A settembre arriva a Benevento una grande novità: Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Molini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 64 38. Visita www.asdarmonia.it. Armonia, crescere insieme, in equilibrio. Hai bisogno di noleggiare un'auto o magari un furgone? Semplice, veloce e conveniente. Zampetti Rent. Anche noleggio auto per cerimonie e minibus. Ampia scelta di auto e furgoni per ogni tua esigenza. Zampetti Rent è la soluzione. Inoltre noleggiamo senza carta di credito e disponiamo di auto giornaliere a partire da 30 euro. Zampetti Rent, a Calvi Benevento in via Appia Nuova. Info 331 94 06 741.
9: Se cerchi soluzioni, contatta gli specialisti. Fratelli Russo Artigianato, azienda leader nel settore della produzione serramenti e carpenteria metallica. Produciamo infissi a taglio termico, infissi alluminio legno, infissi in alluminio strutturali di vario genere. Inoltre, lavorazioni in ferro, persiane blindate, grate, cancelli e strutture metalliche di costruzione. Taglio e presso piegatura lamiera. Visita il nostro showroom, troverai porte interne, porte blindate, avvolgibili, sistemi oscurati, zanzariere. Fratelli Russo Artigianato SRLS, via Paolo Diacono a Benevento. Info 0824 150 13.

0: Radio Company. Spot.
1: Tempo di pensare all'estate. Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
2: Qui da Totolo Mobili, al passo di Mirabellegrano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
3: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre. Dotolo Mobili, a Passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
4: Quando cerchi la qualità e la bontà delle carni nostrane, la scelta è d'obbligo. La Cucciarda, macelleria salumificio, salami di produzione propria e carni selezionate dell'Alto Sannio. Inoltre, produzione

Siamo Würstel artigianali con carni scelte. La Cucciarda. Da noi trovi anche preparati per feste ed eventi in genere. Inoltre effettuiamo catering e barbecue per le tue feste private. La Cucciarda, il regno delle carni. Passa a trovarci in via Appia, località Tressanti, a Tufara Valle, Benevento. Info al 388 797 4320.

0: Swims, Mr. Noi Roll su Radio Company. Dai che è estate, 22 giugno 2026. Io voglio sapere, sono curiosa di sapere come avete trascorso il primo weekend della stagione, visto che ufficialmente è iniziata ieri, 21 giugno, che era domenica, poi a volte il 20 giugno addirittura, dipende un po' dagli anni. Sentiamo i matti del mattinè.
1: Ciao, sono Marco da Ala, provincia di Trento. Fine settimana ero in quel di Montegrotto a sudare perché era un caldo pazzesco.
0: La mia Montegrotto.
1: Umido, e in compenso mi sono dovuto idratare con tanta spremuta di cereali, nonché birre. Birre fresche, ecco. Birre fresche a
0: Ciao
1: compagni, siete fantastici.
0: Grazie, per forza. Dai, con questo caldo ci sta una birretta in più, ragazzi. Anche perché quando c'è festa, 21 giugno era anche la festa della musica ieri, eh? Sì, il 21 giugno, io ricordo quando vivevo a Parigi, in Italia ancora non si festeggiava, già loro facevano una grande festa per tutta la città con musicisti in giro per i quartieri, e adesso da un po' di anni ormai si celebra anche in Italia. Sentiamo un altro matto del mattinè.
2: Io ieri, insieme a tutta la mia famiglia, abbiamo festeggiato i 90 anni di mio papà.
0: Auguri!
2: Mia sorella, abbiamo preparato paella, un bel po' di antipasti e ci siamo divertiti. Un po' caldino, però abbiamo fatto una festa grande per mio papà.
0: Che
2: e ancora
0: bello.
2: Auguri papà.
0: Auguri a tuo papà, 90 anni, mamma mia, con tutta la famiglia vicino. Spettacolo. Ragazzi, cosa avete fatto questo weekend? Matti del mattinè, 3332 688 688. Adesso danza Kuduro.

0: Businessman, l'ultima di Dito nella piaga appena ascoltata su Radio Company nel nostro lunedì d'estate, e c'è Andrea che ci scrive: un grande saluto, un bacione, io sono a Triscinamare in Sicilia, ciao Vivi, grazie, ci manda anche la foto. Vabbè, però che cavolo, dai, neanche a farci rosicare così, ma mica vi abbiamo chiesto le foto di dove siete. No, se volete mandatecele, che ci fa sempre piacere. Sentiamo dei matti del mattino che hanno
1: ciao,
0: fatto
1: Eliana,
0: nel weekend.
1: Questo weekend sì, è appena passato, siamo state con la mia migliore amica a San Martino di Castrozza a vedere il rally e a fare passeggiate nel bosco.
0: Bello, un po' di fresco.
1: Si stava da Dio.
0: Ti credo.
1: Il brutto è stato il rientro di ieri sera.
0: Dai.
1: Col caldo.
0: Niente male, tornare a quel caldo afoso di inizio estate. Almeno è cominciata così a sto giro. Non sempre. Oh, ma una via di mezzo, quella proprio mai, mai. Temperature gradevoli. L'estate che ti arriva così a palla di fuoco. Però non ci dobbiamo lamentare, noi chiamiamo l'estate. Meglio questo che non temporali, pioggia, non ci piace quella roba lì. Sentiamo un'altra matta?
2: In diretto in Riviera Romagnola con l'amica.
0: Dai.
2: Però vi dico che era un caldo bestiale.
0: Dai, però...
2: Io odio il caldo, ecco. Io odio l'estate.
0: Pure.
2: Sai che finisca presto.
0: Ma come? Anche Michele da Udine è dello stesso avviso, è della stessa opinione. Il bello dell'estate è che finisce. Io non vedo l'ora. Vabbè, allora ascoltare me che sto sempre a dire che bella l'estate, che bello il caldo, finalmente è arrivato, sarà proprio un'agonia. Chi ama l'estate, chi la odia, cosa avete fatto nel weekend, se vi siete dovuti riparare perché proprio non la sopportate, oppure se avete preso tutto il caldo sulla pelle. Messaggi vocali 333-2688-688.
3: Radio Company Matinée, con i matti del matinée d'estate.
4: Le sorelline scomparse 2 settimane fa da una casa famiglia in Abruzzo, ritrovate ieri sera a Formia, fermati per sequestro di persona il nonno, la madre e il suo compagno. Una donna di 40 anni e la figlia di 13 sono state trovate morte nel loro appartamento di Torino. Secondo i primi accertamenti, la donna avrebbe ucciso la ragazza e poi si sarebbe tolta la vita. Trump minaccia ancora l'Iran e rischia di far saltare i negoziati in Svizzera. Aprite Hormuz o vi distruggeremo. Ma il primo giorno di trattative si è comunque concluso con un accordo sulle tappe del negoziato. Al via oggi gli orali dell'esame di maturità per oltre 500.000 di studenti coinvolti. Il colloquio può incidere fino a 20 punti. Ore decisive per il futuro del calcio italiano. A Roma il giorno delle elezioni, da cui uscirà l'erede di Gabriele Gravina alla guida della Federcalcio. La corsa è a 2 tra Giovanni Malagò e Giancarlo Abete. Da Laura Supino, buona giornata.
5: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Radio Company. Spot.
6: Accendi la tua passione con CL Custom Parts. CL Custom Parts è vendita online e al dettaglio di accessori, ricambi, abbigliamento e parti per Harley Davidson. Inoltre realizziamo ricami personalizzati. Digita clcustomparts.com e sfoglia i nostri cataloghi. Richiedi il tuo preventivo e naviga nel più vasto assortimento online di accessori per la tua Harley Davidson. CL Custom Parts è a San Giorgio del Sannio, Benevento, via Cardilli 13. Info 0824 58 384. Sali in sella, al resto ci pensiamo noi. Top Car Service. Officina autorizzata Lancia, Alfa Romeo, Abarth, Jeep, Fiat e Fiat Professional. Centro gomme e centro revisioni. Officina meccatronica plurimarche. Servizi di manutenzione flotte e noleggio a lungo termine. Top Car Service è in via Variante 97 a Cervinara Avellino. Ed anche outlet in via Francesco Caracciolo a Montesarchio Benevento. Dove oltre alla vendita del nuovo puoi trovare anche chilometri zero e usato certificato Spoticar del gruppo Stellantis. Da circa 40 anni la professionalità al servizio degli automobilisti. Top Car Service. La vendita e l'assistenza più sicura per essere sicuri.
7: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
8: Radio Company a Napoli e Caserta la ascolti anche in DAB+, blocco 10C, con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Company Disc.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: MGK e Wiz Khalifa, Girl Next Door.
1: Questo era il nostro Company Disc. E adesso un successo della tua estate, marchiato Radio Company.

Calabro con Mama Lover su Radio Company. Buon lunedì mattina, buona estate a tutti. Sono Viviana. Allora, c'è un matto del matinè che scrive: questo weekend io e altre 30.000 persone eravamo a Gemona per il raduno degli alpini. Dai, vi siete divertiti, vero Ale? E poi Elena: anche io amo l'estate. Oh, meno male che c'è qualcuno del team estate. Amiamo l'estate, però i prezzi non tantissimo, soprattutto in alta stagione e in particolare nella settimana di Ferragosto. Allora, voi matti del matinè che magari avete proprio quella settimana di ferie, aiutatemi, perché io per la prima volta dopo tanti anni mi sono presa, in realtà la settimana leggermente prima, che comunque sempre alta stagione è quella di Ferragosto, quest'anno va tra il 14 e il 21 agosto 2026, perché gli altri anni no, è sempre quella. Allora, il dato deriva da un monitoraggio del portale booking.com che è stato effettuato dal Codacons. Che cosa è successo? C'era un'offerta che adesso è sparita, che riguarda una sistemazione a Sceglie Messapica, zona Brindisi, quindi siamo in Puglia, in Salento. Prezzo di questa sistemazione una settimana per due persone, l'alloggio è una tenda attrezzata, vi dico solo questo, 238.000 euro. 238.000 euro per due persone in una tenda attrezzata per la settimana di Ferragosto. Una cosa tranquilla, tutto a posto ragazzi, avete bevuto, avete preso troppo caldo, un'insolazione, a quanto pare è così. E magari qualcuno ci poteva anche cascare, o che ne so, spero nessuno, perché veramente è un prezzo esagerato, però intanto c'era, poi è stato rimosso, non si è capito se fosse un errore di battitura, se i proprietari ci hanno provato, hanno detto oh, magari qualcuno ci casca, o insomma c'è stato un qualche problema a riguardo di questo annuncio che poi effettivamente è sparito. C'è da dire che nella settimana di Ferragosto comunque i prezzi aumentano tra il 10 e il 40%, ma addirittura nei resort, negli hotel di lusso, nelle mete più esclusive, il 100%, cioè raddoppiano proprio. Voi quanto sareste disposti a spendere a persona per una settimana, insomma una vacanza, proprio in quel periodo lì, nel periodo massimo dell'estate, ovvero la settimana di Ferragosto? Magari lo avete già fatto, magari avete già prenotato, e quanto avete speso? Messaggi vocali 333-2688-688.

0: Maggiana, Sabrina Carpenter su Radio Company, appena ascoltate con Bring Your Love. Allora, in questa estate 2026 vi dico che noi italiani scegliamo di trascorrere le vacanze in Italia. Sono pochi quelli che preferiscono andare all'estero, perché per tanti motivi. Le principali ragioni sono il caro voli e il problema del carburante, che non si sa se ci lasciano a terra, ci ha messo un po' così nel panico, nell'incertezza, e quindi uno dice vabbè, sai che c'è, lascio perdere, senza poi dover star lì a chiedere rimborsi, a stare magari ore in aeroporto col caldo, a perdere tempo. Le tensioni internazionali, geopolitiche chiaramente, e c'è una percezione di sicurezza proprio nelle destinazioni nazionali, cioè ce ne restiamo a casa nostra e non ci sono problemi. Infatti il 77% delle famiglie ha rinunciato ai viaggi di medio-lungo raggio anche a causa dell'aumento del costo dei biglietti aerei. Basta andare a fare un check e vi rendete conto. Il problema però è che la forte domanda interna sta facendo aumentare i prezzi in Italia. Quindi, come dicevamo prima, c'era quell'annuncio su Booking, vabbè, improbabile, cioè ragazzi, una tenda sì, attrezzata quanto vuoi, però 239.000 euro, ma insomma veramente una follia. Spero sia stato proprio un errore di battitura. A Ferragosto, una settimana in un hotel a 3 stelle, in media in Italia costa 2.025 euro a persona. Ragazzi, non è poco, è un bel aumento, 12,6% rispetto all'anno scorso. Le località di mare sono le più richieste, seguite da città d'arte, montagna e borghi rurali. Le destinazioni tipo Rimini, Milano Marittima hanno prezzi intorno ai 1.400 euro a settimana, mentre località siciliane come Cefalù, meravigliosa, San Vito Lo Capo, che ve lo dico a fa, superano i 2.000 euro. Allora, una matta del mattino ci scrive Marzia: buongiorno Viviana, io sono disposta a spendere massimo 600 euro per una settimana. Mi sa che vai tipo nella strada a fianco a dove vivi, forse. Cioè, no, non credo che vai molto. La settimana di Ferragosto 600 euro la vedo dura. Però quest'anno, grazie alle convenzioni aziendali del mio compagno, siamo riusciti a prenotare la settimana dopo Ferragosto in Toscana a 480 euro. Mazza, buonissimo. Siamo in 4, io e il mio compagno, le nostre due bambine, quindi dai, alla grande. Se vi va, ci dite cosa farete quest'estate, se vi siete già organizzati, quanto spendete, quanto siete disposti a spendere per una settimana, diciamo, nel periodo di Ferragosto, comunque in alta stagione, con un messaggio o un vocale al 333-2688-688.
1: Radio Company Matinée, con i matti del matinée d'estate. Spot. Nella splendida e verde Irpinia, Casa Reale. Un complesso alberghiero a 4 stelle con 30 camere, unico nel suo genere. Sala ricevimenti con ampio giardino. Una cucina raffinata di mare e terra, con piatti della tradizione rivisitati da sapienti chef. Casa Reale ricevimenti. Vivi con noi i tuoi eventi speciali, anche per una pericena a bordo piscina con terrazza panoramica. Inoltre serate a tema con possibilità di show cooking. Casa Reale ricevimenti, con la sua nuova gestione, ti aspetta a Sturno, Avellino, in via Chiaccio. Sui social Casa Reale Ricevimenti. Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593 380 76 95 419 o visita www.art-el.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
2: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria, specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
3: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
4: Ehi Paola!
5: Ciao Carla, come va? Sai, sto girando in lungo e in largo per un regalo degno di questo nome.
4: Allora vai da Santullo Gioielli, con più di 80 anni di esperienza e le aziende più prestigiose. Re Carlo, Raspini, Broadway, i bracciali Pandora ed un grande ambiente Swarovski.
5: Ah sì?
4: E le bomboniere e gli articoli da regalo poi, con Alessi, Royal Albert, Matilde e molto altro.
6: Santullo Gioielli, ad Apice, Corso del Progresso 24. Info 0824 92 22 63. Santullo Gioielli. L'esperienza espressa nello stile.
7: Per questa pubblicità 0824 43 732.
8: 30 anni di emozioni, 30 anni di tecnologia. Blackout Euronics City a San Nicola Manfredi e da oggi nuovo punto vendita a San Giorgio del Sannio.
9: Ti augura buon ascolto con Radio Company.
10: C come Company, C come C Radio.

0: tattici nucleari, sorry, scusa, lo sento, il nostro successo del presente e dal passato, Little Steven con Bitterfruit. Siamo live in questo momento su Radio Company, sono le 10.
1: Radio Company Time.
2: Radio Company ha scelto Marina Club, Jesolo Lido.

0: with me.
1: Marshmallow here with me su Radio Company in questo lunedì insieme, seconda ora del Company Mattinè. Io sono Viviana, ciao a tutti, buona estate, e tra poco vi invito ad andare sulla nostra pagina Instagram, la pagina social Radio Company, per il gioco social dell'estate. Quindi scopriremo con un video chi è che ha vinto questa settimana, anzi la scorsa, una vita da Viviana, e quindi andate proprio sulla pagina Instagram di Radio Company per scoprire di che si tratta, per scoprire cosa si vince, per scoprire come partecipare. Allora, per quanto riguarda i viaggi di quest'estate, c'è chi scrive: ciao ragazzi, io ho prenotato 3 mesi fa in Croazia. Beh, 3 mesi fa l'host è la prima volta che ha messo la sua casa in affitto. La settimana clou di Ferragosto spendo per 6 persone 750 euro. Speriamo non prenda una fregatura. Vabbè, a parte che è vero che la Croazia ha aumentato i prezzi negli ultimi anni, però hai prenotato 3 mesi fa e comunque l'Italia resta più cara quest'estate, a quanto pare, di qualunque località estera, a pari condizioni chiaramente. E poi c'è un matto del mattino che ci manda una bellissima foto fronte mare, sembra fatta dall'intelligenza artificiale, è vera? Ciao Viviana, io ieri ho fatto i miei primi 62 anni, auguri, in compagnia dei miei amici più cari che mi porto dietro dall'infanzia, da un posto meraviglioso. Beh, svelaci dove sei a questo punto, dici dove ti trovi, perché sono sotto un gazebo, dietro c'è il mare, le palme. Sarà vera? Io ci vedo lo zampino della I.

Shakira, canzone ufficiale dei mondiali. Io voglio imparare la coreografia e farla insieme a Martino che adora questa canzone. Realizzeremo un video virale sui social, che ne pensi? Guarda, lo facciamo adesso, tranquillo, che metto in modalità Brian and Garrison e ti insegnerò la coreografia. Allora, a proposito di mondiali, la nazionale francese ha deciso, quindi la Francia ha deciso, che dopo ogni gol che segna al mondiale nello stadio deve partire questa canzone a tutto volume. Beh, il 16 giugno ha battuto il Senegal 3-1 e quindi questa canzone dei Daft Punk l'hanno messa a palla per ben 3 volte, perché questa è la regola. E in effetti il meccanismo fa parte proprio delle nuove regole sui contenuti audio introdotte dalla FIFA per il mondiale. Le federazioni calcistiche di ciascuno dei 48 paesi partecipanti hanno dovuto presentare 2 tracce personalizzate. Il primo è l'inno da gol, quindi la Francia ha scelto appunto One More Time dei Daft Punk, che è un duo proprio francese per antonomasia. La seconda è la canzone invece celebrativa da trasmettere alla fine del match in caso di vittoria. Beh, dai, carina questa cosa dal punto di vista musicale. Creeranno anche un album poi proprio del Mondiale 2026 con tutte le canzoni. E allora io vorrei sapere da voi, matti del mattino, dai, facciamoci un po' del male, tanto in realtà l'abbiamo digerito il fatto che l'Italia ai mondiali non c'è ormai, diciamo l'abbiamo un po' superata, sì o no? Insomma, vabbè, ma se l'Italia giocasse, facciamo finta, quale sarebbe secondo voi la canzone giusta da mettere dopo il gol? Dai, voglio le vostre proposte, facciamo finta di esserci, abbiamo segnato ed è gol! E la canzone italiana da mettere dopo il gol quale sarebbe? Se vi va ce lo dite con un messaggio.

0: matinè d'estate. Spot. Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio. Ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
1: Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet. Nuove collezioni.

0: Benevento in via dei Mulini 108 e all'uscita Telesi della Benevento Caianello. Sportnet, specialisti dello sport.
1: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania! Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania, 3 sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
2: Veste lui!
3: Veste lei!
2: La moda di qualità a prezzi convenienti è Manganaro.
3: Manganaro! Veste l'uomo fino alla taglia 56 e per lei ogni settimana merce in stock a partire da 5 euro.
2: La moda per tutte le età a prezzi bassissimi. Manganaro abbigliamento uomo-donna. Lo trovi al centro commerciale Sanniti, a Benevento.
4: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabelleglano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
5: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre.
6: Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
7: Per questa pubblicità 0824 43 732.
0: Radio Company a Salerno. La ascolti anche in DAB+, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Loco Loco su Radio Company. Noi siamo Loki Loki anche questa mattina. Beh, siamo i matti del mattinè e vi stiamo proprio chiedendo quale dovrebbe essere secondo voi la canzone da mettere se l'Italia fosse, si fosse qualificata ai mondiali dopo un gol, perché a quanto pare la regola è proprio questa: ogni paese ha dovuto scegliere la canzone da mettere dopo il gol segnato, e la Francia ha scelto One More Time dei Daft Punk. Voi quale canzone vedreste bene? Avreste visto bene? Bisogna utilizzare il passato purtroppo, perché non ce l'abbiamo l'Italia, ma noi amiamo sognare, amiamo fantasticare, e quindi è gol! L'Italia ha fatto gol contro il Curaçao, che poverina è la mia preferita, ma mi sa che insomma dopo sti sette gol, sti sette sveglie prese dalla Germania, la vedo dura che si riesca a riprendere. Allora sentiamo voi, matti.
1: Buongiorno Company. Ciao, buongiorno. Allora, per me la canzone che deve partire quando l'Italia fa un gol è Danza Kuduro.
0: Dai!

mettendo un po' di canzoni. Beh, non poteva mancare Vaffanculo di Masi. Non l'abbiamo presa bene. Tutta l'Italia, tutta l'Italia. Sogniamo, vai, one, two, three, go. Se il gol lo facciamo, se. Come no? Se. Va bene, continuate a proporre le vostre canzoni per i gol dell'Italia che non si è qualificata ai mondiali, ma se così fosse stato, che pezzo, che brano avremmo scelto? Messaggi vocali 333 2

Company. Allora, che canzone avrebbe dovuto mettere l'Italia se si fosse qualificata ai mondiali e se avesse fatto gol, come hanno dovuto scegliere la canzone tutti i paesi, i 48 paesi partecipanti. Christian ci dice: nel caso di un gol dell'Italia non è presente, quindi scusa, al suo posto si è classificato persino il Burundi. Vabbè, ma veramente, oddio, il Burundi me l'ero un attimino perso. Dai, ma a noi piace sognare, fantasticare, rimaniamo comunque dei sognatori.

0: ci propone una canzone per
1: che
0: il gol.
1: Che confusione sarà perché tifiamo.
0: Ah, tifiamo.
1: È un'emozione che sale piano.
0: Vedi?
1: Piano. Stringimi forte e stammi più vicino.

0: indietro di 20 anni. Non si può fare il rewind. Che bei tempi, ragazzi.
1: Radio Company Matinée, con i matti del matinè d'estate. Spot.
2: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
3: Per lui, ma anche lei, è Fashion Store. Prendi tutta la moda che vuoi. Fashion Store è abbigliamento uomo e accessori donna. I migliori brand: Sun 68, Refrig, Crime London, Liu Zhou. Borse, abbigliamento Replay e tanto altro. Inoltre, selezioniamo i migliori abiti per la tua cerimonia. Vieni da Fashion Store e scopri la moda da indossare e da calzare. Siamo a Foglianese Benevento, in via Municipio 9. Info 334 125 08 55.
4: Sono Cristina Dori e sono qui per parlarti di Io Scelgo Campania, il progetto promosso da Radio Company per sensibilizzare voi consumatori affinché nel momento degli acquisti scegliate i prodotti e le aziende della Campania, un territorio ricco di eccellenze, tradizioni e qualità.
5: Io Scelgo Campania, sosteniamo le aziende e i prodotti della Campania per una rapida ripresa economica.

0: Mars, la novità si chiama On My Soul su Radio Company. Ciao a tutti, buon lunedì, sono Viviana Matti del Matinè, la canzone che mettereste dopo un gol dell'Italia ai mondiali, che non si verificherà sicuramente in questa estate 2026, ma noi sogniamo e allora sentiamo voi, le vostre proposte.
1: Buongiorno Company. Ciao. Per il gol dell'Italia la canzone è questa qua: Italia sì, Italia no.

comunque un'estate italiana. Dai, ce la godiamo lo stesso. Quella non manca mai. Vai! Che meraviglia! E c'è anche Jessy che ci scrive: ciao Vivi, se l'Italia segnasse metterei la canzone Pepas di Farruko.

le vostre proposte. E noi torniamo però nella nostra bella Italia, perché quest'estate cosa succede? Il Milano Summer Festival 2026 festeggia, lui sì, i suoi 20 anni. Dal 26 giugno, manca poco, al 18 luglio, grandi concerti, spettacoli,

0: Food Area, divertimento per tutti a Milano in zona impianti sportivi. Martedì 30 giugno, ragazzi, che cosa c'è? Un appuntamento imperdibile, quello con il concerto di Ernia. E vai! C'è Ernia in concerto e noi non vediamo l'ora di ascoltarlo live dal vivo. Vi dico che i biglietti sono disponibili su ticketone.it. Vivi l'energia dell'estate, vivi il Milano Summer Festival, dove l'estate incontra la musica. Cosa dovete fare per vincere? Due biglietti gratis per voi matti del matinè questa settimana. Dovete mandare un messaggio o un vocale al 333-2688-688 scrivendo Ernia o urlando Ernia. Eccolo.
1: Tanto, ma siamo ancora io e te.
0: Eh sì, dai, questa la conosciamo
1: non
0: tutti.
1: Non ti sei mai premiato un giorno per i tuoi traguardi.
0: Che bello.
1: E forse ne avresti bisogno, lo sai più di me.
0: Qua proprio, torce dello smartphone accese.
1: Passano ore poi, riguardavo noi, questa fiamma sai che brucerà.
0: Ci state già scrivendo, ci state già mandando vocali, vi vedo. Selezioniamo uno di voi tra poco che si porta a casa due biglietti per questo concerto imperdibile dell'estate 2026 al Milano Summer Festival, di cui noi Radio Company siamo ancora una volta orgogliosamente media partner. E allora, Ernia, scrivetelo, urlatelo al 333-2688-688.

0: Chiedere è lecito, rispondere è company.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Ultimo romantica su Radio Company per il grande concerto di Ultimo il 4 luglio a Roma in zona Università di Tor Vergata, dove c'è la vela bellissima che finalmente viene utilizzata. Le metro e i mezzi pubblici a Roma saranno aperti 24 ore su 24. No, bellissima questa cosa, ma farlo anche per altri eventi? No, cioè, perché insomma ce ne sono a Roma di eventi importanti. Ultimo, per carità, però insomma io estenderei la cosa anche ad altre situazioni. A proposito di concerti, noi stiamo regalando Ernia, eh sì, perché sarà live martedì 30 giugno, quindi non manca molto, al Mirano Summer Festival. Andate a vedere il cartellone sulla pagina del Mirano, sulla pagina della Contatto Show Events, perché ci sono veramente tantissimi concerti pazzeschi che noi all'interno del Company Matinee vi stiamo regalando tutte le settimane, quindi vi conviene ascoltarci. Allora sentiamo un po' di matti che hanno provato a vincere. Vai
1: Ernia! Ernia, voglio andare al concerto!
0: E dai!
2: Ernia!
0: Grande.
2: Ernia!
1: Ernia!
0: Ernia!
2: Ernia! Ernia! Oh, Orlando Ernia, come ho scritto.
0: Si chiama lui Orlando? Il vero nome non lo so. Andiamo a verificare. A vincere oggi è Michael dalla provincia di Belluno. Vai Michael!
3: Grazie mille, Michael da Belluno.
0: Bravo Michael, allora vai con chi vuoi, porta chi ti pare, divertiti martedì 30 giugno, canta tutte le canzoni a squarciagola, però mi raccomando, fai stories e tagga Radio Company, la nostra pagina Instagram, così vi possiamo ripostare. Ho appena postato il video, tra l'altro, per quanto riguarda invece il gioco social Una vita da Viviana. Se volete scoprire chi ha vinto e che cosa, andate sulla pagina Instagram Radio Company. Noi abbiamo finito la nostra scoppiettante trasmissione di oggi, di questo lunedì. Di tra poco un successo del presente, uno del passato e poi tante sorprese nella programmazione di Radio Company estate.
4: Radio Company Matinée, con i matti del matinée d'estate. Spot. Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare? Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist. Effetti speciali mozzafiato, un impianto audio-video da paura e tanti ospiti live dalla vetta delle classifiche 80-90. Radio Company Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43732. 0824 43732. A settembre arriva a Benevento una grande novità, Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Mulini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 64 38. Visita www.asdarmonia.it. Armonia. Crescere insieme. In equilibrio.
5: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionale di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
4: La Gabetti di Benevento vende Ex Hotel President in esclusiva. Eccezionale complesso immobiliare di pregio, cielo terra, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, composto da due distinti fabbricati per varie destinazioni d'uso possibili, per complessibili 7.668 metri quadri circa, cedibili pure separatamente, in quanto distinti anche come proprietà. Il sito è tra le centralissime e rinomate Via Perasso e Viale dei Rettori in Benevento. Per informazioni rivolgersi agli uffici Gabetti in corso Vittorio Emanuele III 31 Benevento. Info 0824 29 919.
6: Tempo di pensare all'estate. Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026.
4: Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta. Radio Company a Benevento la ascolti anche in DAB Plus, blocco 6D, con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Cliff, buona domenica, il nostro successo del presente, dal passato, Nick Kamen con Tell Me. Ci salutiamo, ci ritroviamo domani dalle 9 alle 11, sempre più matti, dai, sarà martedì, quindi quella giornata a cui dovremmo cercare noi di dare un senso. Tra poco snack, subito le Company News con Vittorio Ferro. Ciao! Su Radio Company in questo momento sono le 11.
1: Radio Company Time. Radio Company News.
2: Buongiorno da Vittorio Ferro, edizione delle 11 di Company News. Le due sorelle di 12 e 16 anni scomparse da una casa famiglia dell'Aquila 15 giorni fa sono state ritrovate ieri a Formia. Tre persone sono state fermate con l'accusa di sequestro di persona in concorso. Sono la madre delle ragazze e del suo compagno e il nonno delle minorenni. Le sorelle sono state trovate sane e salve presso l'abitazione di una parente. Le indagini proseguono per chiarire i dettagli del rapimento e le motivazioni dei fermati. L'ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha espresso profonda delusione nei confronti dell'Italia e degli altri leader della NATO, arrivando a mettere in dubbio la sua permanenza nell'Alleanza Atlantica. In un'intervista a TGCom24, Trump ha dichiarato: "Non sono solo deluso dall'Italia, ma anche da tutti i leader NATO. Non so se ritirarmi dall'Alleanza Atlantica, appunto." La causa scatenante di queste dure affermazioni sarebbe il rifiuto del governo italiano e degli alleati di inviare truppe nello stretto di Hormuz per contrastare l'Iran. Il leader laburista Starmer ha annunciato le sue dimissioni. La sconfitta subita dal rivale Andy Burnham in un'elezione suppletiva ha aperto una crisi interna al partito. Fonti stampa britanniche avevano suggerito per Starmer potrebbe appunto restare in carica fino a settembre, ma così non è stato. E cambiamo argomento, tragedia a Senago, Milano, dove tre 17enni hanno perso la vita dopo che l'auto su cui viaggiavano è finita nel canale Villoresi. L'Audi con a bordo 9 giovani si è ribaltata. Il conducente, un 19enne, è stato arrestato. Un risultato positivo all'alcol test dovrà rispondere di omicidio stradale. Un altro grave incidente è avvenuto vicino a Palermo. Un'auto ha investito un gruppo di ciclisti durante un sorpasso vietato. Una 41enne è morta sul colpo, mentre un altro ciclista è rimasto ferito. Vasto incendio divampato la scorsa notte nella zona industriale di Sarno. Le fiamme hanno interessato il materiale plastico di stoccaggio e lavorazione, generando una densa nube di fumo. Il comune ha invitato i residenti delle zone interessate dal fumo a limitare le attività all'aperto e a tenere chiuse porte e finestre. È stato inoltre richiesto di non avvicinarsi all'area per agevolare le operazioni di soccorso. Al momento non si registrano feriti. Lo sport ai mondiali: Nuova Zelanda Egitto 1-3, Uruguay Capoverde 2-2, Belgio Iran 0-0, Spagna Arabia Saudita 4-0. È tutto, grazie per l'ascolto, per restare aggiornato stream.it o scarica l'app.
1: Radio Company News.
3: Tra poco snack con Leo e Giulia Pego.
4: Sponsored by Supermercati Maxi, Eurospesa, Spacche e Super V. Abbiamo a cuore la tua spesa.

0: Allora, mi viene da sorridere.
1: Eh?
0: Mi viene da sorridere perché fino a 2 minuti e mezzo fa,
1: sì?
0: Caro Leo, tu mi dicevi... Ah, non lo so come affronterò questo lunedì. Oddio, che
1: sì,
0: fatica,
1: non so
0: se ce la faccio. Poi è cominciata questa canzone,
1: sì,
0: e è appena finito la coreografia.
1: Ta, mi piace un
0: carico
1: sacco.
0: A pallettoni.
1: Soprattutto quando fa tutta la parte quella.
2: Lo preferisco quando è stanco.
0: È vero, anch'io.
1: Così mi mette in mente.
0: Facciamo cantare qualcun altro che è meglio. Ciao amici, buongiorno.
1: Sì, effetto sigla adesso, effetto sigla. Da questo momento comincia la vostra settimana.
0: L'aerobica.
1: Con grande carica e grande energia.
0: Perché fare Pilates quando c'è?

0: schifato. Martino è schifato. Come non sempre. Sappiamo se è schifato dalla vita, dal lunedì
1: o da se stesso.
0: Da se stesso o da noi due. Non sì, si è capito.
1: Sì. A volte capita, Martino, tu non te ne rendi conto. Anche quando ti specchi sulla pentola a pressione.
2: Cosa c'è? Le cose che mi schifano di più sono le coreografie strane.
1: Tu hai mai fatto danza?
2: No.
1: Ecco, vedi, dovresti
0: non
1: provare.
0: Non capisci allora. Certo. Il mondo della danza sa.
2: Tu l'hai fatta
0: e
2: la danza?
0: Tu invece
1: io
0: no.
1: Sì, sì,
2: non
1: sì, si vede. Io ero una promessa della danza. Era proprio una promessa non mantenuta.
0: Buongiorno amici, buon lunedì. Sono le 11.08, quindi direi che è il caso di cominciare. Ci presentiamo, Giulipego, Leo e Martino in regia, pronti fino alle 13. Andiamo avanti che è meglio.

0: David Guetta insieme a Sia, questa è Let's Love. Buongiorno.
1: Un po' di amore, anche un pochino di fortuna, perché sono le 11:11 e quindi ci porta sempre bene. Prima, parlando di danza, mi è venuto in mente che io ho portato la danza alla tesina di maturità.
0: Cioè, nel senso, a un certo punto non riuscivi a rispondere, ti sei alzata e hai cominciato
1: a
0: fare
1: a
0: flash dance come una matta, lanciandoti.
1: Ho cominciato a schiappettare, ho detto ragazzi, se vi piace.
0: Ti sei svuotata il sottovaso della pianta addosso.
1: Anzi, ho detto speriamo che non vi piaccia, così mi mandate fuori. Dico, guarda, piuttosto di rivederla l'anno prossimo, questa buttiamola fuori. No, avevo fatto questa cosa qua perché ai tempi si portava una tesina. Io non lo so se adesso i maturandi lo devono fare.
0: Non lo so. Non credo. Voi portavate la tesina al posto di studiare le altre materie?
1: No, era la tesina, doveva essere su tutto
0: su tutto?
1: Anticipava l'orale. Quindi
0: okay,
1: tu portavi una materia
0: più.
1: Era praticamente una prova in più. All'orale tu portavi la tua discussione, come una discussione di laurea, però tesina,
0: certo,
1: più piccolina. E poi tutta la commissione interna ed esterna ti faceva le domande.
0: Ma tu te la ricordi ancora quella tesina?
1: Parlava della danza.
0: La danza come sofferenza.
1: Però non mi ricordo. Sì, era quella della banza. Non mi ricordo bene che cosa collegai. Parlai di Nietzsche, di un sacco di cose. Però comunque tutto questo era semplicemente per fare un in bocca al lupo ai maturandi che oggi hanno l'orale.
0: Certo, tra l'altro ci sono anche dei casi particolari già usciti di maturandi a cui non è andata molto bene.
1: No, Bosche, magari poi ne parliamo. In ogni caso vi lasciamo il numero,
0: certo,
1: per qualsiasi cosa che non ve l'abbiamo lasciato prima. Il 333-2688-688.
2: Su Radio Company, Snack. Come on! L'estate da mordere. Spot.
3: Quando è solo un tetto quello che ti manca per essere felice, noi abbiamo già quello che stai cercando. Per acquistare, vendere o affittare casa, cerca l'agenzia Gabetti più vicina a te. Vai su gabetti.it. Gabetti, e sei già a casa.
4: A Benevento, Corso Vittorio Emanuele 31. Info 0824 29 912. Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593 380 76 95 419 o visita www.art-el.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
5: Svuota tutto!
6: Svuota tutto!
5: Svuota tutto! Globo, svuota tutto, ma proprio tutto, a prezzi stracciati!
6: Globo, calzature, abbigliamento, accessori e sport delle migliori marche per tutta la famiglia, a piccoli prezzi!
5: Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza, sempre, ora ancora di più, con l'incredibile svuota tutto!
6: Globo, svuota tutto!
4: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
7: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
8: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
9: La sai la novità? Da Nardone Martino puoi visitare il nuovo showroom Hotellerie, dove troverai un vasto assortimento di accessori per la tua attività di ristorazione, articoli da regalo, casalinghi e liste nozze.
10: Ma è fantastico!
9: Nardone Martino è segno di affidabilità ed alta tecnologia e da oltre 40 anni fornisce i migliori arredamenti e attrezzature per panifici, pasticceria, pizzerie, gelaterie, birrerie, ristoranti, bar e pub.
11: Nardone Martino è in via Cesine a San Giorgio del Sagno Benevento. Contatti allo 0824 58 768.
12: La radio ti aiuta a promuovere il tuo business. Per questa pubblicità informati 0824 43 732.
13: C come Company, C come C Radio.

0: che bella chicca quest'ultimo singolo di Ed Sheeran e Martin Garrix, si chiama Repeat It. Devo dirti una cosa,
1: cosa
0: caro
1: c'è?
0: Leo. Cretino.
1: Ah, shame.
0: Deficiente, idiota. Cagacazzo.
1: Mamma mia.
0: Allora... Quanto sei brutto, amore mio.
1: Vabbè, che bella tu sei. No.
0: Allora, non ti sto insultando,
1: no,
0: o meglio,
1: sto dicendo la verità.
0: No, ti sto insultando per dirti che in realtà ti voglio bene.
1: Ma sì, questo è, una, è un gioco bellissimo che si crea tra le coppie, tra gli amici, tra persone che si vogliono bene. Comunque c'è confidenza.
0: Gli psicologi chiamano questa cosa pro-social teasing. Il pro-social teasing, Martino.
1: Pro-social teasing.
0: Ecco, di tutta risposta si sta soffiando il naso.
1: È l'allergia alle lingue straniere, Martino. Non ce la fa.
0: Pro-social teasing, che cos'è? Ormai l'avrete capito, è la presa in giro quella affettuosa tra persone che si vogliono bene e che insultandosi l'insulto sembrerebbe essere un modo per dire ti conosco, ti accetto,
1: sì,
0: e ti voglio bene nonostante tu sia un deficiente.
1: Ma certo,
0: brutto,
1: ma perché poi una fine di verità
0: stupido.
1: Magari c'è, però è il fatto di diventa un qualcosa di scherzoso,
0: sì.
1: Voglio dire, ci si vuole bene, ci si conosce talmente tanto bene,
0: sì,
1: che scatta l'ironia, quindi sì, io mi posso permettere anche di dire ma che deficiente,
0: ecco,
1: ma cosa fai,
0: ecco. Diciamo che c'è una cosa imprescindibile che deve esserci, cioè tutti e due devono ridere.
1: Beh, certo.
0: No, se io ti insulto brutto coglione e tu piangi,
1: e tu
0: ci resti male,
1: no però allora se piangi ci resti male il doppio, perché non devi piangere, non devi
0: male. Allora sono molto pesanti anche spesso gli insulti che si danno, che si fanno ad amici e a partner, però fatti in maniera affettuosa. Vorremmo cominciare oggi con voi ad approfondire un po', perché
1: sì,
0: per esempio io con il col partner ho degli insulti ben specifici,
1: ok,
0: belle, pesantini, ma prima di svelarvi i nostri vorremmo sapere i vostri.
1: Ah, infatti, e soprattutto se vi succede, se avete questo rapporto ironico e divertente con i vostri partner, i vostri diciamo così amici o amiche del cuore, al 3332 688 688, messaggi scritti o vocali, come volete.

0: Ciao caro, ciao. Ti ho visto sabato sera in quel di Bovolone, a Bovolone in Rosa.
1: Bravo,
0: sai fare anche lo showman, non sapevo questa parte di te. Comunque, secondo me ti potresti candidare per l'evento della festa in piazza di Capodanno che sostituisci Carlo Conti.
2: Bravo Leo, hai fatto un figurone.
1: Ho fatto un figurone.
2: Bene, mi dispiace dirti che questo ascoltatore probabilmente ti odia.
1: Ecco, vabbè, ma continua ad odiarmi.
2: Perché secondo la scienza più insulti una persona, sì, più le dici le peggio cose, più le vuoi bene.
1: Ah, è vero, è vero.
2: Quindi lui che ti ha fatto grandi complimenti probabilmente ti odia.
1: Probabilmente c'è un sottotesto, perché già Carlo Conti.
2: Se ci puoi sostituire lui,
1: io
2: già dici non...
1: sono verde in faccia. Non
2: comunque,
1: è che...
2: tanti vostri messaggi su insulti. Cosa c'è, Marti?
3: Il messaggio finiva così, però.
4: Ma vaffanculo.
2: Ah, ecco. Lei invece ti ama.
1: Mi ama, grazie.
2: Come lui che dice: io al mio migliore amico, per esempio, lo chiamo la mia puttana.
1: Ah, vedi?
2: Ma perché anche...
1: No, non andate a vedere, a cercare un sottotesto. Dai, miseramente così, dai, no,
2: me,
1: ci sta.
2: Secondo me.
5: Su Radio Company, Snack.
6: Come on!
5: L'estate da mordere. Spot.
7: Ciao, sono Leo e sono qui per parlarti di Io Scelgo Campania, il progetto promosso da Radio Company per sensibilizzare voi consumatori affinché nel momento degli acquisti scegliate i prodotti e le aziende della Campania, un territorio ricco di eccellenze, tradizioni e qualità.
8: Io Scelgo Campania, sosteniamo le aziende e i prodotti della Campania per una rapida ripresa economica.
9: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabellegrano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom, spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
10: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre. Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
11: Per questa pubblicità 0824 43 732.
12: Radio Company a Napoli e Caserta la ascolti anche in DAB+, blocco 10C, con tutta la qualità della Digital Radio.

0: dell'anno scorso, quello di Nico Santos, All Time High, qui su Radio Company. Ancora buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno
0: buon
1: a tutti.
0: Buon lunedì, buon inizio settimana, brutte merdone.
1: No, allora, attenzione, attenzione. Stiamo parlando di questo.
0: No,
1: vero,
0: della dire no, che chi si è appena collegato non deve capire. Ecco. Deve solo sentirsi insultato.
1: Allora,
0: brutti,
1: schifi,
0: brutti, schifosi.
1: No, no, allora, stiamo parlando proprio di questo. Cioè, tra persone che si conoscono, si vogliono bene, molto spesso è la cosa che aiuta ancora di più l'amicizia e il legame, proprio quello di prendersi in giro.
0: Peccato sapersi... che noi gli ascoltatori non li conosciamo, quindi li sto insultando e basta.
1: Ci conoscono però... solo loro. No.
0: No, però ci vogliamo assolutamente super bene. E abbiamo un pochino di testimonianze al 333-2688-688. Tipo, io e la mia migliore amica ormai ci salutiamo insultandoci. Ci conosciamo da 5 anni, è diventato il nostro modo di far capire che ci vogliamo bene. Io, per esempio, sono il deficiente.
1: Ecco, vedi, vedi. Poi
0: vado
1: c'è.
0: Dal deficiente vado stasera.
1: No, questo è bellissimo. Poi c'è, buongiorno ragazzi, il giorno dell'addio al celibato di un nostro caro amico ci siamo accordati che l'avremmo chiamato sia in pubblico che in privato senza risparmiare fiato e voce. Coglione! Ecco così. E da quel giorno per noi quello è il suo nome.
0: Ecco, il coglione. Un altro.
1: Oh, però lì sei coglione.
0: Perché ci va sempre l'articolo prima. Cioè non è sei un coglione, sei
1: no,
0: il coglione.
1: Ma certo, voglio dire, ci vuole anche un po' di prestigio nella vita.
0: Poi questo lo leggo. Io con la mia partner ci diciamo degli insulti erotici.
1: Ma dai, però a fare la spesa.
0: Puttana, però, che non sei altro.
1: Però al supermercato.
0: Sì, dici non durante l'amplesso.
1: No. Così tipo il banco ortofrutta.
0: Uè,
1: oppure
0: porcona.
1: Dagli yogurt senza lattosio.
0: Uè, puttano.
1: Voglio quella che la fragola.
0: No, che poi anche lì c'è una linea molto molto sottile, perché si rischia sempre di esagerare anche negli insulti in camera da letto, secondo me.
1: Ah, beh, dopo un
0: perché
1: po'...
0: diventa, sai, dai, insultami. Oh sì, maialona. Insultami di più. Ah sì, troio.
1: No,
0: insultami di più, fallita. Fallita, cessa.
1: No, ma così
0: ti puzza l'alito.
1: Ma sai, dal punto di vista del maschile a volte c'è anche il problema che non ti senti all'altezza di quel soprannome. Dici, ma lei si aspetta questo e poi magari non arriva.
0: Con cavalcatore, poi tu sei
1: dai, scudiero, eccolo.
0: Ma dove siamo andando?
1: Da stallone a pony, ragazzi miei.
0: Un attimo.

Attenzione! Tombola Express! Stiamo per darti il numero di oggi. Segnalo e aggiungilo agli altri. Se a fine mese li ricorderai tutti, potrai vincere i gadget di Snack. Il numero di oggi è 18.

0: Nicola Enzo, Fabio De Magistris, Victor, questa è J'adore qui a Radio Company.
1: Andiamo in conclusione un pochino dell'argomento di questa mattina. Intanto fate attenzione quando insultate qualcuno per strada ad alta voce, perché magari il soggetto potrebbe essere lontano e potrebbe sentirsi interpellato qualcun altro.
0: Sì,
1: c'era arrivato un messaggio. Uè, troia! Sì. E magari si gira la signora, scusi, ce l'ha con me.
0: Uè, c'è cioè, sono pedali, muoviti. Sì, qualcuno in bicicletta.
1: Ecco.
0: No, perché così, quando deve capitare, capita proprio fatto bene.
1: Preciso.
0: Il cofanetto.
1: Poi ci scrivevano, il segreto sta nell'essere migliori amici prima che fidanzati, per quanto riguarda l'insulto. Di coppia, sì.
0: Sì, ma allora,
1: alla fine un fidanzato è un migliore amico con cui vai a letto.
0: No, non ho mai attaccato le due cose. Secondo me i migliori amici sono migliori amici. Fidanzati è un rapporto diverso. C'è un'intimità diversa.
1: Ma secondo me è un migliore amico dal quale ti senti molto attratto.
0: Sì, o anche poco, però ti tocca.
1: però ti ha toccato lui, quindi pur di non morire da solo, va bene lo stesso.
2: Su Radio Company, Snack.
3: Come on!
2: L'estate da mordere. Spot.
4: Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare? Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist. Effetti speciali mozzafiato, un impianto audio-video da paura e tanti ospiti live dalla vetta delle classifiche 80-90. Radio Company Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43732. 0824 43732.
5: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania! Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania, 3 sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171. Hai bisogno di noleggiare un'auto o magari un furgone? Semplice, veloce e conveniente. Zampetti Rent. Anche noleggio auto per cerimonie e minibus. Ampia scelta di auto e furgoni per ogni tua esigenza. Zampetti Rent è la soluzione. Inoltre noleggiamo senza carta di credito e disponiamo di auto giornaliere a partire da 30 euro. Zampetti Rent a Calvi Benevento in via Appia Nuova. Info 331 94 06 741.
6: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
7: Con il Black Friday d'estate di Euronics Tufano le temperature salgono, ma i prezzi scendono fino a 400 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU, doppia classe A, 299 euro. Frigorifero Hisense, 4 porte, Total No Frost, 699,99 euro. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027. Fino al 2 luglio rinfresca l'estate con il Black Friday di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
8: A Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
9: Euronics, un mondo più avanti.
10: C come Company, C come C Radio.

0: Vero che sembra integrato nella canzone? Invece era frutto del mio sacco.
1: Uno pensava, guarda che male che hanno finito questa canzone in brutto modo. E invece no, va bene.
0: E invece no, ero io
1: artistica
0: a rovinare il disco di Fred De Palma, Anitta e Demi Schilla. Si chiama La Testa Gira. Dal passato invece abbiamo riascoltato Jimmy Cliff con Reggae Night. Allora, siccome si è fatto quasi mezzogiorno,
1: infatti, allora potremmo anche darvi dei consigli per una...
2: No,
1: una cosa carina, no, Martino, una cosa assolutamente carina.
0: Sì, perché... no, per una volta non parliamo di schifezza a mezzogiorno.
1: No, per una... magari ci scapperà, ma non lo faremo. Però no, proprio il fatto di dire quei cibi che potrebbero salvarci la vita, nel senso proprio fisico del termine.
0: La vita, dici.
1: Cioè, il fatto dei cibi che ti possono sgonfiare.
0: Oh, ecco, che detto da noi io lo prenderei molto con le pinze, guardandoci.
1: Perché siamo dei nutrizionisti e dietisti certificati dall'Associazione Nazionale.
0: No, lo dice l'internet.
1: Truffatori italiano.
0: Lo dice l'internet, se avete la panza gonfia.
1: Anche lì,
0: se avete la panza gonfia e volete sgonfiarvi per questa settimana o in vista di un weekend, questa settimana per 7 giorni nutritevi solo di cetrioli, ananas, banane e kiwi.
1: Insieme però.
0: Tutto insieme. Zenzero, frutti di bosco, yogurt greco, watermelon, cocomero. Avocado, asparagi, finocchi e fiocchi d'avena. Tutto insieme, un bel mampazzone. Vi viene il cagotto, pancia liscia.
1: Lo chiamavano il pastone per le oche.
0: Ecco.
1: Tempo fa.
0: Se ve lo fate, tecnicamente sgonfia. Ora, se sgonfia a causa di alcune proprietà di queste cose o se sgonfia solo perché, come abbiamo detto, ti caghi addosso dopo averli mangiati e quindi hai la pancia piatta, non lo so, ma dovrebbe funzionare. Consiglio di mezzogiorno.
1: Sì, allora io credo non 2 chili per uno, cioè insomma dare un po' di misura. È ovvio che se ti mangi un'anguria da 11 chili tutte da sola,
0: sgonfia,
1: come io ho fatto,
0: sgonfia.
1: Sempre.
0: Yogurt greco, 1,5 chili,
1: certo,
0: sgonfia.
1: Certo.
0: Avocado, ne mangi 4.
1: Poi
0: sgonfia.
1: Prendi anche un colpetto d'aria, che così poi ti sgonfia anche se non vuoi.
0: Squarehouse e via, pancia piatta.
1: Non abbiamo parlato di schifezze, a mezzogiorno è pronto.
3: Radio Company Time.
4: Breaking news. Il premier britannico Starmer si è dimesso stamane dalla carica di primo ministro. Il favorito alla successione sarebbe Andy Burnham, ex sindaco di Manchester, che ha stravinto le supplettive. Il ritrovamento ieri a Formia, in provincia di Latina, delle due sorelline di 12 e 16 anni, scomparse 15 giorni fa da una casa famiglia in Abruzzo. Alessandro Cisilin.
5: Interrogati per tutta la notte e trasferiti in carcere il nonno di Sara e Alicia, la madre e il compagno di quest'ultima. Per loro l'accusa è sequestro di persona. Non ne sapevo nulla, ha raccontato l'anziana parente presso la quale sono state ritrovate. La donna è indagata a piede libero.
4: Il negoziato USA-Iran, prime consultazioni tecniche in Svizzera tra le due delegazioni. In particolare, riferiscono fonti elvetiche, ci sarebbe stato un primo confronto sul programma nucleare iraniano. Volley, le azzurre di Velasco chiudono la seconda settimana della Nations League con una vittoria nelle Filippine. Antropova e le compagne battono 3-0 il Giappone. Sabato scorso il KO sempre per 3-0 contro gli Stati Uniti. Da Laura Supino, buona giornata.
6: Breaking news. Per rimanere sempre aggiornato, vai su streammo.it o scarica l'app.
7: Radio Company.
8: Spot.
9: Tempo di pensare all'estate. Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
10: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
2: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in Garden Area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro Smash Burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio. Ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
3: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionale di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
2: Top Car Service. Officina autorizzata Lancia, Alfa Romeo, Abarth, Jeep, Fiat e Fiat Professional. Centro gomme e centro revisioni. Officina meccatronica plurimarche. Servizi di manutenzione flotte e noleggio a lungo termine. Top Car Service è in via Variante 97 a Cervinara Avellino ed anche outlet in via Francesco Caracciolo a Montesarchi Benevento, dove oltre alla vendita del nuovo puoi trovare anche chilometri zero e usato certificato Spoticar del gruppo Stellantis. Da circa 40 anni la professionalità al servizio degli automobilisti. Top Car Service, la vendita e l'assistenza più sicura per essere sicuri.
8: Tra ulivi secolari e profumi di campagna nasce l'azienda agricola Borrelli. Qui la terra è rispettata, coltivata in modo biologico e ci regala un olio extravergine d'oliva dal gusto autentico e sincero. Ma non solo olio. Nella nostra macelleria aziendale trovi carni locali e una selezione di salumi artigianali preparati secondo tradizione come una volta. Dalla campagna alla tavola tutto firmato Borrelli. Naturale, buono e 100% genuino. Azienda agricola Borrelli. Olio, carne e salumi, il sapore vero della nostra terra, ti aspetta in via Sciardi numero 1, Massa di Faicchio, Benevento. Info 389 16 85 690. La domenica su prenotazione, degustazione del nostro olio e salumi.
11: Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet. Nuove

0: Benevento in via dei Mulini 108 e all'uscita Telesi della Benevento Caianello. Sportnet, specialisti dello sport.
1: Se cerchi soluzioni, contatta gli specialisti. Fratelli Russo Artigianato, azienda leader nel settore della produzione serramenti e carpenteria metallica. Produciamo infissi a taglio termico, infissi alluminio legno, infissi in alluminio strutturali di vario genere. Inoltre, lavorazioni in ferro, persiane blindate, grate, cancelli e strutture metalliche di costruzione. Taglio e presso piegatura lamiera. Visita il nostro showroom, troverai porte interne, porte blindate, avvolgibili, sistemi oscurati, zanzariere. Fratelli Russo Artigianato SRLS, via Paolo Diacono a Benevento. Info 0824 150 1303. Possibilità di finanziamento fino a 3.000 euro in 12 mesi a interessi zero per gestire con facilità le piccole ristrutturazioni.
2: Ancora 60 secondi di pubblicità e poi Disco Doc 70-80.
3: Pronto?
4: Ciao Romina!
3: Riccardo, scommetto che è per quel famoso invito a cena.
4: Ah, magari, ho i miei soliti problemini.
3: Sempre al verde?
4: No, dai, è quel ricorrente mal di testa, per non parlare poi di quel fastidiosissimo gonfiore di pancia e dei chili che aumentano.
3: Possibile che ancora ti ostini a rinviare le analisi per le intolleranze alimentari? Basta un semplicissimo prelievo di sangue. Io l'ho fatto qualche mese fa da Hominis Diet. Ho detto addio a stanchezza e gonfiore.
5: Se le solite diete ti stressano, il sistema dimagrante Hominis Diet è la soluzione ideale. Ti liberi dalla schiavitù di pesare il tuo pranzo e la tua cena e perdi anche fino a 10 kg in 20 giorni. Hominis Diet è a Frigento Avellino e a San Giorgio del Sannio Benevento. Per informazioni e prenotazioni 0825 44 00 53.
2: Su Radio Company. Disco Doc 70-80.

0: Radio Company. Spot. Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action, un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
1: Pronto?
2: Ciao Romina!
1: Riccardo, scommetto che è per quel famoso invito a cena?
2: Ah, magari, ho i miei soliti problemini.
1: Sempre al verde?
2: No, dai, è quel ricorrente mal di testa, per non parlare poi di quel fastidiosissimo gonfiore di pancia e dei chili che aumentano.
1: Possibile che ancora ti ostini a rinviare le analisi per le intolleranze alimentari? Basta un semplicissimo prelievo di sangue. Io l'ho fatto qualche mese fa da Hominis Diet. Ho detto addio a stanchezza e gonfiore.
3: Se le solite diete ti stressano, il sistema dimagrante Hominis Diet è la soluzione ideale. Ti liberi dalla schiavitù di pesare il tuo pranzo e la tua cena e perdi anche fino a 10 kg in 20 giorni. Hominis Diet è a Frigento Avellino e a San Giorgio del Sannio Benevento. Per informazioni e prenotazioni 0825 44 00 53.
4: Macelleria Cillo offre carni di filiera, salumi artigianali come il cotto del contadino, premiato da Gambero Rosso 2025, e la novità, Würstel Willy, disponibili in macelleria o da gustare nella braceria Cillo Grill. Ci trovi ad Airola, via Lavatoio 230.

0: Azione. Vieni da Epanè, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epanè, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epanè, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, Apollosa, Benevento. 0824 45 898.
1: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabellegrano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
2: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre. Dotolo Mobili, a Passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
3: Bar Tabacchi, ricevitoria, centro servizi delle Poste. Tutti i tuoi desideri in un unico più accogliente spazio. Via Porta Ruffina 28, Benevento.
4: Ti augura buon ascolto con Radio Company.

0: Radio Company.
1: Sei la più bella del mondo, del mondo, del mondo, e io non sono ubriaco.
2: Radio Company, made with love.
1: Ti giuro su.

0: Pitbull insieme a T-Pain, questa Hey Baby Drop It To The Floor.
1: Buttalo per terra.
0: Non è facile fare le T inglesi quando hai i denti in fuori tipo me.
1: Ma non hai i denti in fuori?
0: Un pochettino sì, c'è un po' di castorino. Però vabbè, comunque.
1: No, di castoro in questo studio ce n'è uno soltanto.
0: Il roditore per eccellenza.
1: Non essere invidioso, lascia a Cesare quel che è di Cesare, o lascia a Martino il suo essere marmotta.
0: È vero, Martino. O capibara, dipende dall'umore.
1: Facciamo roditore generico.
0: Oddio. Ciao, come si chiama il tuo regista? Roditore generico. Questo mi piace. Attenzione, perché per te è arrivato questo messaggio. Ciao Folgorati, grazie. Ciao. Grazie. Dice: non c'entra niente, ma volevo fare un complimento a Giulia.
1: No. Oh.
0: Che ha preso il posto della Topause, ovvero della Topona meravigliosa Cristina, in maniera eccelsa.
1: Grazie.
0: E mi veniva una domanda. Considerando che non è da tutti il botta e risposta se essere sempre sul pezzo, è Leo contagioso? Oppure tu, Giulia, come la Topona ce l'avete nel DNA? Comunque siete forti, mi piace. Ma comunque.
1: È pure mera sopravvivenza.
0: Sopravvivenza, vedi, un complimento. Cioè, no, niente. Come no. Dici, o si sopravvive in così genera- niente?
1: Sì, in generale. Ah. O sei così o affondi con Leo a fianco. Ma cioè, devi... Cioè, no, è un complimento, sei talmente forte, caro Leo, che chi ti sta a fianco deve cercare di essere altrettanto forte, altrimenti...
0: Mi ero già visto come le orche assassine, quelle che affondano gli yacht. Avete visto? Sentito sta cosa?
1: È vero, sembra che le orche assassine, non so adesso, non ho l'articolo sotto mano, non so in che zona di mare o oceano ci troviamo, ma le orche assassine hanno cominciato ad affondare gli yacht, hanno capito qual è il punto giusto, qual è la forza giusta con cui colpire, ne stanno affondando a manetta. Ma la cosa principale è che stanno insegnando a tutte le orche amiche.
0: Mamma mia, le gang di orche. È presente, tipo, dopo i pirati loro avranno la bandiera nera con l'orca alle due ossa.
1: Eh sì. Anche ci perché sta. Adesso faccio una ricerchina. Io credo che le orche siano uno dei pochi animali che attaccano per il gusto di farlo.
0: Sì, loro sono.
1: C'è cattiveria.
0: Infatti le chiamavano le orche assassine una volta. Però non so.
1: Assassina,
0: attenzione.
1: Attacco.
0: Ecco, attacco yacht.
1: Orca assassina.
0: Da lì l'esclamazione, no? Famosa. Ecco.
1: Riguardano esclusivamente interazioni con imbarcazioni a vela.
0: Ah, ok.
1: Adesso si stanno evolvendo con gli yacht.
0: Non sopportano
1: però...
0: la gente che appende silenzuali da asciugare
1: però,
0: così.
1: No, ecco, però una cosa carina, immaginavo, perché alla fine gli animali, non, se tu non gli vai a rompere le scatole, non te le rompono.
0: Sì.
1: Non è aggressività nei confronti dell'uomo, ma nei confronti di curiosità.
0: Ah.
1: Cioè, sono solo curiose o annoiate.
0: Perché vogliono vedere l'arredamento interno.
1: In natura non esistono casi documentati di orche che hanno ucciso esseri umani.
0: Ecco, vedi?
1: Semplicemente non so cosa fare. Che
0: mamma
1: noia!
0: Mia, che
1: una barca!
0: Ma si rompe?

0: Che bella, che belle quelle le canzoni da balera, quelle belle, da ballare tipo la Ligalli. Baby K con Tuca Macarena.
1: Ma c'è anche il coro, c'è il coro, sì, prima della mazurka, bisogna urlare, sì, Baby K!
0: Se no non parte. Se no non parte. Sarà felice di saperlo. Sono quasi le 12.30, puntuali come orologio svizzero. Ci fermiamo qualche istante, restate con noi perché tra pochissimo è lunedì e ricominciamo con il nostro gioco.
2: Su Radio Company, Snack. Come on! L'estate da mordere.
3: Il ritrovamento a Formia delle due sorelline scomparse 15 giorni fa dalla casa famiglia in Abruzzo, trasferiti in carcere il nonno, la madre e il compagno di quest'ultima sono accusati di sequestro di persona. Trump è tornato ieri a minacciare l'Iran mettendo a rischio l'avvio del negoziato a Lucerna e Svizzera. Aprite Ormuz, vi distruggeremo, ha detto, suscitando le proteste della delegazione di Teheran a Lucerna. E ieri Trump ha attaccato nuovamente anche l'Italia e gli altri paesi NATO. Dopo aver speso miliardi per proteggerli, hanno deciso di non prendere parte alle azioni contro l'Iran, ha detto al TG.com. Il conflitto russo-ucraino, 5 persone sarebbero morte la notte scorsa nei raid aerei su varie città ucraine, altrettante sarebbero le vittime di attacchi di Kiev in Crimea. Ore decisive per il futuro del calcio italiano, a Roma il giorno delle elezioni federali per eleggere il successore di Gravina alla guida della Federcalcio, in campo Giovanni Malagò e Giancarlo Abete. Da Laura Supino, buona giornata.
4: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app. Radio
5: A settembre arriva a Benevento una grande novità, Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Molini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 6438. Visita www.asdarmonia.it. Armonia, crescere insieme, in equilibrio.
6: Per questa pubblicità 0824 43 732.
7: 30 anni di emozioni, 30 anni di tecnologia. Blackout Euronics City a San Nicola Manfredi e da oggi nuovo punto vendita a San Giorgio del Sannio.
6: Ti augura buon ascolto con Radio Company.
8: Company Disc. Let's go. Sounds good. Real good.

0: One time.
1: MGK e Wiz Khalifa, Girl Next Door.
2: Questo era il nostro Company Disc. E adesso un successo della tua estate, marchiato Radio Company.

0: Un grandissimo successo del 1996, Sandy B con Make the World Go Round.
1: Nel 96. Sì, i miei genitori nel 96
0: la ballavano.
1: Sì. La ballavano, la ballavano molto scatenati.
0: Mamma mia.
1: Amici e amiche, è arrivato quel momento del giorno, quindi Martino, sigla.
2: Snackpot, che dai, buono!
0: Dai che siamo pronti anche oggi a regalarvi 50 euro in versione buono spesa da utilizzare nei supermercati Maxi, Eurospesa, SPAC e SuperV. Andate sul sito maxisupermercati.it o eurospesa.it, trovate i singoli punti vendita sul territorio, quindi trovate anche dove andare a fare la spesa vicino a voi e a effettivamente toccare con mano la grande qualità e la convenienza dei nostri supermercati amici.
1: In questi supermercati, ma anche giocando insieme a voi, potrete appoggiare e sostenere anche una bella iniziativa, ve ne parliamo ogni giorno, si chiama Io Scelgo Veneto e Friuli Venezia Giulia, ha anche un sito che è omonimo, potete andarlo a consultare, che racchiude tutte quelle che sono le eccellenze, le famiglie, le imprese del nostro territorio.
0: Per portarsi a casa e concorrere almeno per farlo il buono spesa, basta rispondere correttamente alla domanda che tra poco vi porremo. Ovviamente quando avrete capito la risposta corretta mandate un messaggio scritto al 333-2688-688.
1: Ripeti.
0: 333-2688-688.
1: Ecco, così avete avuto tempo di segnarvelo.
0: Il vostro nome, la provincia e la risposta corretta.
1: E allora regia, la suspense. Grazie, siamo pronti. Quindi Leo, prego, per 50 euro in palio per voi, qual è la risposta corretta a questa domanda?
0: Quale ingrediente è tradizionalmente alla base della harissa?
1: Dai, dillo bene.
0: È harissa con l'H davanti,
1: ecco,
0: harissa.
1: Aris.
0: Quale è l'ingrediente alla base? A, peperoncini, B, pomodori secchi, C, melanzane affumicate.

0: singolo di Ovi and Drums, J Balvin, è proprio lui.
1: W Sound
0: è proprio lui. W Sound si chiama Godzilla questo singolo. È arrivato, amici e amiche, il momento non solo di svelarvi la risposta corretta al quesito di oggi, ma anche e soprattutto di scoprire chi sarà tra voi il fortunato o la fortunata a portarsi a casa 50 euro di buono spesa.
1: Allora, per molti di voi sarà una novità, adesso anche per me lo era, non sapevo esistesse questa questa Harissa, ok?
0: Bravo, che non è l'Aris.
1: Che non è Aris,
0: ecco.
1: Ed è praticamente questa pasta, questa cosa a base di, noi vi abbiamo chiesto peperoncino, pomodori secchi o melanzane affumicate, era proprio peperoncino.
0: Sì, è una salsa, sì, tu hai pasta inteso come patè.
1: Sì, un patè, come
0: è una salsa.
1: La consistenza è quella tipo del patè di olive, ecco.
0: È una salsa nordafricana preparata con peperoncini e vari aromi, cumino, aglio, piccantissima, rossissima, buonissima, tra l'altro.
1: Immaginavo.
0: Se la schiacci con le patate, ci fai i medaglioni di patate con la rissa. E frizzi tutto. Ah, fritto,
1: buonissima.
0: Quanto è buono tutto. Ma adesso la cosa importante, caro Leo.
1: Allora, chi si porta a casa il buono spesa del valore di 50 euro? E allora il buono spesa vola a Trieste o in provincia di Trieste, dove c'è Emily.
0: Brava Emily,
1: arriva a te e quindi sarà richiamata dal centralone.
0: Tutti gli altri non vi preoccupate, rigiochiamo domani.
2: Ogni giorno vi premiamo grazie a Io scelgo Veneto e Friuli Venezia Giulia, che questo mese vi consiglia
3: Grisby, il piacere è tutto mio. Goccia di Carnia, la fonte di alta montagna direttamente a casa tua. Tenuta K Vescovo, il piacere di riconnettersi. Nati dal sole, accarezzati dalle brezze marine e dai venti delle Alpi friulane, i vini di Tenuta K Vescovo sono freschi, autentici, per riscoprire il piacere dei sensi.
1: Allora, Vittorio Ferro, bentornato. È il momento di sapere da te i titoli principali di Company News. In primo piano abbiamo la Gran Bretagna.
4: E infatti si riparte da lì tra poco col Premier Starmer che annuncia le dimissioni. E lascia per fare spazio all'ex sindaco di Manchester Burnham dopo il crollo dei consensi. Le sorelline scomparse ritrovate a Formia a casa di un familiare. Poi USA-Iran, concluso il primo round di colloqui. La Fiji al voto e duello tra Malagò e Abete per la presidenza. Poi il caldo, l'anticiclone Cerberus sull'Italia. Ondate di calore e punte di 40 gradi. Mondiali di calcio oggi in campo tra le altre Argentina e Francia. Tra poco su Company News.
3: Radio Company. Spot.
5: Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare? Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist. Effetti speciali mozzafiato, un impianto audio-video da paura e tanti ospiti live dalla vetta delle classifiche 80-90. Radio Company Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43732. 0824 43732.
6: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
7: Noleggio senza cauzione? Senza necessità di carta di credito e senza complicazioni?
8: Sì!
7: Pisani Rent, il noleggio auto non solo conveniente ma senza stress. Inoltre è disponibile un'ampia gamma di servizi tra cui l'assistenza stradale H24. Pisani Rent dispone anche di una flotta di auto di lusso, veri e propri gioielli su quattro ruote. Pisani Rent, convenienza, qualità e disponibilità. Noleggia la tua auto e vivi la tua piacevole esperienza da quello giornaliero a quello settimanale a breve e medio termine. Pisani Rent, via San Vito 2 / A, Benevento. Info allo 0824 60 77 35. www.pisanirent.it.
8: La Gabetti di Benevento vende ex Hotel President in esclusiva. Eccezionale complesso immobiliare di pregio, cielo terra, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, composto da due distinti fabbricati per varie destinazioni d'uso possibili, per complessibili 7.668 metri quadri circa, cedibili pure separatamente, in quanto distinti anche come proprietà. Il sito è tra le centralissime e rinomate Via Perasso e Viale dei Rettori in Benevento. Per informazioni rivolgersi agli uffici Gabetti in Corso Vittorio Emanuele III 31 Benevento. Info 0824 29 919.
9: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionale di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
10: Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593 380 76 95 419 o visita www.art-l.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
11: Con il Black Friday d'estate di Euronics Tufano le temperature salgono, ma i prezzi scendono fino a 400 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU, doppia classe A, 299 euro. Frigorifero Hisense, 4 porte, Total No Frost, 699,99 euro. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027. Fino al 2 luglio, rinfresca l'estate con il Black Friday di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
12: A Benevento, presso il centro commerciale I Sanniti.
13: Euronics, un mondo più avanti.

0: Bob Sinclair insieme a Keisa con I Can Wait, successo del presente per il passato, Gretchen Band con Jeopardy.
1: Due grandi successi che chiudono la nostra puntata di oggi, di questo lunedì. Vi auguriamo una buonissima giornata, ci risentiamo domani, belli carichi, sempre dalle 11 alle 13. Grazie per la compagnia, grazie Leo, grazie Martino.
0: Grazie Giulio Pego, e un anticipo sul grazie a Vittorio Ferro e Gidio Ferrante, è il momento delle Company News delle 13.
1: Basta.
0: Così? Va
1: a
0: bene.
1: Posto, fine.
0: Ciao, a domani.
1: A domani, fate i bravi amici.
2: Snack con Leo e Giulio Pego.
3: Sponsored by Supermercati Maxi. Eurospesa, spacca e Super V. Abbiamo a cuore la tua spesa.
1: Pochi secondi e saranno le 13. Ciao.
4: Radio Company Time. Radio Company News.
5: Buongiorno da Egidio Ferrante, Vittorio Ferro, edizione delle 13 di Company News. Il premier britannico Keir Starmer ha annunciato le sue dimissioni stamane rivendicando i successi ottenuti durante il suo mandato. Ogni decisione presa per mettere al primo posto il paese che amo, ha dichiarato in un discorso alla Nazione stamattina. Il 9 luglio si aprirà la successione alla guida del partito laburista. Starmer rimarrà in carica fino alla conclusione della procedura. La decisione arriva dopo la vittoria del rivale Barnum, ex sindaco di Manchester, in un'elezione supplettiva. Dall'opposizione Farage dice invoca le elezioni.
6: Si sono conclusi in Svizzera i colloqui di alto livello tra Iran e Stati Uniti con incoraggianti progressi secondo i mediatori. Le trattative che proseguiranno a livello tecnico hanno portato alla creazione di una linea di comunicazione per evitare incidenti nello stretto di Hormuz e di un'unità per la gestione dei conflitti in Libano. Il ministro degli esteri iraniano Araghchi parla di progressi significativi. Sono state inoltre concesse deroghe alle restrizioni sulle esportazioni di petrolio iraniano e avviati piani di ricostruzione. Le delegazioni hanno negoziato in un'atmosfera positiva e costruttiva, delineando una roadmap per un accordo entro 60 giorni.
5: Una nave da carico di proprietà turca battente bandiera panamense ha preso fuoco nel Mar Nero a seguito di un attacco con un drone russo. C'è almeno una vittima, lo ha riferito il vice primo ministro ucraino Kuleba. La marina ucraina ha reso noto che anche altre due navi sono state danneggiate. Nella notte inoltre ci sono stati bombardamenti russi sulle città ucraine di Zaporizhia e Odessa, dove due persone hanno perso la vita secondo le autorità locali. Intanto una raffica di droni ucraini ha colpito la regione di Mosca, portando alla chiusura di 4 aeroporti per quasi 3 ore stamane. Il sindaco ha dichiarato l'attacco è stato respinto, abbattuti quasi 60 droni.
6: Le due bambine Alicia e Sara scomparse dalla loro casa di Civitella Alfedena in provincia dell'Aquila sono state ritrovate a Formia in provincia di Latina. Le piccole in buone condizioni di salute si trovavano a casa di un familiare della madre. L'appartamento è situato nelle vicinanze di quello della madre delle due sorelline. In carcere la madre delle bimbe, il compagno di lei e il nonno, l'accusa è di sequestro di persona.
5: 3 diciassettenni hanno perso la vita a Senago, Milano, dopo che l'auto su cui viaggiavano si è ribaltata finendo nel canale Villoresi. L'Audi trasportava 9 giovani. Il conducente, un 19enne, risultato positivo all'alcol test, è stato arrestato. Dovrà rispondere di omicidio stradale. A Palermo un'altra grave fatalità. Una donna di 41 anni è morta investita da un'auto durante un sorpasso vietato un gruppo di ciclisti. Un altro ciclista è rimasto ferito.
6: 10 vittime ieri per annegamento in Francia. La protezione civile ha esortato la popolazione a fare il bagno solo in luoghi sorvegliati, data l'ondata di caldo eccezionale che sta colpendo il paese. Le temperature torride che toccano anche Parigi preoccupano le autorità non solo per i rischi legati all'acqua, ma anche per le infrastrutture. In particolare nella regione dell'Île-de-France un treno su 10 è stato soppresso per preservare le linee ferroviarie dal surriscaldamento. Le previsioni indicano che l'ondata di calore potrebbe durare per gran parte della prossima settimana con un'intensità paragonabile a quella del 2003. L'allerta caldo riguarda anche Regno Unito, Germania e Spagna.
5: E l'Italia si prepara a un'ondata di calore che durerà almeno fino a fine mese, con temperature che raggiungeranno i 39 gradi in molte aree del paese. Le zone più colpite saranno le pianure del nord e le regioni tirreniche. Città come Milano, Firenze e Roma sperimenteranno picchi di 37-38 gradi, accentuati dall'effetto isola di calore nei centri urbani. Il vero disagio si avvertirà di notte, con temperature che difficilmente scenderanno sotto i 25 gradi, compromettendo il riposo. La causa è una massa d'aria rovente di origine subtropicale che sta già causando temperature anomale, sfiorando nuovi record storici.
6: Oggi a Roma la Federcalcio eleggerà il suo nuovo presidente. Giovanni Malagò, ex numero uno del CONI, è il favorito, sostenuto da Serie A, Serie B e dalle associazioni di allenatori e calciatori. La sua sfida principale sarà rilanciare il calcio italiano dopo la mancata qualificazione ai mondiali. Giancarlo Abete, ex presidente e attuale leader dei dilettanti, punta sul voto di questi ultimi, mentre la Serie C potrebbe essere decisiva per gli equilibri. Il vincitore dovrà affrontare subito la nomina del nuovo commissario tecnico della nazionale e avviare riforme cruciali, tra cui la valorizzazione dei giovani. Cambiamo argomento. Il nuovo spettacolo di Cristian Calabrese e Loro lo sanno arriva all'Arena Montemerlo di Cervarese Santa Croce, Padova, sabato 27 giugno. Lontano dal politicamente corretto, Calabrese analizza la società odierna per far riflettere il pubblico attraverso la provocazione. Sentiamo proprio Calabrese.
7: In questo spettacolo porto un po' la mia visione della realtà, che potrebbe non piacere a molti, ma sembrerebbe piacere a tutti, nel senso che questa volontà del mondo che va verso una felicità utopica che ci viene imposta, dove tutti vogliono essere felici, dove tutti vogliono essere politicamente corretti. Io trovo invece che lasciare spazio all'essere contro a determinate situazioni può essere invece più liberatorio che un mondo invece costruito con una felicità imposta. Tutti vogliono essere felici, ma per funzionare il mondo devi superare delle difficoltà. Io vado a raccontare un po' queste difficoltà.
6: Possiamo parlare quindi di un invito alla riflessione, al pensiero critico?
7: Sì. Allora, io non voglio convincere nessuno. Quando salgo sul palco o faccio i miei video, lo faccio perché è un atto egoistico. Bisogno io di farlo. È un po' catartico. Parlo e dico cose. E quindi non voglio convincere nessuno, anzi. Più gente mi dà contro e più si apre il dibattito, e quindi è una forma di riflessione anche per me.
6: Certo, senti, tu vieni da esperienze da comico, poi c'è stato uno stop di 12 anni. Cos'è cambiato in te in questo lasso di tempo?
7: Lo racconto anche il perché di fatto, no? Io mi sia andato dal mondo che avevo tanto cercato e ambito, che era quello del Mike Zelig, la TV. Ma era più una velleità artistica voler esserci a tutti i costi ed essere ovviamente accondiscendente a quello che ti dice ovviamente la linea editoriale, il mainstream. Cioè, esserci non era più sufficiente per me. Mi sono accorto che di fatto un artista ha un'esigenza che è quella di comunicare. Se l'artista non comunica più e se l'obiettivo è solamente quello di far ridere, è finito.
6: Ti ringrazio, ricordo ancora il tuo spettacolo e Loro lo sanno, sabato 27 a Cervarese Santa Croce.
7: Grazie.
5: La pagina dello sport ai mondiali di calcio. Oggi c'è Argentina-Austria, poi Francia-Iraq stasera. Ieri Nuova Zelanda-Egitto 1-3, Uruguay-Capoverde finita 2-2, Belgio-Iran 0-0, Spagna-Arabia Saudita 4-0.
6: Il meteo nel pomeriggio: sono previsti rovesci e temporali isolati sulle Alpi e nelle zone appenniniche, possibile coinvolgimento della bassa Toscana fino alle coste di quasi tutto il Lazio. In serata persistono rovesci sull'arco alpino e sull'Alto Veneto fino al Friuli Venezia Giulia. Le temperature massime si manterranno elevate tra i 30 e i 38 gradi, con picchi di 40 nelle aree interne del centro-nord e della Sardegna.
5: Ed è tutto, grazie per l'ascolto. Per restare aggiornato, stream.it o scarica l'app.
4: Radio Company News.
3: Tra poco su Radio Company il Belli Conte Show 4.0.

0: Ho un ricordo come se fosse oggi, guarda, di quando ero giovine e mi ricordavo che si incominciava la serata con questi ritmi qua.
1: Guarda, leggendo la data che ci dà il computer della radio è 1989.
0: E quando iniziavi con il downbeat, iniziavi con questi pezzi
1: con che?
0: Qua. Downbeat, lei
1: non si
0: sa
1: usa
0: cos'è
1: più.
0: Il downbeat.
1: Si dice warm up adesso.
0: Warm up.
1: Si dice warm up.
0: Quando warm up lei sa che si partiva con questi ritmi qua.
1: Però è un quesito interessante, cioè chi ci ascolta,
0: sì.
1: Cioè, anche qua dentro, insomma, siamo più siete avete fatto parte dell'epoca del warm up
0: o del
1: downbeat
0: secondo me. Se facciamo una domanda, fate più del warm up o del downbeat, ti rispondo,
1: cioè,
0: anche
1: sei downbeat o sei warm up?
0: Esatto. Dimmi chi di che anno sei senza sapere.
1: Il warm up è quella roba che facevano le macchine da Formula 1, che adesso
0: esatto.
1: È stato sostituito dalle gare, come si chiamano? Quelle garette che fanno il sabato prima della corsa. Come cazzo?
0: Non mi ricordo.
1: Mettiamo
0: adesso
1: la sigla e poi ci pensiamo.

0: state al bagno 13.
1: Esatto.
0: Estate al bagno 13.
1: Siamo tornati al nostro mitico bagno 13 da questa settimana. L'avete capito anche dai discorsi, no?
2: Si chiama
1: discorsi
2: Sprint Race.
1: Sprint Race, sì, esatto. Sprint. Dicevo, l'avete capito anche dai discorsi da sotto l'ombrellone. E quindi anche oggi, se avete voglia di venirci a trovare, lo sapete, siamo al bagno 13. Quindi venite, siamo qui. Abbiamo anche dei gadget per voi.
2: Sì?
1: Sì, sì. E magliette invisibili. Famose magliette invisibili, migliori.
2: Che non ti rendono invisibili, ma
1: no,
2: che sono invisibili.
1: No, però sono invisibili, quindi tu credi di avere la maglietta, in realtà sei nudo.
2: Bene.
1: Bellissimo. Pensavo di regalare anche delle mutande invisibili,
2: no,
1: ma lì poteva essere più qualcosa di brutto che qualcosa di bello. Detto questo, amici, Daniele Belli, Stefano Conte e Sua Eccellenza DJ Megalo, che
2: giriamo?
1: Gentilmente ci gira la ruota da spiaggia.
0: Primo.
1: Paraimo.
2: Primo.
1: Allora, oggi, se mi dai la busta, grazie, oggi vediamo di cosa parleremo. È pieno di sabbia.
2: Sì.
1: E vi ricordo che oggi siamo tornati live dalla spiaggia. Allora, oggi parliamo di odori.
2: Odori.
1: Non di profumi.
2: Odori.
1: Il profumo limita,
2: sì.
1: L'odore include tutto. Cioè, odori che vi capita spesso di sentire, ma che o apprezzate oppure non apprezzate. Potrebbe essere la cosa legata soprattutto a casa vostra. Cioè, succedono dei periodi dell'anno, della giornata, dove magari ci sono degli odori specifici che magari arrivano e vi danno fastidio. Sul posto di lavoro, quando siete in macchina, ti capita mai che quando sei in macchina passi per una determinata zona,
2: sì,
1: e in quella
2: fastidio.
1: Zona là devi chiudere tutto perché c'è sempre quell'odore lì, perché magari c'è una fabbrica, c'è un'azienda, stanno asfaltando in quelle due settimane, eccetera,
2: sì.
1: eccetera.
2: Non quindi. Me ne vogliono i produttori di birra.
1: Ok.
2: Ma di solito quando passo in una nota via vicino a un birrificio.
1: Sì.
2: Che tu sai che l'odore del luppolo è
1: senti
2: molto particolare.
1: Senti l'odore del luppolo che ti luppa.
2: Ed è fetente, ragazzi.
1: Mm-hmm.
2: E devo chiudere completamente l'immissione dell'aria dall'esterno, perché sennò è un odore fetente. Io non so come facciano quelli che lavorano nella fabbrica.
1: Mi ricordo, mi è fatto venire in mente, che l'anno scorso sono andato a vedere il concerto di Robbie Williams,
2: okay.
1: in una città che conosci molto bene.
2: Ok, okay? Sì.
1: Per parcheggiare la macchina,
2: sì.
1: ho dovuto parcheggiare praticamente.
2: Sì.
1: Ok. E si passava davanti a una nota fabbrica che fa caffè.
2: Ah,
1: molto
2: okay.
1: famosa.
2: Molto famosa.
1: O lì ti sembra di entrare in una moca. Cioè, quelli che abitano in quella zona lì non
2: però
1: hanno più
2: buono.
1: Bisogno di comprare
2: l'odore
1: il caffè.
2: Della torrefazione è
1: sentono
2: buono.
1: Solo l'odore, ma era proprio odore di caffè proprio.
2: È buono,
1: dato
2: buono.
1: Dalla torrefazione,
2: certo. Torrefazione.
1: Quindi la questione è: odori strani che vi circondano, che amate o che mal sopportate. 333 2688 688.

0: Adoro l'odore del napalm la mattina.
1: Sì, beh, io spero che non ci sia nessuno che si sveglia con l'odore del napalm. Allora,
0: ti ricordi
1: attenzione.
0: La citazione
1: sì,
0: storica? Dai, se mi dici
1: Apocalypse
0: che film
1: Now.
0: Bravo, bravo, bravo.
1: Vabbè, su alcuni sono preparato, dai, però sul, diciamo che il guru, il Rain Man delle citazioni e di te, quello sei tu ed è da risaputo. Allora, bravo. Oggi parliamo appunto non di napalm, ma parliamo di odori in generale. Sì. Odori strani che vi circondano, che amate o che mal sopportate, che fanno parte periodicamente della vostra vita. Oddio, se prendete l'autobus per andare al lavoro in questo periodo, sappiamo bene che deve essere un po' dura. Però, insomma, cerchiamo di estendere un po' la tematica. 333-2688-688.
2: Radio Company, Belli Conte 4.0. Siamo quelli del bagno 13. Spot.
3: Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action, un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
4: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage, la novità che aspettavi. Beer, food and music in via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio, ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
5: Nella splendida e verde Irpinia, Casa Reale, un complesso alberghiero a 4 stelle con 30 camere unico nel suo genere, sala ricevimenti con ampio giardino, una cucina raffinata di mare e terra con piatti della tradizione rivisitati da sapienti chef. Casa Reale ricevimenti, vivi con noi i tuoi eventi speciali anche per una pericena a bordo piscina con terrazza panoramica. Inoltre serate a tema con possibilità di show cooking. Casa Reale Ricevimenti, con la sua nuova gestione, ti aspetta a Sturno, Avellino, in via Chiascio. Sui social Casa Reale Ricevimenti.
6: Quando è solo un tetto quello che ti manca per essere felice, noi abbiamo già quello che stai cercando. Per acquistare, vendere o affittare casa, cerca l'agenzia Gabetti più vicina a te. Vai su gabetti.it. Gabetti, e sei già a casa.
5: A Benevento, Corso Vittorio Emanuele 31. Info 0824 29 912.
7: Tra ulivi secolari e profumi di campagna nasce l'azienda agricola Borrelli. Qui la terra è rispettata, coltivata in modo biologico e ci regala un olio extravergine d'oliva dal gusto autentico e sincero. Ma non solo olio. Nella nostra macelleria aziendale trovi carni locali e una selezione di salumi artigianali preparati secondo tradizione come una volta. Dalla campagna alla tavola, tutto firmato Borrelli. Naturale, buono e 100% genuino. Azienda agricola Borrelli. Olio, carne e salumi, il sapore vero della nostra terra, ti aspetta in via Sciardi numero 1, Massa di Faicchio, Benevento. Info 389 16 85 690. La domenica su prenotazione, degustazione del nostro olio e salumi.

0: musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
1: Radio Company ad Avellino la ascolti anche in DAB Plus, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Sara con l'H, Sara Toscano, Ama Record Radio Company, questo è Belli Conte 4.0. Allora partiamo subito sfatando, cioè dobbiamo fare chiarezza sulla questione.
1: Cioè?
0: Ciao ragazzi, scrive Elisa, abbiamo dedotto. Ciao ragazzi, bagno 13 in quale spiaggia?
1: L'isola che non c'è.
0: Ma quello che vi piace di più.
1: Sì.
0: Cioè in tutti i bagni 13 del mondo. Cioè una cosa che dovete immaginarvi voi.
1: L'odore di bruciato, a proposito degli odori, l'odore di bruciato delle sterpaglie si attacca ai vestiti, capelli e in casa ristagna.
0: Ah.
1: Tu bruci sterpaglie?
0: No, non brucio sterpaglie, però effettivamente in questi giorni che è molto caldo, ti sembra che ovunque ci sia un campo con dell'erba un po' secca, che la temperatura sia così alta che stia quasi bruciando. Senti quell'odore
1: di
0: temperatura, diciamo così, alta della paglia.
1: Non è ancora
0: sentiamo chi c'è al citofono, vai.
2: Ciao amici.
1: Ciao.
2: In un paesino qua vicino a casa mia c'è un'altra nota fabbrica, una distilleria che fanno grappe, noto marchio di grappe. E lì quando è periodo, non sempre, ma quando è periodo che le cose con il mosto d'uva, c'è una puzza terribile.
1: Strano, perché di solito se non è un materiale fa buon odore, cioè.
0: La gente si può, no? L'ebbrezza del momento.
1: Dici che ti ubriaca?
0: Potrebbe essere, sì.
1: Come odore, l'odore di mosto selvatico. Chi è? In questo periodo è super lavoro per lei, cioè ce ne sono un sacco.
3: Ne abbiamo molte, però con un goccetto ci tiriamo su. La grappina e via.
1: E via?
3: Sì.
1: E via, ma lei scusi, in questo periodo ha il dono del... Cioè...
3: I maglioncini in vendita sono lì a destra, grazie, prego.
1: Lei ha il dono dell'ubiquità.
3: Beh, io ho sempre avuto il dono dell'ubiquità, vado a inaugurare tutte le sagre possibili e immaginabili. Vuole inaugurare una sagra? Io vado. Io arrivo, ok, un cambio di un piatto di costicine.
1: Certo.
3: Ok, e io inauguro la sagra.
1: E lei inaugura.
3: E poi ovviamente faccio anche l'ispezione. Presente Alessandro Borghese?
1: Sì.
3: Uguale.
1: Fa l'ispezione.
3: Vado e faccio l'ispezione.
1: Guarda che ultimamente sono...
3: La cappa, ma non c'è.
1: Guarda che ultimamente sono...
3: I mestoli appesi non vanno bene.
1: Le proloco sono organizzatissime.
3: Sì, è vero.
1: Sono più organizzati dei ristoranti, le posso
3: per
1: dire?
3: Per forza di cose, sa perché?
1: Perché?
3: Perché ci sono presidente io da tutta la vita. Ovviamente sì. Okay. Vuole un maglioncino?
1: Sì, lo so che lei fa il taglio al posto del taglio del nastro, fa il taglio del maglioncino.
3: Esatto, vengono legati 18 maglioncini, non uno in più, non uno in meno, e poi io a metà taglio il maglioncino.
1: Bravo.
3: E bevo anche un grappino.
1: Eh certo. Perché...
3: Poi però, attenzione, cambio un po' veste e dalla sala lissio mi sposto alla sala tecno.
1: Ma lo fanno ancora, sì?
3: Certo.
1: Sala tecno.
3: Adesso ordino però... Invece che il grappino, assieme al doppio, ordino anche la tequila.
1: Ecco.
3: Sa quella nella bottiglia bianca?
1: Sì, ho presente,
3: figa.
1: Quella è tutta figa. Esatto, fa molto quindi, arabo. Com'è.
3: Esatto, quindi passo dalla tequila al grappino.
1: Sì.
3: Dal grappino alla tequila. Dalla tequila al grappino. Dal grappino alla tequila. Dalla tequila al grappino.
1: E questo in tutte le proloco?
3: Tutto il giorno e tutta la notte, ma soprattutto tutto il giorno.
4: Radio Company. The summer is magic.

0: esiste un mondo fatato dove succedono cose, diciamo così. Sai che vedevi Biancaneve, cos'era, Cenerentola, quei fiorellini, gli uccellini, tutto bello, sì, profumato, piacevole. Al momento stiamo scoprendo che chi ci ascolta, insomma, a volte può avere, come dire, la fortuna di vivere in mondi poco profumati.
1: Voglio scusarmi con coloro che magari in questo momento stanno mangiando.
0: Sì.
1: Perché c'è la descrizione di qualcuno che dice: ciao ragazzi, l'odore di sporco mischiato con l'acido che c'è nello spogliatoio a lavoro, vi giuro che una carcassa in strada in sto periodo sono fiori in confronto.
0: Questa
1: è l'immagine dello suo spogliatoio. Mi scuso con pranzando.
0: Sentiamo, sì,
2: ciao company, io per tornare a casa passo a fianco un allevamento di maiali.
0: Miglioriamo.
2: Impossibile. Ma proprio acido, sta puzza acida, ogni volta devo chiudere tutto, anche d'inverno, cioè è una roba, non so come faccia la gente che abita attorno alle villette, li vedi là in giardino. A me svengo quasi, è una roba insopportabile.
1: Sai che secondo me ti abitui? Cioè, parlo per coloro che hanno le abitazioni vicino. Secondo me ti abitui, non lo noti più.
0: Devo dire che ci sono passato anch'io per questa cosa. In una casa dove abitavo ancora con i miei genitori un bel po' di anni fa, effettivamente alla sera, alle 7,
1: si alzava
0: questo odore. E poi abbiamo scoperto esserci effettivamente un allevamento di maiali. Ma non è che fosse lì vicino, era molto, molto lontano.
1: L'aria portava.
0: Però succedeva qualcosa per cui.
1: L'aria della sera.
0: Perché ci sono dei maiali?
1: C'è chi ha l'aperitivo, c'è chi ha l'aria della sera con i maiali.
0: Io, mi veniva da dire Babe maialino coraggioso, te lo ricordi il film?
1: Sì.
0: Finito sti maiali. Andiamo.

0: raccomando, in tutti i bagni ci saremo da qualche parte.
1: Bagno 13.
0: Esatto. Che qualcuno si è perso qualche pezzo. Va bene ragazzi, allora, odori fastidiosi che vi circondano nella vostra quotidianità, magari anche odori piacevoli, non si sa mai, perché fino adesso abbiamo parlato solo di accezioni negative, ma anche quindi odori positivi o negativi che vi circondano nella vostra quotidianità o in certi periodi dell'anno. 333-2688-688.
2: Radio Company, Belli Conte 4.0. Su ogni lungomare ci trovi al bagno 13. Spot. Con il Black Friday d'estate di Euronics Tufano le temperature salgono, ma i prezzi scendono fino a 400 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU, doppia classe A, 299 euro. Frigorifero Hisense, 4 porte, Total No Frost, 699,99 euro. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027. Fino al 2 luglio, rinfresca l'estate con il Black Friday di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
3: A Benevento, presso il centro commerciale I Sanniti.
4: Euronics, un mondo più avanti.

0: quando arriva l'estate risorge un po' il pagante, sia d'inverno che d'estate. Hanno questa doppia valenza. Radio Company,
1: sono
0: Belli
1: stagionali.
0: Cotte 4.0. Loro sono stagionali come gli odori di cui parliamo oggi.
1: Ciao ragazzi, Samuele da Padova. Abito in una mezza bifamiliare ed il mio vicino in stagione ha dei fiori fatti a campana che mettono un profumo buono, direi, ma è che è troppo intenso, quindi questo profumo risulta poi sgradevole, cioè gli è troppo forte questo profumo.
0: Chissà che fiori sono, ci servirebbe un fiorologo, un esperto di fiori è fiorologo, no?
1: Allora, non so. Ignoro, ma aspetta, prima di ignorare ancora,
0: sì.
1: C'è qualcuno che invece ha degli odori buoni vicino a casa.
0: E qua ci fa venire anche un po' di famina.
1: Perché dice, ciao belli, io abito a Ponte di Piave e ho vicino alla fabbrica Zaghis Dolci. Odore buonissimo. Perché evidentemente ha l'odore del lievitato vicino, ed è molto buono.
0: La mattina sfornano alla grande. Sentiamo chi c'è il citofono, vai. Allo, allo.

0: Sì.
1: La sigaretta elettronica con l'amido, con le sigarette di amido di mais, fa un odore che odio profondamente. La fuma quello dietro di me al lavoro. E la, cioè, preferisco le sigarette normali al tabacco. E gliel'ho detto più volte: fuma quelle normali al tabacco, per favore, perché fanno schifo quelle.
0: Però beh, probabilmente non è riuscito a convincerlo, perché probabilmente questo suo collega andrà avanti. Perché
2: è
0: noi siamo
2: ignorante.
0: Esattamente, molto probabilmente sì. E anche noi abbiamo un club per questo.
3: Radio Company, il club degli ignoranti. Solo risposte sbagliate.
2: Solo risposte sbagliate per il club degli ignoranti. E allora anche oggi vi stiamo per dare una parola. Di questa parola non dovete darci la definizione esatta, bensì una definizione inventata da voi, in maniera da poter entrare nel club oggi, ma poter portarsi anche a casa la tessera.
0: Allora, faccio un esempio. Se la parola di oggi fosse sgradevole, sì, che cos'è lo sgradevole, la sgradevole, le sgradevole? Dicesi sgradevole. 333-2688-688 per entrare nel club degli ignoranti. La parola di oggi è sgradevole.

0: Belli Conte 4.0, ma questo è il momento del club degli ignoranti, ragazzi.
1: Allora, sgradevole la nuova pasta degli exogeni, direi pasta gourmet del più famoso exo chef.
0: Vabbè, questo è un grande classico. Tutto dedicato a te, fra parentesi.
1: Certo, sgradevole parola utile per l'estrazione dei denti. Vanes da Bologna.
0: Non so, se è giallo. Un giallino, perché insomma... Allora, cioè, se, potrebbe essere un termine tecnico, però ci fa sottendere al significato originario. Quindi un cartellino giallo mi sa che lo dobbiamo tirare fuori.
1: Sgradevole. Grazie. Uno sgabello molto confortevole.
0: Ok.
1: Cioè, quindi non...
0: Sai quei design, quelle robe fatte un po' dai designer particolari anni 70, la Castiglioni? Ecco, lo sgradevole.
1: Le sgradevole sono delle perle come quelle della morbidente, solo che contengono dello sgrassatore e servono per smacchiare i vestiti.
0: Ah, carino, bello, bello. Cose
1: perle sgradevole.
0: Perle sgradevole, certo. Sentiamo chi c'è al citofono, dai.
2: Sgradevole. La Nouveau Eau de Parfum de Lancôme.
3: Ciao belli, gradevole è una gradinata molto sdruzzolevole, certo. Quindi diventa sgradevole.
4: Sgradevole, tipico formaggio puzzone sardo.
0: Famosissimo. Tu vai in Sardegna e lo trovi.
1: Lo sgradevole.
0: Lo sgradevole, sì, sì. Devi chiederlo però nei supermercati quelli di un certo tipo. Sì. Allora, attenzione, 3332688688, il numero di telefono per mandarci il significato da voi creato della parola sgradevole per entrare nel club degli ignoranti. Radio Company. The summer is magic.

0: Sai che devo dire che oggi siamo molto in questa modalità clubbers. Put your hands up, Black and White Brothers, nel Belli Conte 4.0 di oggi.
1: Sgradevole, sgradevole, nuova marca di calzature ergonomiche. La marca Sgradevole.
0: Sgradevole.
1: Sgradevole la griglia del barbecue. Sgradevole è la griglia del barbecue. Cioè, che quando tu hai, prendi la griglia proprio fatta apposta
0: prendi
1: per il barbecue,
0: sgradevole.
1: Prendi la sgradevole.
0: Perché c'è la cosiddetta gradella.
1: C'è la sgradevole.
0: Oh, ok, c'è anche la sgradevole.
1: Famoso locale snob di Grado, lo sgradevole. Io ricordavo la manna, pensa, invece non mi ricordo lo sgradevole.
0: Che cos'è, provincia di Udine, Grado? Scusami che non mi ricordo più, è Venezia.
1: Gorizia. Dovrebbe essere Gorizia.
0: Pensa alla mia geografia, quanto schifo fa.
1: Non erro.
0: Amici di Grado, in che provincia stiamo?
1: Udine, no, Gorizia, dove?
0: Vabbè, chiedo info, non devi dare figura di me. Ok, andiamo avanti.
1: Ciao, sgradevole la fabbrica vicino a casa mia.
0: Ah, ok. E fabbrica non sappiamo cosa.
1: Una fabbrica sgradevole.
0: Sentiamo chi c'è al citofono? Sentiamo chi c'è al citofono, dai. Pronti,
2: ciao,
0: via.
2: Belli Conte. Allora, sgradevole è la nota marca di un pastificio che produce pasta sgradevole per chi ha problemi di andare di corpo.
3: Sgradevole è quando togli i chicchi di mais dalla pannocchia e fai tutto grano, è sgradevole.
4: Tipico colpo di tennis dei giocatori di Grado. Ecco. Sgradevole.
0: Qui torna Grado, simpatica questa. Allora, ci fermiamo qua per oggi. Sì. Ovviamente, tra tutti quanti i messaggi che sono arrivati, ne selezioneremo uno che si porterà a casa, ovviamente, la mitica, fantasmagorica e fantastica tessera del Club degli Ignoranti.

0: settembre arriva a Benevento una grande novità, Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Mulini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 64 38. Visita www.asdarmonia.it. Armonia. Crescere insieme. In equilibrio. La Gabetti di Benevento vende ex Hotel President in esclusiva. Eccezionale complesso immobiliare di pregio, cielo terra, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, composto da due distinti fabbricati per varie destinazioni d'uso possibili, per complessibili 7.668 metri quadri circa, cedibili pure separatamente, in quanto distinti anche come proprietà. Il sito è tra le centralissime e rinomate Via Perasso e Viale dei Rettori in Benevento. Per informazioni rivolgersi agli uffici Gabetti in Corso Vittorio Emanuele III 31 Benevento. Info 0824 29 919.
1: Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet. Nuove

0: Benevento Caianello, Sportnet, specialisti dello sport.
1: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
2: Per questa pubblicità 0824 43 732.
3: Bar Tabacchi, ricevitoria, centro servizi delle Poste. Tutti i tuoi desideri in un unico più accogliente spazio. Via Porta Ruffina 28, Benevento.
2: Ti augura buon ascolto con Radio Company.
4: Radio Company a Napoli e Caserta la ascolti anche in DAB Plus, blocco 10C con tutta la qualità della Digital Radio.

0: E con i Venga Boys il monumento Luna Park se ne va, la canzone si chiama Up and Down e siamo pronti per premiare con la nostra grande e meravigliosa estate. Vedi che bello, un grande ritorno.
1: Un grande ritorno?
0: Ti ricordi questa?
1: Sì.
2: Estate.
1: Siamo arrivati alla fine, siamo pronti a premiare Federico. Federico.
3: Tipico colpo di tennis dei giocatori di grado. Sgradevole.
1: Eccola.
0: Ci sta. Ragazzi, abbiamo finito. Grazie per essere stati con noi. Ovviamente tessera del club degli ignoranti è il nostro amico, quindi a grado probabilmente.
1: No, detto San questo... Giovanni al Natale.
0: Ah, vabbè, un po' più in là. Ok. Grazie anche per la. Quindi grado in provincia di
1: Gorizia,
0: perfetto. Confermiamo anche quello. Daniele Belli, Stefano Conte, DJ Megalomani, è tutto, a domani, ciao!
1: Ciao!
0: Ah, che meraviglia! 2-3 minuti.
4: Radio
0: ciao.
4: Company Time.
5: Radio Company ha scelto Villa Italia, Padova.

0: Sfera e Basta, il nuovo singolo Pensa a me, scritto con tante X, cose molto gang gang, però va
1: gang,
0: bene,
1: gang,
0: va
1: gang. Bene. Amici, buon pomeriggio, lunedì 22 di giugno.
0: È iniziata l'estate.
1: Io arrivo praticamente da una temperatura estrema fuori, perché sono partito un po' più tardi.
0: E arrivi
1: oggi
0: anche da una giornata molto impegnativa,
1: giornata
0: per la tua gola.
1: Molto non solo per la gola, però in ogni caso, ti giuro, mai così morto nella mia vita mi sono sentito come stamattina.
0: Raccontaci tra poco che,
1: no,
0: cosa,
1: non devo raccontare
0: che
1: niente.
0: Cosa è successo. Nel frattempo, chiudi
1: sono
0: gli occhi.
1: Sono tornati.
0: Chi? Chiudi gli occhi.
1: Sì.
0: Aspetta.
1: Fiscali a mollo.

0: Pischelli a mollo.
1: Molto bene.
2: I pischelli a mollo, amici, buon pomeriggio a tutti quanti. Lunedì 22 di giugno, alle 14:07 minuti. Ciao amico mio, ciao Chicco.
1: Ciao, buongiorno.
2: Allora, weekend impegnativo per entrambi, in realtà. Sì. A parte questa mattina, poi alcune persone della mia sfera intima sa che cosa è accaduto, sanno che cosa è successo,
1: non
2: insomma.
1: Non lo diremo se non vuoi dirlo, ho visto delle foto io.
2: Ti ho fatto vedere delle foto molto molto belle di ciò che c'è dentro al mio corpo e tu hai detto
1: "E non è l'ano".
2: E tu hai detto e tu hai detto "Non pensavo fosse così bello anche dentro". Io che ti devo dire, amico mio, sarà un dono,
1: bello
2: sarà una qualità,
1: bello fuori,
2: d'altronde
1: figata.
2: È così. Noi siamo i Pischelli in questa versione estiva, Pischelli a mollo, vi faremo compagnia ovviamente ogni giorno, da lunedì al venerdì, dalle 14 alle 16.
1: Tutto giusto, tutto bello, tra l'altro è iniziata l'estate, quindi anche i Pischelli hanno questo refresh estivo.
2: Sì.
1: Tutta estate, tranne che noi.
2: Pensavo tutta estate
1: così proprio.
2: Vabbè, non importa,
1: però,
2: piano piano anche
1: fuori,
2: noi.
1: Ma manca dentro di noi.
2: Ma piano piano recupereremo anche noi. Il nostro numero sempre lo stesso, 333-2688-688, quindi se avete voglia di aggiornarci su che cosa avete combinato, che ne sappiamo in questa piccola giornata estiva, potete farlo tranquillamente.
1: Nel frattempo iniziamo con Eminem.

0: Nudini su Radio Company 14:11. Ancora buon pomeriggio, amici. Noi siamo i Pischelli. Abbiamo appena cominciato in questa settimana che è lunghissima. È lunghissima ed è caldissima, l'abbiamo già detto. Ma vi accompagniamo.
1: Dobbiamo salutare lui, questo qua. È presente?
0: No, Gianlucone.
2: DJ Colio.
1: Il maledetto che è in ferie. Quando va in ferie, Gianluca, a mezza radio, deve, diciamo, praticarsi per.
0: È incredibile come la persona meno portata per questo lavoro ricopra tantissimi ruoli all'interno.
1: L'uomo più inutile della radio fa un sacco di roba.
0: Non è vero, lo salutiamo, anzi, ciao, buone ferie, Gianlu. Buone vacanze. Speriamo che tu ti possa riposare un po' in maniera tale da tornare al lavoro bello concentrato.
1: Speriamo in un'influenza da oggi fino a venerdì,
0: adesso,
1: dai.
0: Esatto. Va bene, dai, piccola pausa, ritorniamo tra poco. Your summer, your experience. Pischelli a Mollo on Radio Company. Pischelli a Mollo.
3: Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet. Nuove

0: Benevento in via dei Mulini 108 e all'uscita Telesi della Benevento Caglianello. Sportnet, specialisti dello sport.
1: Con il Black Friday d'estate di Euronics Tufano le temperature salgono, ma i prezzi scendono fino a 400 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU, doppia classe A, 299 euro. Frigorifero Hisense, 4 porte, Total No Frost, 699,99 euro. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027. Fino al 2 luglio, rinfresca l'estate con il Black Friday di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
2: A Benevento, presso il centro commerciale I Sanniti.
3: Euronics, un mondo più avanti.
4: Veste lui.
5: Veste lei.
4: La moda di qualità a prezzi convenienti è Manganaro.
5: Manganaro veste l'uomo fino alla taglia 56 e per lei ogni settimana merce in stock a partire da 5 euro.
4: La moda per tutte le età a prezzi bassissimi. Manganaro abbigliamento uomo-donna. Lo trovi al centro commerciale I Sanniti, a Benevento.
6: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabelleglano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
7: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre.
8: Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
9: È tempo di pensare all'estate.
10: Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04.
11: E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario.
10: Radio Company Summer Tour 2026.
11: Il tuo evento e la nostra passione
10: per un'estate perfetta.

0: Sono tre i dischi del primo Millennium Mix della settimana. Si conclude questo proprio con Avicii, la sua Levels. Poco prima gli Schistel Sisters con Only the Horses.
1: Solo i cavalli.
0: Esatto, all'inizio la bellissima Other Side dei Red Hot Chili Peppers. Ovviamente tre dischi che torneranno domani, scelti proprio da Mauro Tonello. Si chiama Millennium Mix, ma ricordiamolo che di Millennium Mix ne esiste solo uno. Che poi alla fine c'è gente che prende, ah, ripropone, vabbè, cose. Sì. Noi guardiamo queste cose.
1: Per forza,
0: noi per forza
1: tutto,
0: che teniamo d'occhio
1: tutto
0: queste cose
1: tutti.
0: Qui.
1: Ed è per quello che ti ho detto che quando ho sentito Only the Horses, sì, sembrava di essere in una delle storie di Mauro Tonello ogni tanto.
0: Non lo so. Io
1: ho notato che di questa canzone, a questa canzone lui piace.
0: Ma che ne sai tu? Ma cosa ne sai?
1: Mette delle foto con
0: ma che ne sai tu, tra l'altro? Io manco lo seguo, figurati, esatto. Va bene, amici, ancora buon pomeriggio dai Pischelli, 14:27, siamo qui per ricordarvi ovviamente che tra poco c'è il nostro comp'anniversario.
1: Momento allarme, momento carestia, sì, momento
0: caldo,
1: solidale,
0: tutto,
1: diciamo, per i Pischelli. Oggi non c'è nessuna richiesta, quindi oggi nessuno è nato il 22 di giugno e quindi siamo alla ricerca di te o dei tuoi amici, amiche, fidanzate,
0: bravo,
1: parenti, insomma persone che conosci.
0: Quindi alla 333-2688-688 siate veloci e mandateci tutti i dati della persona da chiamare, perché abbiamo bisogno di chiamarli e di portarli appunto in onda.
1: Mi raccomando, se avete l'amante,
0: sì,
1: non firmatevi.
0: No, okay? Infatti, che è già successo qualcosa venerdì, lasciate perdere, ecco. Di anonimo.
1: Anonimo, grazie.
0: No, non leggere, grazie.
1: Così
0: classici.
1: Evitiamo casi, virgola, casi umani anche.
0: Ecco, infatti, in dai, allora 333-2688-688 oggi per oggi, per quanto riguarda il futuro.
1: Radiocompany.com, sezione comp'anniversario, oppure la nostra applicazione gratis sul tuo telefono, dove scarichi Fai Cose, ascolti,
0: bravo,
1: il podcast e leggi le nostre bellissime biografie.
0: Nessuno si è accorto ancora dell'errore all'interno delle nostre bio, ma noi siamo qui pronti proprio per leggervi. Speriamo di no, speriamo
2: il futuro,
0: ma no, a parte
2: cose,
0: che era il passato, comunque no, dai. Quindi applicazione, sito, i modi per mandarci comp'anniversari sono davvero molti, ovviamente siate veloci perché abbiamo poco tempo per chiamare le persone e per riportare proprio le sorprese.
1: Quindi 333-2688-688 e tra pochissimo forse con la prima telefonata, vediamo. Go! Your summer, your experience. Pischelli a mollo on Radio Company.
3: Pischelli a mollo. Spot. Hai bisogno di noleggiare un'auto o magari un furgone? Semplice, veloce e conveniente. Zampetti Rent. Anche noleggio auto per cerimonie e minibus. Ampia scelta di auto e furgoni per ogni tua esigenza. Zampetti Rent è la soluzione. Inoltre noleggiamo senza carta di credito e disponiamo di auto giornaliere a partire da 30 euro. Zampetti Rent a Calvi Benevento in via Appia Nuova. Info 331 94 06 741.
4: Allora, hai risolto con il problema che avevi all'auto?
5: Sì, in tempi brevissimi e a prezzi convenientissimi. Sono stata stamattina dal mio meccanico. Ero preoccupatissima, ma poi ho scoperto che lui si fornisce da Ricambi Brao. In pochi minuti ci hanno inviato un preventivo e avevano già tutto disponibile.
4: Devo consigliare anche al mio autoriparatore di rivolgersi a Brao.

0: con Summer Funk 14:32. Allora, comp'anniversario per il momento in stand by. Com'è che si dice quando una chiamata non è avvenuta?
1: Una chiamata non è avvenuta.
0: Ma no, scemo. È da sei mesi che vai avanti con sta boiata.
1: Rifammi la domanda.
0: Chiamata saltata. Come si fa quando una chiamata salta? Perfetto, ottimo, grazie. Allora, senti, a proposito di notizie totalmente inutili e senza, tra l'altro, anche un minimo di fondamento scientifico, oggi di che cosa si parla?
1: Allora, si parla di rifare il letto, ma ho bisogno di una base di quelle tattiche.
0: Fermi tutti, quando racconti questa cosa, da oggi in poi, dobbiamo dire aneddoto.
1: Aneddoto.
0: Urlato proprio, aneddoto. Vai. Vabbè. Sì, vabbè, ho capito.
1: Molto bene. Allora, sai che le università ogni tanto si impegnano così tanto a fare degli studi che quando noi leggiamo diciamo davvero hanno sprecato questo tempo.
0: La gente si dovrà pur laureare, no? Quelle sono tesi di laurea, eh? Ok.
1: New York Times.
0: Cioè,
1: non è questo l'articolo, però vabbè. Chi rifà il letto ogni mattina ha il 206% di probabilità in più di diventare milionario.
0: Ma dai.
1: Che non è un 195%, che non è un 100%, che non è un 204, nemmeno un 104, è un 206.
0: 206%, cioè com'è che si è arrivati a questa percentuale, a questa cifra?
1: Allora, hanno analizzato 5.000 persone, ok, che non hanno vinto la lotteria da quello che leggo, ma dicono che se tu ti svegli al mattino e rifai il letto, vuol dire che sei una persona ordinata.
0: E fin qua.
1: Che, diciamo, persegue un obiettivo, ti svegli. Fai queste cose sedentarie, ti svegli, fai pompa.
0: Vabbè, diciamo,
1: e probabilmente potresti vincere. Non ha senso questo
0: allora,
1: studio.
0: Non ha minimamente senso questo studio, ma tra l'altro
1: dicono
0: è totalmente
1: solo che le piccole cose della routine potrebbero influire sul successo personale di una persona.
0: Assolutamente sì. E su
1: ma
0: questo
1: non su
0: sì.
1: Diventare milionari.
0: Essere ordinati in un certo senso porta proprio non solo dell'ordine che si vede, cioè la gente nota che magari sei ordinato, ma fare queste cose piccole denotano anche un senso proprio di ordine, anche mentale, perché poi ti dà una certa soddisfazione. C'è da dire una cosa: è inutile rifare il letto se prima non avete aperto la finestra. Perché quel punto ho rifatto il letto, sì, ho capito, ma sta da morte dentro, cioè come minimo prima si fa arieggiare, c'è qualcuno che addirittura toglie le lenzuola, le fa prendere aria e poi rifà il letto proprio nel senso vero della parola.
1: Che palle.
0: Che palle farlo ogni mattina,
1: posso dire?
0: Che palle.
1: Io faccio arieggiare la casa,
0: come si dice, la casa da più aria, no?
1: La casa da più aria, dalle 6 alle 7.
0: Sì, bastano anche 10 minuti.
1: Mentre faccio colazione.
0: Bastano anche 10 minuti. Perfetto. Perché poi non bisogna tenerle aperte per 17 ore.
1: Però c'è un piccolo problema.
0: Cioè?
1: Ho un letto matrimoniale, dormo sempre sulla sinistra.
0: Sì.
1: Sinistra guardato da frontale, destra guardato da disteso, guardando il soffitto.
0: Ecco.
1: Ma non sto a rifarlo. Nel senso, io occupo quello spazio lì, si toglie la coperta. E quando vado la sera me la metto addosso.
0: Beh,
1: fine.
0: Volendo, se la cosa ti fa sentire meglio, dato che dormi sempre nella parte sinistra, si deduce che la parte destra sia quella ordinata. Se ti va di fare le cose fatte bene, ogni tanto dormi a destra, che
1: no,
0: così dici ah guarda che bello,
1: non riesco a dormire se dormo a destra, è zero.
0: Vabbè, comunque amici, cominciate anche voi, magari da qui nei prossimi, che ne so, mesi,
1: 40 anni
0: potreste diventare ultra mega miliardari,
1: ed è per quello che noi siamo poveri.

0: Il nuovo lavoro di Offenbach, Four to the Floor, su Radio Company. State ascoltando i Pischelli. Volevo salutare un ascoltatore.
1: Chi?
0: Si chiama Chicco. Ma con dai, una K e due C.
1: È incredibile,
0: non
1: i veri
0: sono
1: fan.
0: Io,
1: i veri
0: non
1: fan.
0: Sono io. Ok, e dice: peccato sia sbagliato rifare il letto la mattina. Bisogna lasciare arieggiare il materasso per togliere l'umidità formatasi la notte tramite il calore corporeo, in modo da evitare la proliferazione di batteri.
1: Vedi, è una
0: a meno
1: cosa,
0: che tu non voglia essere abbracciato dai batteri.
1: Diciamo che sì, ha ragione comunque alla fine. Il problema non sono tanto le coperte, forse, ma è proprio il materasso che deve prendere aria, che in un certo senso deve lasciare e esplodere tutto ciò che abbiamo accumulato durante la notte. No?
0: Ho speso un miliardo di euro di materasso.
1: Che
0: tra
1: c'entra?
0: L'altro ho
1: che
0: un,
1: c'entra?
0: Il coprimaterasso anallergico, anche quello costa un milione di euro.
1: Ma non
0: i
1: c'entra.
0: Batteri non ci sono.
1: Cioè, no. Cioè, vabbè, ho capito,
0: copre...
1: ma quando dormi perdi i capelli, perdi... Ma, sì, no, perdi, è arrivato, no. L'unico, vabbè che tu sei glabro, però non importa, perdi i capelli, perdi pelle,
0: non
1: guarda
0: la...
1: che perdi...
0: No.
1: Non hai pelle?
0: No,
1: no, l'unico, no, l'unico in Italia, no, che non ha pelle,
0: la mia
1: non lo
0: pelle
1: sapevo
0: non
1: io.
0: Si stacca.
1: No, è incredibile, è davvero, vabbè comunque perdi un saletto, ti dico solo questo, gente che ha perso tantissime robe.
0: Qualcuno anche dei futuri bambini.
1: Sì, no? Vabbè. Gente che fa, ah, dove è un letto, l'ho trovato, vabbè. Picchia. Comunque è vero tutto questo, non sta dicendo una cavolata, la cosa diciamo che forse cambia un po' tutte le regole è com'è che si fa a far prendere aria davvero ad un materasso. Cioè non basta soltanto aprire la finestra, secondo me bisogna molto probabilmente avere anche un deumidificatore dentro
0: c'è
1: in stanza, non lo so.
0: Però anche quello è full option alla mia camera. C'è anche un piccolo problema d'inverno,
1: sì,
0: ok, dove quando tu apri la finestra ma hai già il riscaldamento attivo,
1: sì,
0: è un problema questo sbalzo tra il calore interno e il freddo dell'esterno
1: e per la bolletta
0: fa...
1: anche
0: no, no,
1: okay,
0: per la bolletta, ma
1: va bene.
0: Scusa,
1: Zazzara, va bene, ok, ok, perfetto.
0: Fa la muffa. Nel senso che
1: sì,
0: se hai caldo all'interno e freddo all'esterno, si crea questo sbalzo qua che genera umidità sul muro e
1: sì,
0: poi ti fa la muffa.
1: Perfetto,
0: quindi,
1: ottimo.
0: Insomma, state
1: attenti. Amici, per altri consigli sulla casa, 333-2688-688, fino alle 16 siamo a vostra completa disposizione. Here we go!

0: Miles Smith, Niall Horan con Drive Safe, mentre prima c'era la nuova di Anna, si chiama White Girl Wasted, molto molto bella, molto, allora sì, cioè poi ci sono le persone che dicono a me Anna non piace, chi se ne frega, però secondo me è molto molto figa,
1: è vera,
0: e la
1: bad
0: sentiremo un botto di volte quest'estate. Va bene, ancora buon pomeriggio dai Pischelli. Ci è arrivato un altro messaggio per quanto riguarda evitare muffa in casa, il tutto è partito da come far prendere aria proprio al materasso, e Fabio scrive:
1: cosa
0: per
1: dice?
0: Il ricambio dell'aria e non avere la muffa esiste la VMC, ventilazione meccanica controllata,
1: e non è
0: okay?
1: Van Mocht,
0: no, no, non è quello. No, che poi ci deve essere una F al massimo, FMC Van Mocht, che aveva già un altro senso.
1: Non so che fatto... cosa voglia dire,
0: Diciamo che è una cosa molto carina da dire, a proposito di insulti. Comunque si cambia aria in casa senza aprire le finestre, cioè aria pulita e filtrata, no spese per gli sbalzi di temperatura. E questo ce lo scrive Fabio da Pordenone, che molto probabilmente vende VMC.
1: Può essere.
0: Alla fine così dovrebbe essere, no?
1: Va mocchete anche tu. Allora, no, e credo che sia lo stesso sistema che ha installato Gianluca Pacini nella sua camera da letto.
0: Certo.
1: Tutto molto bello, tranne il buco nel muro e gli 800 euro di sistema.
0: Sì, però è un investimento quello che fai. Se questo ti dà la possibilità di risparmiare dalle bollette... Ragazzi, fermi tutti. Cosa sta diventando sta trasmissione?
1: Ah, non lo so. Prima
0: stiamo parlando di fatture, così, bollette, materasso, aria. Possiamo parlare di nuovo delle cose più stupide del mondo?
1: Aspetta che mi alzo, che dico: Oh, palla,
0: stiamo invecchiando così. Cioè, l'estate, il caldo ci sta veramente uccidendo in questo modo?
1: Ci stiamo facendo grandicelli.
0: Allora, parliamo di politica a questo punto.
1: No.
0: Fra un'ora, amici miei, inizieremo ad analizzare la questione mondiale dal punto di vista geopolitico.
1: No. Cosa pensa Trump di Giorgia Meloni?
0: No.
1: Tra poco.
0: Ragazzi, davvero. Experience. Pischelli a Mollo on Radio Company. Pischelli a Mollo.
2: Spot. A settembre arriva a Benevento una grande novità, Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Mulini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393-573-6438. Visita www.asdarmonia.it. Armonia. Crescere insieme. In equilibrio.
3: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabellegrano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
4: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre. Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
5: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionale di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.smlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
2: Macelleria Cillo offre carni di filiera, salumi artigianali come il cotto del contadino, premiato da Gambero Rosso 2025, e la novità, Würstel Willy, disponibili in macelleria o da gustare nella braceria Cillo Grill. Ci trovi ad Airola, via Lavatoio 230.

0: J-Ax, EP, Yahoo! Manca un cappellino di quelli
1: da cowboy,
0: country,
1: ma
0: sì,
1: non importa, va e bene campero lo stesso. Amici, un'ora è praticamente passata, ma tra poco avremo bisogno di voi. Intanto 30 secondi alle 15.
2: Radio Company Time.
0: Puntualissimi.
3: Radio Company ha scelto Tenue Beach, Chioggia, Venezia.

0: C'è stato un piccolo problema da parte mia, scusami. Un piccolo problema.
1: Si è rotta la mano per accendere il microfono.
0: Mi si è rotto il dito praticamente, sì. Buon vento, Alfa con Giovanotti, siete su Company Amici. Ancora buon pomeriggio dai Pischelli, le 15:02. Abbiamo bisogno di voi perché a te succedono delle cose strane. Sì. Nella maggior parte dei casi sono anche cose stupide e chiaramente evitabili, però è giusto che tu... No, no, no, se lo devi raccontare, okay. E devi far sapere che le grandi cavolate che commetti tu nella vita
1: sono
0: grandi errori.
1: Allora, da qualche giorno sono orgoglioso possessore...
0: Orgoglione comunque.
1: Orgoglione, okay. Orgoglione possessore della tessera dello sconto carburanti Friuli Venezia Giulia.
0: Qua avete capito, okay. Qua è.
1: Quindi a noi friulani, facendo benzina nei distributori in Friuli, abbiamo un tot di sconto. Okay. Adesso la tessera è digitale, quindi io ho dovuto aspettare che creassero il sistema per fare la richiesta su un sito perché non avevo voglia di andare in ufficio.
0: Va benissimo. Però
1: lasciando
0: fine.
1: Questa cosa, io arrivo sempre sorridente al distributore con la mia app col QR code da scansionare. Oggi ero praticamente quasi in riserva con la macchina. Vado al distributore e dico, vabbè, mettimi 20 euro, fammi anche lo sconto. No, in modo che arrivo a Padova e magari con i buoni poi faccio il resto del pieno.
0: Scusami, su 20 euro di benzina, quanti ne paghi tu? Per la precisione. Giusto per capire, perché una persona così capisco se effettivamente pestarti o aspettare fine della puntata. Allora,
1: sta caricando?
0: Alla faccia pure, okay. Carica.
1: Allora, ultimi rifornimenti fatti. Su 20 euro mi hanno scontato 3 euro praticamente. Quindi io ho pagato 17.
0: 20 meno 3 fa 17.
1: Scusa, ma è 2,93 per
0: quello. Ok, quindi significa che tu hai pagato 17 euro di benzina, cioè tu hai pagato 3 euro in meno, 20 euro di benzina.
1: Esatto,
0: quindi
1: tipo l'altro giorno ho fatto il pieno, 51 euro, mi hanno scontato 8 euro.
0: Beh, comunque ci sta, non è
1: però
0: male.
1: La
0: non
1: cosa è... carina è che fa benzina in un secondo,
0: sì.
1: Sono 11 litri,
0: certo,
1: va bene.
0: Sì.
1: Io riparto con la macchina e vedo che Lancia non si è mossa da lì e l'autonomia residua sono tipo 140 km.
0: E chiaramente non bastavano.
1: Miseria, 220 per arrivare a Padova, mi sa che non ce la faccio.
0: Beh.
1: E ho detto, mi butto o non mi butto?
0: Non ti buttare.
1: E questa volta non mi sono buttato. Al prossimo distributore ho fatto altri 30 euro.
0: Ecco, oggi in realtà parliamo di tutte quelle volte, di tutte quelle situazioni nelle quali voi avete deciso di buttarvi, cioè la massima distanza che avete percorso in riserva con la macchina.
1: Allora, okay? Che quante... io ricordi 90 km, arrivando al lampeggio della tacca, che vuol dire che hai ancora tipo 5-10 km e poi si spegne.
0: Io una volta con 85 km di autonomia mi sono fatto Conegliano-Padova, ok? Che sono esattamente 85 km di distanza.
1: E
0: quindi io ho detto, me la rischio, perché poi molte volte fare benzina è una cosa pigra. Ed è quello il problema, no? Dici, so che dovrei farla, ma non ho proprio voglia di scendere. Quindi io vi capisco.
1: E rischi di rimanere
0: a piedi. Quella volta sono arrivato giusto praticamente con la macchina che ad un certo punto non è che camminava, borbottava nel mentre. Ed è una cosa chiaramente da evitare. Quindi oggi 333-2688-688, messaggi scritti e vocali. Vogliamo sentire quelli temerari, quei coraggiosi.
1: Sì, percepire il rischio che avete provato.
0: Esatto, quelle persone che hanno fondamentalmente viaggiato in riserva, vogliamo sapere per quanti chilometri lo avete fatto.
1: Fidandosi della macchina, tra l'altro.
0: Fidandosi della macchina, ma soprattutto di uno stile di guida molto molto pacato, perché poi alla fine è quello il trucco.
1: Accendi spegni.
0: No, accendi spegni. Se il limite è 130 in autostrada, tu sarai in prima corsia a 70.
1: Sì.
0: Semplicemente questo.
1: In folle non acceleri nemmeno.
0: 333-2688-688, i chilometri percorsi in riserva.

0: su Radio Company 15.8 si parla della distanza massima che avete percorso in riserva.
1: Mi raccomando, solo ed esclusivamente in riserva. Allora, abbiamo un vocale, sentiamo.
0: Sì, rischiosissimo.
2: Marco Matrix, camionaro. Anni fa con la macchina, penso di aver fatto una ventina di chilometri quando la macchina mi insegnava che l'autonomia era finita già da un bel po', per cui ho fatto 20 chilometri che in teoria non avrei dovuto fare. Sì. Però la cosa brutta cos'è? Che non è consigliato viaggiare riserva con poca benzina nel serbatoio, perché si rischia di bruciare la pompa della benzina o del gasolio nelle vetture, per cui un consiglio è cercate di non arrivare cicco cicco e di viaggiare troppo tempo appunto in riserva.
1: Io questa cosa non la sapevo, però sapevo che è sconsigliato proprio viaggiare in riserva, più che altro per la distruzione proprio del filtro, no, della benzina, e di conseguenza capita molte volte che questo si intasi e di conseguenza le volte successive che farai il pieno sarà un pochino più difficile.
0: Ed è per questo, cioè, che io l'allungo con l'acqua.
1: No, non devi allungarla con l'acqua, quello è un grandissimo errore. Però se il filtro della benzina si intasa, perché? Perché quando il galleggiante va giù e a quel punto si pesca la benzina che è rimasta forse depositata per molto più tempo, deduco, immagino.
0: Ed è per quello
1: non
0: che
1: lo so.
0: Quelli che fanno 5 euro di benzina per volta comunque mantengono tutto pulito, perché
1: sono grandi
0: e
1: loro.
0: Poi riparte.
1: Sono grandi, no, beh, in teoria non ci sono tipo delle cose da inserire proprio per insieme alla benzina per pulire.
0: Ci
1: anche
0: sono degli additivi.
1: Degli additivi, ecco,
0: sì,
1: non mi viene in mente quella parola. Però ogni tanto quegli additivi fanno comodo, soprattutto magari nelle macchine anche un pochino più datate.
0: Dubbio, cercate su
1: però,
0: YouTube.
1: Raga, noi non siamo meccanici.
0: Cercate su YouTube, ci sarà qualcuno che.
1: Allora, cercate su come far girare un motore anche senza olio, ditemi se trovate qualcosa.
0: Nel dubbio chiamate Viviana, anche se volete.
1: Sì, chiamate Viviana, che lei con il motorino ha fatto delle cose incredibili. Dai, poi c'è qualcuno che dice, ciao Pischelli, rimasto a piedi due volte, è la frase che tutti dicono, me compreso, ma che 30 chilometri, la conosco la mia macchina e almeno non ho capito niente di questo messaggio.
0: Allora dice, segna 30 chilometri, no? E lui dice, Andrea da Verona, ma io posso farne altri 100-120 chilometri.
1: Ah, ok, scusami, non avevo capito, senza virgole, quindi vabbè, no, mi sembra un po' esagerato da 30 farne 100-120.
0: Che poi è bello le macchine di nuova generation che praticamente ti danno l'autonomia residua. Con la mia vecchia Opel, cioè,
1: sì, vabbè, ma ti danno l'autonomia

0: Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in Garden Area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro Smash Burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio. Ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
1: Svuota tutto!
2: Svuota tutto!
1: Svuota tutto! Globo, svuota tutto! Ma proprio tutto! A prezzi stracciati!
2: Globo, calzature, abbigliamento, accessori e sport delle migliori marche per tutta la famiglia a piccoli prezzi!
1: Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza, sempre, ora ancora di più, con l'incredibile svuota tutto!
2: Globo, svuota tutto!
0: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
3: Vieni da Epané, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epané, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epané, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, Apollosa, Benevento. 0824 45 898.
4: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiamalo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
5: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
6: Ehi Paola!
7: Ciao Carla, come va?
6: Sai, sto girando in lungo e in largo per un regalo degno di questo nome.
7: Allora vai da Santullo Gioielli, con più di 80 anni di esperienza e le aziende più prestigiose. Re Carlo, Raspini, Broadway, i bracciali Pandora ed un grande ambiente Swarovski.
6: Ah sì?
7: E le bomboniere e gli articoli da regalo poi, con Alessi, Royal Albert, Matilde e molto altro.
8: Santullo Gioielli, ad Apice, Corso del Progresso 24. Info 0824 92 22 63. Santullo Gioielli. L'esperienza espressa nello stile.
9: Se stai perdendo il nostro segnale in FM, seguici dalla nostra app gratuita dall'impianto della tua auto via Bluetooth o da casa o dal tuo smartphone. Cerca sul tuo store Radio Company Campania e scarica gratuitamente la nostra app ufficiale Radio Company. In Campania, in Italia, nel mondo.
1: La radio ti aiuta a promuovere il tuo business. Per questa pubblicità informati 0824 43 732.
10: I do it for the ladies.

0: Pele 15:17, ancora buon pomeriggio dai Pischelli, amici. Ciao. Lunedì 22 di giugno, stiamo parlando oggi di riserve, però la distanza massima percorsa con la macchina in riserva.
1: Ah, questa ascoltatrice, diciamo, se fosse un meme, tranquilli, si attiva il GPL.
2: Io non ho neanche trollato l'autonomia perché ero in riserva, ma molto in riserva, molto però riserva. Dico passa GPL, non sono praticamente neanche partita e non capivo, pensavo fosse un problema del motore e ho chiamato mio suocero, ero 10 km da casa, lui aveva già capito perché io ho l'abitudine di lasciare sempre la macchina in riserva e è venuto col canestrino. Fatto benzina e quindi non sono tornata a casa perché nel luogo in cui mi trovavo andando non sono arrivata, io davo per scontato che la macchina passasse GPL, non è passata GPL, quindi mi sono mangiata la benzina e sono rimasta proprio a piedi.
1: Certo, da qui il famoso detto, il pieno viene guidando.
0: Sì, sì, certo, ma non è colpa tua, è colpa del sistema comunque.
1: È GPL. È lo switch automatico del GPL.
0: La prima cosa che ti dicono, se hai la macchina GPL non è che non puoi avere benzina all'interno, anche perché la macchina partirà sempre prima benzina e poi sì, automaticamente va a GPL.
1: Capito, cara ascoltatrice, però, almeno un cicchetto
0: almeno
1: di benzina.
0: Esatto, almeno la 10 euro tieni lì più o meno, dai. Poi ciao ragazzi, a me è capitato di avere 70 km in auto di autonomia e di dover fare un viaggio di circa 70 km
1: al limite.
0: Vabbè, posso dire,
1: come un sacco del controllo.
0: A me è successa la stessa cosa, io ce l'ho fatta. Tra me e me ho pensato, l'autonomia che segna la macchina è chiaramente ipotetica, sicuramente consuma meno per come guido io. Ad un certo punto però ho ceduto, 250 euro di carro pezzo. E altrettante offese ai piani alti, porca miseria. Porca
1: questa,
0: miseria, chi è? Chi è? Patrick, sei un grande, grande, io ti amo Patrick.
1: Poi Jessica Wan, ciao Pischelli a molle, chilometri percorsi in riserva e poi in super riserva, 30 circa. Con il moroso ci siamo ostinati ad andare quel giorno sul Matayur, una montagna dalle mie parti.
0: Sì.
1: E essendo la strada per arrivare su bella in pendenza, controllavamo spesso la benzina, quindi consuma ancora di più tra l'altro.
0: Certo.
1: Insomma, siamo tornati indietro grazie alla discesa della strada per risparmiare un po' di benzina e siamo arrivati al benzinaio per culo. Per fortuna non siamo rimasti a piedi.
0: Allora, neanche a me, alla fine non mi è mai capitato di restare completamente a piedi, però posso dire di averla rischiata particolarmente. Che poi c'è da dire che nelle macchine vecchie, allora lì sì che l'autonomia era ipoteticissima.
1: L'ho detto, io ho fatto casa mia Udine in autostrada, cioè, con la riserva attiva.
0: Mettendo folle, no?
1: Tutto in folle, dritto.
0: È folle, sì, sì, è sfruttare le discese, sfruttarle al massimo,
1: bel
0: bravo.
1: Bel colpetto di accelerata prima della discesa e poi folle, sperando di andare dritti.
0: E poi esatto, devi fare così per sopravvivere. Dai, 333-2688-688, un po' di aneddoti, un po' di storie riguardo quella volta che avete percorso magari una distanza in riserva. Vogliamo sapere quanti chilometri avete percorso
1: siamo
0: in riserva quella
1: riserva
0: volta. Cioè, siete delle persone come l'ascoltatrice di prima che difficilmente fate benzina e quindi siete sempre costantemente in riserva, oppure
1: c'è
0: no,
1: del panico perché siete sempre pieni?
0: Dai, 333-2688-688. Radio Company. The summer is magic.

0: della distanza massima percorsa con il brividino e con la macchina in riserva. So che un tuo conterraneo ha quasi fatto record.
1: Allora, lui tornava da Noicattaro. Vabbè. Dovrebbe essere così. Noicattaro, in provincia di Bari, se non sbaglio.
0: Sempre
1: sì,
0: Puglia,
1: sì, a Cordenons. È incredibile come da cose belle si passi a cose brutte.
0: Hai appena insultato tutti gli abitanti di
1: Allora, ragazzi, chiaramente sto, per gli amici di Cordenons sto scherzando.
0: Oh,
1: uno dalla Puglia va a Cordenons, deve esserci qualche problema.
0: No, al contrario.
1: No, nel contrario posso capire. Uno da Cordenons dice vado in Puglia, è la mia massima
0: stima. Ma Cordenons è capitale del mondo.
1: Dai, amici di Cordenons, ciao, sto scherzando. Comunque, tornavo dalla provincia di Bari, stavo andando verso Cordenons, provincia di Pordenone, per una licenza estiva, ok, quindi militare. Praticamente l'ultimo tratto sulla Cimpello in autostrada l'ho fatto a 70 all'ora, 802 km con un pieno, mentre di solito ne facevo massimo 700 se andava bene. Ciao da Domenico. Questo vi fa capire un sacco di cose, che lo stile di guida è tutto.
0: Beh, è fondamentale.
1: È tutto, è fondamentale.
0: E adesso abbiamo un piccolo estratto, storie di alpini e militari.
1: No, in che senso, scusami? Cioè, passiamo da un altro della licenza estiva della militare.
0: Senti qua, senti qua.
2: Ciao Bischelli. Ciao. Allora, come adesso ho 57 anni, bene, quando va sotto la metà faccio il pieno. Però quando ero militare a Gemona del Friuli, eravamo con la macchina secca, senza neanche una lira, perché c'erano ancora le lire in tasca. Abbiamo raccolto tutta la moneta che avevamo nelle tasche della macchina, nel posacenere, chi in tasca. Abbiamo fatto benzina e da Gemona del Friuli siamo tornati a Verona con quella che ci hanno dato al distributore. È stato bellissimo. Dietro ai camion per consumare meno.
1: Brava,
2: siamo arrivati comunque.
0: Sono arrivati,
1: Beh, il problema di stare dietro ai camion è esclusivamente uno: i sassi che potrebbero lanciarti sul parabrezza.
0: Allora,
1: chi se ne frega,
0: se non hai soldi per mettere la benzina della macchina,
1: ho capito, certo, ma però se poi ti fermano perché c'è il parabrezza rotto, lì ti dà fastidio.
0: Ma erano,
1: no?
0: Gli anni 80, amico.
1: Erano altri anni, la gente poteva pure viaggiare senza parabrezza,
0: però
1: dimenticavo.
0: Non è male questa tecnica del mettersi dietro i camion e fare scia, come in Formula 1.
1: Sì, fai la scia, vai bello lento, è una noia mortale, perché se ci metti un'ora per arrivare a quel punto ce ne metti tre,
0: puoi
1: però
0: giocare,
1: vabbè,
0: a carte, puoi fare di tutto.
1: Esatto, puoi giocare pure alla PlayStation mentre guidi, puoi fare un sacco di cose.
0: Era gli anni 80, però.
1: Vabbè, col Game Boy. Allora, 333-2688-688, quindi si parla di riserva. Quella volta che eravate in riserva, quanti chilometri, cioè la distanza massima che siete riusciti a percorrere?

0: Zendaya e Teddy Swims con Gone Gone Gone. E c'è un'ascoltatrice, Maria Chiara. Io sono rimasta a piedi una volta e un'altra in riserva con 5 km. Anche 5 km è...
1: Bella, bella rischiosa. Dai, 3332688688. Quindi benzina, si parla di benzina o di diesel, ma soprattutto di riserva. Quella volta che in riserva avete percorso una distanza, ecco, quanti chilometri siete riusciti a fare? Siete stati coraggiosi e temerari oppure no?
2: Your summer, your experience. Fiscalia Molo on Radio Company.
3: Fiscalia Molo! Spot!
4: Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet. Nuove

0: Benevento in via dei Mulini 108 e all'uscita Telesi della Benevento Caglianello. Sportnet, specialisti dello sport.
1: Tempo di pensare all'estate. Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.

0: nuovo singolo di Madame si chiama Mama non Mama. Ho un'altra storia, Gio, riguardo pieni, non pieni, distanza percorsa e tutto il resto.
1: Sentiamo.
0: Da parte di un ascoltatore. Senti qua.
2: Bob Schelli, allora io non ho percorso chilometri in riserva, ma quando sono andato a comprare, anzi a ritirare l'auto nuova, è auto ibrida, quindi anche con impianto elettrico, esco dal concessionario e mi accorgo che autonomia zero, e faccio presente al concessionario e mi dicono sì sì, guardi, qui avanti c'è un distributore a 50 metri,
1: sì.
2: Però ero io e mio figlio e ci siamo un po' persi in chiacchiere, abbiamo superato il distributore.
0: Adios.
2: Quindi io ho fatto benzina poi a 20 chilometri, continuando con lo zero di autonomia.
0: Beh,
2: quindi riuscendo a portare l'auto solo in elettrico.
1: Beh, dai,
2: un bel brivido.
1: Però,
2: ciao Adriano,
1: ciao Adriano, ciao.
0: 80 stipendi, almeno consegna la
1: No, vabbè, ma è proprio una roba che fanno tutti i concessionari. È capitato anche a me. Ciao Pischelli, sono Roberto. Io ho fatto la prova sulla mia 500 Abarth per essere sicuro da quando la macchina va in riserva. Pensate quanto tempo ha questo. Roberto dice facciamo le prove.
0: Ah, sì.
1: Allora, vabbè, ci sta. Allora, la luce si accende quando potrai fare ancora 100 chilometri,
0: okay.
1: Ok? Poi a 50 chilometri segnala la seconda riserva, cioè la riserva della riserva. Io ho fatto 70 chilometri restando proprio a secco. Diciamo che se anche il galleggiante è a zero, ci sono ancora 2 litri di benzina, con una velocità di circa 90 km orari. Se fai 120 o spingi, la macchina a quel punto riduce proprio il percorso.
0: Che alla Fiera dell'Est mio padre comprò.
1: Beh, ci sta, ottima prova. Oppure abbiamo un altro.
0: Oppure la mia macchina non ha mai visto la riserva, perché mio papà mi ha sempre insegnato di andare a fare il pieno quando il serbatoio è sotto la metà, perché non si sa mai cosa può succedere. Se c'è un'emergenza, almeno c'è abbastanza carburante. Se devi scappare dalle pattuglie,
1: dalla polizia ha senso. Sì, non è un ragionamento sbagliato. È che purtroppo io credo e io spero che dall'altra parte ci siano molti ascoltatori e molte ascoltatrici che siano d'accordo con me, per quanto mi riguarda. Fare benzina è la cosa più pigra del mondo.
0: Vabbè,
1: è proprio una cosa. Anche perché mentre fai benzina non puoi manco fumarti la sigaretta.
0: Ma perché dovresti fumare? Non fumi neanche.
1: No, scherzo. No, scherzo. Perché quando fai benzina, veramente, cioè, se poi sei nel mood di guidare, che sei lì bello, tranquillo, che ti stai facendo il tuo, il doversi fermare è una rottura di scatole. Io lo capisco.
0: Come quando capita a me il venerdì che faccio benzina prima di ripartire per tornare a casa in un distributore dove tutti i venerdì, a random, delle 8

0: pompe, no? Quattro di queste otto non funzionano.
1: Ah,
0: ma te ne rendi conto soltanto quando hai messo dentro i soldi, selezionato la pompa e fa: potete rifornirvi alla pompa 4.
1: Che tu è dall'altra parte.
0: Tu vai alla pompa 4 e non funziona.
1: Sì, oppure...
0: E devi spostare la macchina, prendere lo scontrino, annullarlo, tornare indietro e c'è dell'ansia.
1: Sì, sì, sì, c'è dell'ansia, è vero, ti capisco. Oppure entri nel senso sbagliato, tra virgolette, devi allungare la pompa per arrivare al tappo
0: sperando
1: del serbatoio.
0: Arrivi e non arriva.
1: Sperando arrivi e lo scopri sempre molto tardi, ovvero quando hai già messo i soldi all'interno della macchina del distributore.
0: E devi
1: va
0: fare
1: bene.
0: Fermi tutti, devo spostarla, ma non sto andando via.
1: Infatti, dai, 333-2688-688, avete ancora un quarto d'ora, la distanza massima percorsa in riserva.

0: Sono Tiziano Ferro e Giorgia, la loro superstar. Lo vuoi l'ultimo vocale, Gio?
1: Ma certo, amico mio, che domande?
0: Allora,
1: sentiamo.
0: Allora, sentiamo l'ultimo vocale di questo ascoltatore.
2: Ciao company, la massima distanza percorsa in riserva è stata di 32 km.
1: Bravo.
2: Ma succedeva molto molto spesso. Ok, ho deciso di andare a fare il benzinaio e sono riuscito a rimanere a piedi. Genio, eh? Ciao a tutti, buona giornata.
0: Un benzinaio che rimane a piedi.
1: Perché passa il tempo a farla agli altri e non la fa per se stesso. Semplice, no?
0: Ma basterebbe rubare un litro per
1: non macchina. Credo, non credo si possa fare una roba del genere.
0: Quando,
1: non credo.
0: Quando la fai sgocciolare.
1: Ma, no, ma i benzinai hanno delle convenzioni sulla benzina?
0: Non credo.
1: Perché poi alla fine ce ne
0: a
1: sono.
0: A meno che non la rubino a se stessi, ma comunque l'ha pagata.
1: No, no, dicono che poi, guarda, qualcuno deve aver rubato. Ma ruba sempre dei pieni X.
0: Oppure potresti fare una cosa di questo tipo.
1: Cioè?
0: Fai 20 litri.
1: 19
0: li fai veramente e il restante litro lo fai in una tanica, così per 100 macchine
1: non credo funzioni neanche.
0: Ma credo
1: questo
0: credo che qualcuno lo faccia comunque.
1: Bravo, bravo.
0: Ci sono dei distributori dove dai 20 euro e te ne fanno
1: bravo.
0: 15 e poi scompare.
1: Senti, sai anche i nomi di questi distributori, che così magari facciamo una piccola telefonata e cerchiamo di farsi
3: capire.
1: Ah, sono dalle tue parti sicuro.
0: No, sapevo.
1: Oh, guarda un po',
0: favore,
1: oh.
0: Basta. Go.
4: Your summer, your experience. Fiscalia Mollo on Radio Company.
5: Fiscalia Mollo. Spot.
6: Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593. 380 76 95 419 o visita www.art-el.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
7: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
8: C'è qualcosa nell'aria. Li senti anche tu?
9: Lasciati trasportare in un mondo di saldi Globo, con sconti fino al 60%.
8: Saldi Globo, su calzature, abbigliamento, sport, intimo, biancheria, accessori e valigeria per tutta la famiglia.
9: Saldi Globo, fuori da ogni dimensione.
10: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
11: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
12: La Gabetti di Benevento vende Ex Hotel President in esclusiva. Eccezionale complesso immobiliare di pregio, cielo terra, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, composto da due distinti fabbricati per varie destinazioni d'uso possibili, per complessibili 7.668 metri quadri circa, cedibili pure separatamente, in quanto distinti anche come proprietà. Il sito è tra le centralissime e rinomate Via Perasso e Viale dei Rettori in Benevento. Per informazioni rivolgersi agli uffici Gabetti in Corso Vittorio Emanuele III 31 Benevento. Info 0824 29 919.
13: Veste lui.
14: Veste lei.
13: La moda di qualità a prezzi convenienti è Manganaro.
14: Manganaro. Veste l'uomo fino alla taglia 56 e per lei ogni settimana merce in stock a partire da 5 euro.
13: La moda per tutte le età a prezzi bassissimi. Manganaro abbigliamento uomo-donna. Lo trovi al centro commerciale I Sanniti, a Benevento.
15: Bar Tabacchi, ricevitoria, centro servizi delle poste. Tutti i tuoi desideri in un unico più accogliente spazio. Via Porta Ruffina 28, Benevento.
16: Ti augura buon ascolto con Radio Company.

0: Frenetica su Radio Company, amici, è arrivato il momento di salutarci, è arrivato
1: davvero
0: il momento di lasciare
1: via
0: lo spazio a tre persone che la radio la sanno fare per davvero, i brutti ma
2: esatto,
0: simpatici,
2: grandi,
0: Andrea Rossini.
2: Grandissimi.
0: Ciao ragazzi.
1: A domani, ciao.
3: Ti ringrazio mio signore, non ho più paura. I fiscalli di Radio Company.
1: Le 16 in punto da 59 secondi.
4: Radio Company Time.
5: Noi siamo la family.
6: Allora, prima ci sono i sommersi, poi c'è la family, cioè la family tutta con i sommersi dentro, dalle 6.30 fino alle 9, Carlotta, Enrico Sismale e De Biasi. Le basi le ho dette, fai tu.
7: Ottimo lavoro. Ciao, se vi va di portarci la colazione, noi 6.39 siamo in radio.
6: Ciao a tutti. Anche un prosecco.
8: Sì, però non avete detto sulle note di questo tango.

0: Lady Gaga e Ducci con Runway qui a Radio Company in Brutti ma Simpatici, che sta per dare il via alla sua prima puntata estiva. E anche della
1: giusto,
0: settimana.
1: Sì, scusa, no, stavo pensando, mi fai ragionare così all'inizio del programma, io poi non capisco più.
0: Infatti
1: niente.
0: Ogni tanto mi dimentico di non farlo, però abbi pazienza. Perdonami.
1: Mettiamo la sigla, dai.
2: Zero problemi, zero discussioni. Ora su Radio Company ci sono quei due. Brutti ma simpatici.
1: Beh, si può dire che a tutti gli effetti è estate, cioè al 100%, sì, temperature comprese.
0: Già da una settimanina,
1: Sì, però oggi particolarmente.
0: Stiamo boccheggiando.
1: Tra ieri e oggi particolarmente, cioè, diciamo. Siamo a 39 gradi.
0: È stato un bel weekend caldo, veramente molto molto caldo, e continuerà ancora così per diversi giorni, ma non siamo qui per parlare del tempo.
1: No, parliamo di cantieri piuttosto.
0: Che siamo
1: dai.
0: Dei boom. Ecco, no, stavo giusto per dirlo.
1: Sì, sì,
0: buon
1: sì.
0: Pomeriggio Pietro.
1: Buon pomeriggio Stefano Ferrari, c'è anche ad Andrea Rossini.
3: La parte tecnica e...
1: si stancherà oggi, prima o poi si stancherà prima o poi Andrea Rossini
0: di fare cose di noi?
1: Di starci
0: no,
1: dietro
0: no,
1: così.
0: Si è già stancato, che lo hanno obbligato, quindi non ha alternative. Pronti anche oggi a stare insieme tra le 16 e le 18, come sempre tante le cose da fare. Ricordatevi che tra le 4:35 e le 5:05 ci sarà la mezz'oretta dedicata a voi, e poi invece alle 17:40 il consueto appuntamento con il nostro gioco Cervelli in Fuga e 50 euro di buoni carburanti in palio.
1: Hai detto tutto, sei stato precisissimo, e allora cominciamo.

0: living worse, what I feel I deserve. Cause I'm so fucking fabulous.
1: Sai che ormai è arcinota la questione per cui alcuni turisti portano in giro cose che non dovrebbero? Okay?
2: Che sei,
1: tipo in giro per gli aeroporti hanno nelle borse, nelle valigie, hanno cose che non dovrebbero portare,
2: è vero.
1: La sabbia, le conchiglie, roba di questo. Qui leggo: Milano, sequestrati due teschi di coccodrillo all'aeroporto di Malpensa.
2: Due teschi di coccodrillo.
1: Sì, un coccodrillo siamese, tra l'altro.
2: Siamese?
1: Siamese, sì, erano due.
2: Fa le fusa?
1: Vabbè, a tra poco, dai.
3: Brutti, brutti, ma in costume. Su Radio Company. Ambosessi, giovani, anche prima esperienza, purché motivati e determinati. Ricerchiamo agenti di vendita e collaboratori da inserire subito in un team leader di zona da oltre un ventennio. Scendi in campo, cogli l'opportunità. Scrivi a gestionecampania@gmail.com. gestionecampania@gmail.com.
4: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage, la novità che aspettavi. Beer, food and music in via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio, ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
5: Tempo di fitness?
4: Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania! Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania, tre sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
6: Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet. Nuove

0: a Benevento in via dei Mulini 108 e all'uscita Telesi della Benevento Caglianello. Sportnet, specialisti dello sport.
1: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
2: La sai la novità? Da Nardone Martino puoi visitare il nuovo showroom Hotellerie, dove troverai un vasto assortimento di accessori per la tua attività di ristorazione, articoli da regalo, casalinghi e liste nozze.
3: Ma è fantastico!
2: Nardone Martino è segno di affidabilità ed alta tecnologia e da oltre 40 anni fornisce i migliori arredamenti e attrezzature per panifici, pasticceria, pizzerie, gelaterie, birrerie, ristoranti, bar e pub.
4: Nardone Martino è in via Cesine a San Giorgio del Sagno Benevento. Contatti allo 0824 58 768.
5: Se stai perdendo il nostro segnale in FM, seguici dalla nostra app gratuita dall'impianto della tua auto via Bluetooth o da casa o dal tuo smartphone. Cerca sul tuo store Radio Company Campania e scarica gratuitamente la nostra app ufficiale. Radio Company, in Campania, in Italia, nel mondo.
6: Per questa pubblicità 0824 43 732.
7: C'come Company, C'come C-Radio.

0: Annalisa, la sua canzone estiva nella puntata di oggi di Brutti ma Simpatici, dove adesso, se ho capito bene, andiamo in Salento.
1: Esatto, hai capito benissimo, perché il Codacon, quando non si occupa di Fedez, si occupa anche di questioni che riguardano, diciamo, i consumatori, ok? E ha rilevato degli aumenti vertiginosi per quanto riguarda la zona del Salento. Si parla di turismo, ovviamente, quindi alloggi e così via. E c'è una, diciamo, un caso abbastanza eclatante di una struttura recettiva che mette a disposizione una tenda, ok, una tenda attrezzata con due letti e un bagno privato con doccia in diciamo zona Celia e Massapica, che immagino sia anche una località particolarmente privilegiata, pregiata.
0: Non sono mai stato in Salento.
1: Non sei mai stato? Io sì, sono andato. E qual è il prezzo di questa cosa qua? Ok, allora è scontato.
0: Ah, cioè ci hanno fatto bene.
1: Sì, ci hanno fatto bene.
0: Come si dice?
1: 238.000 euro. Per due persone.
0: Ma da comprare?
1: No. Cioè, no, alloggio, ti giuro, alloggio, la compri, è un alloggio.
0: 238.000,
1: sì,
0: ma avranno sbagliato.
1: No, ti dico, non è sbagliata, perché in realtà veniva a 297.000.
0: Ah, ok, ha fatto uno scontone, okay, 60.000 euro.
1: Allora, questo è un esempio eclatante, sicuramente, però in generale i prezzi sono aumentati.
0: Ma scusa, questi soldi per quanto tempo?
1: Allora, aspetta, non è spiegata questa cosa qui. Però in realtà, anche se fosse un mese, ammettiamo che sia un mese.
0: No, ma anche se fosse un anno, voglio dire.
1: Anche se fosse un anno, sarebbe veramente un prezzo esagerato.
0: 20.000 euro al mese, se fosse un anno.
1: Non lo so, io veramente sono così. Però i prezzi sono aumentati tantissimo anche per le sistemazioni normali. Ed è il Salento fa eccezione quest'anno, perché in molti altri posti i prezzi sono rimasti abbastanza stabili. In Salento invece hanno continuato a salire e non abbiamo capito per quale motivo.
0: Vabbè, io faccio come ogni anno. Quando vai via, vengo in vacanza a casa tua. È risolto il problema.
1: È quello che trovo sempre le cose spostate, il frigo vuoto.
0: Hai visto?
1: Maledetto.

0: Abbiamo controllato, eh.
1: Che cosa?
0: 238.000 per due persone in Salento sono per una sola settimana. E non chiedete lo sconto.
1: Allora va bene, se okay. Una settimana è regalata.
0: Esatto. Poi ci chiedono di andare a controllare i prezzi di una struttura recettiva a Venezia che si chiama Oriente Express.
1: Che
0: Venezia.
1: Non è il treno.
0: Non è il treno.
1: Ma sarà ispirato, probabilmente.
0: No, è un palazzo storico bellissimo, cioè veramente bello. Mm. A parte il fatto che Salento e Venezia sono due cose che non sono assolutamente paragonabili.
1: No.
0: Per storicità, per l'ambiente, per il luogo,
1: per tutto
0: quello
1: per
0: che
1: tutto.
0: Vuoi. Però insomma sono camere che vanno dai 5.000-10.000 euro a notte. E comunque 7 giorni sarebbero 49.000 euro, quindi comunque è più conveniente.
1: Sì, però metti che una notte dormi male, sono 10.000 euro buttati.
0: È vero. Ci sono i primi 30 secondi con Egidio Ferrante.
2: Buon pomeriggio. In apertura agli esteri, Keir Starmer non è più il primo ministro del Regno Unito. Il leader ha annunciato le sue dimissioni da capo del governo britannico e da leader del partito laburista in un atteso discorso alla nazione. Ho ereditato un partito politicamente, finanziariamente e moralmente fallito, ha detto. L'uscita di scena di Starmer, travolto dall'impopolarità causato dal caso Epstein e da un crollo verticale di consensi nel paese e nel Labour, spiana la strada alla sua sostituzione con l'ex sindaco di Manchester Andy Burnham. Il prossimo premier sarà eletto entro settembre. A voi la linea.
1: Arriva Gaia.

0: Robin Schulz, Barbs, era Better Times qui a Radio Company, in Brutti ma Simpatici.
1: Esatto, ora ci fermiamo, siamo ancora indecisi su che cosa parleremo con voi tra poco, insomma, sì. Per quanto riguarda messaggi eccetera eccetera, potrebbe essere una cosa legata alle vacanze, ma non siamo ancora certi.
0: Non abbiamo deciso, siamo proprio in altissimo mare, giusto per restare in argomento.
1: Esatto,
0: no?
1: A tra poco.
2: Su Radio Company, Brutti ma Simpatici diventa Brutti ma in costume. Spot.
3: Per lui, ma anche lei, è Fashion Store. Prendi tutta la moda che vuoi. Fashion Store è abbigliamento uomo e accessori donna. I migliori brand: Sun 68, Refrig, Crime London, Liu Jo, borse abbigliamento Replay e tanto altro. Inoltre, selezioniamo i migliori abiti per la tua cerimonia. Vieni da Fashion Store e scopri la moda da indossare e da calzare. Siamo a Foglianese Benevento, in via Municipio 9. Info 334 125 08 55.
4: Hai bisogno di noleggiare un'auto o magari un furgone? Semplice, veloce e conveniente. Zampetti Rent. Anche noleggio auto per cerimonie e minibus. Ampia scelta di auto e furgoni per ogni tua esigenza. Zampetti Rent è la soluzione. Inoltre noleggiamo senza carta di credito e disponiamo di auto giornaliere a partire da 30 euro. Zampetti Rent, a Calvi Benevento. Company.

0: Samurai J, Flamenco Paranoia qui a Radio Company. Questa è Brutti Mai simpatici, che in realtà è Brutti Mai in costume, perché è iniziato ufficialmente, diciamo, sì, la nostra serie, la nostra, diciamo, versione estiva.
1: Che cosa cambia?
0: Niente. Due jingle e basta.
1: Va bene, allora, abbiamo già anticipato prima che probabilmente, insomma, avremo parlato anche di vacanze. Oggi lo facciamo volentieri, perché intanto vi vorremmo sapere da voi, se avete voglia di risponderci, se quest'anno avete intenzione di andare in vacanza, cioè andate da qualche parte, perché è un anno un po' anomalo, ok? Poco fa sentivo anche fuori onda, raccontava Rossini, 6 milioni di italiani non hanno ancora prenotato le ferie.
0: Ecco, tu non fai parte di questi 6 milioni perché tu lunedì prossimo cominci le vacanze.
1: Sì, io comincio le vacanze.
0: Anche se parti martedì,
1: ho trovato una cosa, diciamo, molto conveniente.
0: In Grecia?
1: In Grecia.
0: A Troia, se non sbaglio.
1: No, quello è scelto con gli occhi.
0: Ah, ok.
1: Vado con te.
0: No, in realtà è un'isola poetica, si può dire.
1: Sì,
0: eh?
1: Zacinto.
0: Zante.
1: Zante, Zacinto, sì. È quella. E, quattro persone, siamo sui 2,5, quindi è una cosa per quattro persone accettabile, anche perché in mezza pensione, quindi lì si consumerà tutto.
0: Li spendi quando vai fuori a mangiare la domenica sera, quindi no, cioè,
1: ah,
0: per
1: certo,
0: te
1: certo.
0: È una passeggiata di salute.
1: Guarda che poi gli ascoltatori si fanno un'idea sbagliata di me. Non è così, e lo sai bene.
0: Devono crederci. No. Vabbè, a parte questo, cosa vogliamo chiedere?
1: Ok, allora sinceramente, andrete in vacanza quest'anno?
0: Cioè, okay. Avete già deciso se andrete o no?
1: Se andrete o no? Quale potrebbe essere il vostro, diciamo, budget massimo? Quanto sareste disposti a spendere al massimo per andare in vacanza? È chiaro che magari non tutti quest'anno ci andranno, non tutti se lo possono permettere, è chiaro, questo lo sappiamo bene, però insomma è giusto per capire se ci avete fatto un pensiero, così, solo per quello. 333-2688-688, WhatsApp scritti o vocali, raccontateci se quest'anno andrete in vacanza da qualche parte e se hanno già ipotizzato un budget massimo.
0: Un budget.
1: Esatto, cioè al massimo, un limite massimo di spesa, oltre il quale non si va.
0: Okay? Allarme rosso.
1: Esattamente, allarme rosso. 333

0: Volevo ringraziarti comunque
1: di
0: perché
1: cosa?
0: Ti sei spontaneamente offerto per accompagnarmi all'aeroporto. Grazie.
2: Per le tue vacanze della prossima settimana.
0: Sì, esatto, grazie. Volevo... No, perché sì. Proprio lui stesso ha detto: guarda, che se vuoi ti porto io. Ho detto: ma sei sicuro?
3: Guarda, vengo, cioè, poi vengo io.
2: Ero lì nascosto in un angolino.
0: Certo, va bene. Allora, forza, abbiamo i vostri messaggi da leggere, da sentire. Vi abbiamo chiesto se per caso quest'anno avete programmato qualcosa per le ferie, se ci avete, insomma, se avete già deciso cosa fare, se
2: e
0: non ci andate
2: budget.
0: Va bene lo stesso, capita, succede che insomma non tutti gli anni si possa per vari motivi andare in ferie, e se avete impostato idealmente un limite di spesa.
2: Di
0: diciamo.
2: Spesa, sì.
0: Allora, ci hanno mandato lo screen di un biglietto del treno, e dice: scendo giù intanto domani, poi si vede cosa fare, ciao da Domenico.
2: Ah, ok.
0: Ok, c'è un Venezia Mestre Bari Centrale e un Bari Centrale Venezia Mestre. Intanto io ci vado, poi.
2: Ha preso anche il ritorno però, per lo
0: sì,
2: meno.
0: Sì, avrà la famiglia, dai, lì,
2: probabilmente
0: qualcuno, qualche parente. Sentiamo.
4: Ciao company.
0: Ciao.
4: Sì, quest'anno andiamo in vacanza, una famiglia di 4 persone, mamma, papà e 2 figli, e beh, considerando i tempi che corrono abbiamo stabilito un budget di 3.000 euro, oltre non andiamo,
0: non è male.
4: E andiamo a Porto Cesareo in Puglia.
0: In Puglia, sì.
2: Sì, beh, perché lei è incinta di un altro figlio, allora lì, no, lì fanno il cesareo al porto.
0: Dai. Allora, io quest'anno andrò a Lampedusa una settimana insieme ai miei figli. Budget totale 2007. Volo, appartamento, macchina e barca compresa. Ok. Beh, tra l'altro Lampedusa molto bella.
2: Sì.
0: E quest'anno ho controllato, guardato, era, cioè, non c'era niente.
2: Sold out.
0: È sold out.
2: C'è un posto però dall'altra parte dell'isola, non è molto turistico.
0: Però le barche ci sono.
2: Poi ti mandano in Siria, però lì...
0: Metà luglio, una settimana a San Benedetto del Tronto. Siamo in 3, hotel 4 stelle, 1500 euro. Va bene. Poi 15 giorni a Bibione, appartamento fronte mare 2005. Andranno altrettanti per cene, merende e aperitivi vari, Manuel.
2: Soprattutto gli aperitivi.
0: Soprattutto
2: Manuel,
0: gli aperitivi, sì, sì. Prenotato a marzo, una settimana in Calabria, fine agosto, villaggio, aereo e cene vari e pranzi. Abbiamo previsto spesa a testa di 6-700 euro.
2: È poco.
0: Sì,
2: 6-700 a testa
0: ci,
2: è poco.
0: Ci sta tantissimo, direi. Sentiamo, dai.
5: Pensato sia una vacanza. Peccato che l'ho appena terminata. Sto tornando adesso da Genova dopo una fantastica crociera. Ormai finita, prossimo anno. Ciao, company.
0: Vabbè, proprio la voce di uno che ha appena finito la vacanza.
2: Sì,
0: diciamo.
2: Anche anno con una N proprio. Cioè, è finita la vacanza.
0: 333-2688-688, WhatsApp, scritte vocali. Andrete in vacanza quest'anno? Avete previsto qualcosa, soprattutto anche per quanto riguarda il limite di spesa? Fateci sapere, vi aspettiamo.

0: citare Coca-Cola Tommaso Paradiso, Coca-Cola Zero per te, Stefano Ferrari?
1: Assolutamente.
0: Ecco, va bene, adesso altri 30 secondi con Egidio Ferrante.
2: Il Medio Oriente, gli iraniani hanno accettato di invitare nuovamente gli ispettori dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica e questo rappresenta una pietra miliare per un accordo sul nucleare iraniano. Lo ha detto il vicepresidente americano Vance. I primi colloqui tra USA e Iran in Svizzera avrebbero prodotto una linea di comunicazione per evitare incidenti nello stretto di Hormuz e una unità per la gestione dei conflitti con l'obiettivo di mettere fine ai combattimenti in Libano. A tra poco.
1: Time out per noi.
3: Su Radio Company. Brutti, ma in costume.
4: Spot. Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare? Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist. Effetti speciali mozzafiato, un impianto audio-video da paura e tanti ospiti live dalla vetta delle classifiche 80-90. Radio Company Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43732. 0824 43732.
5: Fatti sentire.
6: Fatti sentire.
5: Fatti vedere.
6: Fatti conoscere.
5: Fatti seguire.
6: Fatti notare.
7: Fatti desiderare.
5: Fatti provare.
6: Fatti cliccare.
5: Fatti comprare.
8: Fatti amare.
9: La radio rende.
10: È l'unico mezzo che non puoi togliere di mezzo.
11: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
12: Noleggio senza cauzione, senza necessità di carta di credito e senza complicazioni?
13: Sì!
12: Pisani Rent, il noleggio auto non solo conveniente ma senza stress. Inoltre è disponibile un'ampia gamma di servizi tra cui l'assistenza stradale H24. Pisani Rent dispone anche di una flotta di auto di lusso, veri e propri gioielli su quattro ruote. Pisani Rent, convenienza, qualità e disponibilità. Noleggia la tua auto e vivi la tua piacevole esperienza da quello giornaliero a quello settimanale a breve e medio termine. Pisani Rent, via San Vito 2/A, Benevento. Info allo 0824 60 77 35 www.pisanirent.it.
14: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
15: Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet. Nuove

0: Benevento in via dei Mulini 108 e all'uscita Telesi della Benevento Caianello. Sportnet, specialisti dello sport.
1: Con il Black Friday d'estate di Euronics Tufano le temperature salgono, ma i prezzi scendono fino a 400 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU, doppia classe A, 299 euro. Frigorifero Hisense, 4 porte, Total No Frost, 699,99 euro. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027. Fino al 2 luglio, rinfresca l'estate con il Black Friday di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
2: A Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
3: Euronics, un mondo più avanti.
4: C'è qualcosa nell'aria. Li senti anche tu?
5: Lasciati trasportare in un mondo di saldi Globo, con sconti fino al 60%.
4: Saldi Globo, su calzature, abbigliamento, sport, intimo, biancheria, accessori e valigeria per tutta la famiglia.
5: Saldi Globo, fuori da ogni dimensione.
2: Globo è a
6: Company. Anche d'estate su Radio Company, un successo del passato e uno del presente, insieme per una grande emozione.

0: You è The Another e 54 Ultra, probabilmente il disco da ballare più bello dell'estate, sì, almeno fino ad ora. Sì, oggi sì, invece a questo punto andiamo a chiudere la mezz'oretta dedicata a voi ascoltatori e ascoltatrici. Oggi vi abbiamo chiesto se andrete in vacanza e che budget, dove magari, e che budget avete messo a disposizione delle vostre ferie.
1: Esatto, Andrea ci manda un messaggio che va un po' interpretato, diciamo. Dice: ciao, io quest'anno devo fare l'ampliamento alla casa, quindi vacanze a Malta e Porto Tolle.
0: Bello, fantasioso, sì, sì, fantasioso.
1: Allora, limite di spesa ad avercelo, niente limite, niente spese.
0: Ah, ok.
1: Quindi zero.
0: Zero.
1: Noi siamo in tre, andiamo alla settimana di Ferragosto in un campeggio in bungalow a Sottomarina. Ormai ci andiamo da 3 anni, Jessica. Non ci ha scritto quanto, però. Quanto canta l'operazione? Esatto. Quanto canta l'operazione?
0: Io direi, per il bungalow, direi un 1.500-2.000.
1: Tre
0: una
1: settimane.
0: Una settimana.
1: No, la settimana di Ferragosto, sì.
0: Una settimana. Quella di Ferragosto.
1: 1.500, forse anche 2.000, credo.
0: Poi quest'anno, con la scusa che cade di sabato, per gli albergatori è settimana di Ferragosto, quella prima anche quella dopo.
1: È vero. Va bene, sentiamo.
2: Ciao Radio Company, io viaggio tanto, tanto, tanto. In genere tra volo, appartamento e vivere, 4-5 giorni, 500 euro mi bastano. Quest'anno ho voluto fare una follia. In settembre vado in Inghilterra, nello Stonehenge, è un viaggio organizzato, e spenderò circa 2.000 euro, ma è un'eccezione.
1: È un'eccezione.
0: Però Stonehenge ha il suo fascino, no?
1: Poi se ti piace molto viaggiare, se viaggi spesso, devi chiaramente decidere un po' dove destinare i soldi. Sentiamo.
3: Io quest'anno come vacanza farò il trasloco, visto che abbiamo comprato casa, e budget 0 lire per quest'anno.
0: Zero. Quest'anno zero.
1: Beh, comunque un viaggio, da una casa all'altra.
0: No, più di qualche viaggio, se lo farà sicuro.
1: Va bene, 17:02, grazie per i messaggi.
4: Radio Company Time.
5: Radio Company ha scelto Marina Club, Jesolo Lido.

0: Qui a Radio Company in brutti ma in costume, perché è iniziata la stagione, diciamo la parte estiva, la stagione estiva del nostro programma. Lo so che avevamo detto grazie per i vostri messaggi, di solito la chiudiamo qua, però visto che siamo un po' in anticipo, abbiamo un ultimo messaggio da ascoltare.
1: C'è
0: anche del dissing
2: pure,
0: dissing.
3: Ciao, senti, fantastici. Allora io vado a Capo Vaticano nella costa degli dei, vado via 10 giorni, ho speso 1400 euro in questo piccolo villaggio, si chiama villaggio ma c'è un piccolo appartamento all'interno di una struttura messa nel verde, protetta, con piscina, con la spiaggetta privata, però non ha altri servizi che a me non interessano, però bellissimo. Poi noi andiamo sempre in giro a guardare. Un millino in più, 2500 euro, quella è la spesa.
0: Fate la vacanza.
3: Però vorrei capire come fa quella signora con 500 euro andare via 4-5 giorni con volo, cibo, in giro, visitare. Come fa?
1: Vabbè,
3: com'è possibile?
1: Te lo dico io. Ci sono voli che magari vengono prenotati diversi mesi prima, ad esempio per l'Inghilterra ci sono voli che a volte possono costare anche 20-30 euro, ad esempio.
0: Sì.
1: E quindi si riesce a fare questa cosa. Cioè, se viaggi da solo o da sola.
0: Ho preso un Ryanair per Londra a Stansted nel 2029. Mi hanno pagato loro, mi hanno dato loro 20 euro.
1: Vabbè, a tra poco, dai.
4: Brutti, ma in costume su Radio Company. Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
5: Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet. Nuove collezioni.

0: Evento Caglianello, Sportnet, specialisti dello sport.
1: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio, ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
2: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania! Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania, tre sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
3: 30 anni di emozioni, 30 anni di tecnologia. Blackout Euronic City a San Nicola Manfredi e da oggi il nuovo punto vendita a San Giorgio del Sannio
4: ti augura buon ascolto con Radio Company.
5: Tempo di pensare all'estate. Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile.
6: Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp
5: allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04.
7: E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario.
5: Radio Company Summer Tour 2026.
7: Il tuo evento e la nostra passione
5: per un'estate perfetta.
8: Radio Company a Salerno. La ascolti anche in DAB Plus, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.
9: What's so different?
10: Baby.
9: Say what?
10: What's so different?

0: Irama qui a Radio Company, in Brutti ma simpatici, dove adesso parliamo di rumori.
1: Sì, storie di condominio.
0: Sesso molesti, diciamo.
1: Ma non è tanto. Cioè, c'è anche quello, ma in realtà la parte divertente è un'altra. Perché quelle dei rumori molesti causati dalle fusioni, ok, sono delle cose che sono abbastanza frequenti. Soprattutto perché poi magari ci sono anche pareti che sono particolarmente sottili, mettiamola così, e quindi si sente un po' tutto.
0: Ma pareti vaginali o pareti. Cioè.
1: Vabbè, dai, ciao.
2: Per favore, dai.
1: Io vado.
0: No, cioè, scusa.
1: Ci vediamo l'anno prossimo.
0: Volevo capire meglio. Va bene, dai, sto scherzando.
1: Beh, questo era ovvio che stavi scherzando, Ferrari. Ma in ogni caso, la vicenda è un po' diversa. Riguarda una signora di 64 anni che è stata condannata a un risarcimento di 8.500 euro alle parti civili coinvolte, adesso vi diciamo quali, oltre a 8 mesi con sospensione condizionale. Ok, per quale motivo? Perché alla fine c'è stata una verifica dei fatti, cioè fatti di stalking, cioè fatti proprio di questa signora andava a molestare con cose disturbanti, diciamo, due vicini di casa. Allora, tutto nasce da problemi di gestione delle spese condominiali, 110%, insomma, non hanno trovato degli accordi.
0: Non hanno fatto le cose fatte bene.
1: E allora questa signora di 64 anni ha pensato bene per un po' di tempo di innanzitutto intrattenere signori e fare dei rumori molto molesti, diciamo, ok? Ma la cosa divertente è che questa signora, oltre a camminare con degli zoccoli pesantissimi in giro per casa...
0: Sì, okay, ma origini olandesi magari.
1: No, qui siamo a Rovereto, in provincia di Trento, ok? Aveva l'abitudine di suonare un gong in casa.
0: Cioè, un gong.
1: Mi viene da ridere solo a dirlo, guarda.
0: Cioè, me lo immagino.
1: Un gong in casa.
0: Un uomo grande e lei col martellone. Boom.
1: Cioè, quelle cose che faceva allora, erano incontri di box allora, secondo me. Aveva il ring in casa, perché non è possibile, cioè, avere un gong.
0: O arti marziali miste.
1: Esatto. Allora, la coppia, diciamo, che si è sentita molestata, ha ragione, in effetti, ha depositato qualcosa come 111 file audio. Ok, registrati nell'arco di 2 mesi, dove si sentiva praticamente tutto. Ed è, insomma, apparso chiaro che i rumori erano indirizzati proprio a questa coppia, proprio per disturbarla, capito?
0: Bene, bene, bene.
1: Hai cose rumorose in casa?
0: No, beh, sicuramente non un gong.
1: Accendi motosega, ad esempio?
0: No, senza la moto, ma... moto no.
1: Mamma mia.
0: La moto l'accendo fuori.
1: Ecco, a me perché l'ho detto non lo so, vabbè.

0: Material Lover, il disco di Sienna, Spyro qui a Radio Company, brutti ma simpatici, zero problemi
1: e zero discussioni.
0: E adesso altri 30 secondi con Egidio Ferrante.
2: La cronaca: la mamma, il suo compagno e il nonno delle due sorelle di 12 e 16 anni ritrovate ieri a Formia, 15 giorni dalla loro scomparsa da una casa famiglia di Civitella Alfedena, sono stati fermati all'alba con l'accusa di sequestro di persona in concorso. Indagata a piede libero l'anziana nel cui appartamento sono state ritrovate le due sorelle. Ora le due saranno ospitate in una struttura protetta nel sud del Lazio. La svolta è arrivata da una videochiamata della mamma. A voi.
1: Fulminacci è pronto a dare il via a Fulminacci all'aperto, il tour dell'estate 2026 che lo vedrà sui palchi dei festival italiani. Comincia tutto domani a Padova, allo Sherwood Festival, per poi passare per Torino, Pisa, Bologna, Bari, Catania, Alghero, poi data finale a Mantova il 30 agosto. Sentiamo Maledetto Me!

0: Terminacci, maledetto me qui a Radio Company, brutti ma simpatici. Tra poco torna anche Cervelli in fuga, quindi cosa succede? Vada avanti lei.
1: Succede,
0: dottore,
1: che si riparte da capo, 5 categorie disponibili da scegliere per provare a vincere 50 euro di buoni carburante San Marco Petroli.
2: Su Radio Company, brutti ma in costume.
3: Giovanni Malagò è il nuovo presidente della Federcalcio. L'ex numero uno del CONI è stato eletto con il 68% dei voti contro il 29% dell'unico rivale, Giancarlo Abete. Con un discorso alla stampa in cui si è commosso, Keir Starmer ha annunciato le sue dimissioni da leader del Partito Laburista britannico e da primo ministro. Starmer è stato travolto dall'impopolarità anche all'interno del Labour. Si apre la volata all'ex sindaco di Manchester, Andy Burnham, che ha già avanzato la sua candidatura. 10 anni fa, il 23 giugno 2016, il referendum sulla Brexit. Trasferiti in una nuova casa famiglia protetta nel circondario di Cassino, le due sorelle di 12 e 16 anni ritrovate ieri a Formia, 15 giorni dopo la loro scomparsa da una casa famiglia in provincia dell'Aquila. La madre, il suo compagno e il nonno sono stati fermati all'alba con l'accusa di sequestro di persona aggravato in concorso. Quando le abbiamo trovate non hanno fatto i salti di gioia, rivela il procuratore capo di Sulmona, Luciano D'Angelo. Vogliamo stare con la mamma, avrebbero detto le sorelle ai carabinieri. È tutto da Nicola De Muro.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app. Radio Company.
4: Spot. Se cerchi soluzioni, contatta gli specialisti. Fratelli Russo Artigianato, azienda leader nel settore della produzione serramenti e carpenteria metallica. Produciamo infissi a taglio termico, infissi alluminio legno, infissi in alluminio strutturali di vario genere. Inoltre, lavorazioni in ferro, persiane blindate, grate, cancelli e strutture metalliche di costruzione. Taglio e presso piegatura lamiera. Visita il nostro showroom, troverai porte interne, porte blindate, avvolgibili, sistemi oscurati, zanzariere. Fratelli Russo Artigianato SRLS, via Paolo Diacono a Benevento. Info 0824 150 1303. Possibilità di finanziamento fino a 3.000 euro in 12 mesi a interessi zero per gestire con facilità le piccole ristrutturazioni.
5: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
6: Veste lui!
7: Veste lei!
6: La moda di qualità a prezzi convenienti è Manganaro.
7: Manganaro! Veste l'uomo fino alla taglia 56 e per lei ogni settimana merce in stock a partire da 5 euro.
6: La moda per tutte le età a prezzi bassissimi. Manganaro abbigliamento uomo-donna. Lo trovi al centro commerciale Sanniti, a Benevento.
2: Company! Company! Disc! Company! Disc! Company! Disc!
8: Let's go. Sounds good. Real good.

0: girl one time.
1: MGK e Wiz Khalifa, Girl Next Door.
2: Questo era il nostro Company Disc. E adesso un successo della tua estate, marchiato Radio Company.

0: Firework, Katy Perry qui a Radio Company, brutti ma simpatici. Adesso arriva anche il cervello in fuga.
1: Brutti ma simpatici e San Marco Petroli presentano Cervelli in fuga. Cervelli in fuga.
0: 5 categorie fresche appena accolte, amici.
2: E voilà.
0: Giusto per voi, per inaugurare una nuova settimana di Cervelli in fuga, dove proveremo a regalarvi almeno oggi 50 euro di buoni carburanti a San Marco Petroli.
2: San Marco Petroli che vi ricorda la F101, che è la benzina speciale che nasce dalla ricerca di San Marco Petroli, adatta ad auto, ma anche a moto e barche a motore. Aumenta la qualità ottanica e quindi consente di esaltare le prestazioni del vostro veicolo.
0: Molto bene, scopriamo le categorie di questa settimana. Molto interessanti. Allora, Wall Street.
2: Yeah.
3: Wall Street.
0: Poi, mondiali di calcio. Influencers.
2: Influencers.
0: Cosa è successo? Ferraris.
2: Così.
0: Ma, vabbè. Poi, seconda guerra. Seconda guerra mondiale, ovviamente. E poi, poesia. Ve le ripeto. Allora, Wall Street, mondiali di calcio, influencers, seconda guerra mondiale e poesia. Scegliete una di queste categorie, scrivetecela via WhatsApp al 333-2688-688. Ci sarà la domanda relativa alla categoria più votata del giorno, tre opzioni di risposta. Se la risposta è giusta, 50 euro di buoni carburante San Marco Petroli. Ve le ripeto, Wall Street, mondiali di calcio, influencer, seconda guerra mondiale, poesia, al 333-2688-688.

0: Businessman.
1: Dito nella piaga qui a Radio Company, e adesso nella seconda parte di Cervelli in Fuga. La regia ci ha chiesto, stiamo cercando di recuperare l'ascoltatrice. Perdete un po' di tempo.
2: In realtà no, ce l'abbiamo.
1: Cosa fai stasera?
2: Fatti gli affari tuoi. Cosa no, niente, cosa vuoi che faccia?
1: Cosa mangi?
2: Sto a casa.
1: Ti fai la doccia?
2: Vuoi sapere altro?
1: No, basta, anche perché adesso ce l'abbiamo al telefono, forse.
2: No, no, aspetta. Aspetta.
3: Sì, buonasera.
2: Ah, ok. Ce l'abbiamo.
1: Ciao, Iris. Ciao.
2: Come stai?
3: Ciao, tutto bene, fa un po' caldo.
1: Beh, direi. Sì,
2: tutto
1: sì,
2: a posto. Sì, Iris, sì, che è di Udine e di lavoro fa l'impiegata in un'azienda.
1: Esatto. Allora, Iris, la categoria è influencers.
2: Influencers.

0: presente di influencers?
1: Ma proviamo.
0: Ok, tu sei, non sei un influencer tu? No.
1: No.
2: Nemmeno noi. No. Allora, funziona così. Ti faccio la domanda della categoria di oggi, che è appunto influencers. Ti do le tre alternative di risposta, soltanto una ovviamente è quella giusta, poi dico via con il tempo e da lì hai 10 secondi. Mi raccomando, non farli scadere, perché quando scadono i 10 secondi automaticamente si viene eliminati. È come dare una risposta sbagliata. Tutto chiaro?
1: Chiaro. Chiarissimo.
2: Molto bene, allora possiamo andare con la domanda di oggi, che è della categoria influencers.
3: La fai?
2: Allora Iris, la domanda è questa: quale creator italiano è diventato celebre per i suoi video in cui smonta i cosiddetti life hacks senza parlare? A. Kabilame. B. Chiara Ferragni. C. Ciccio Gamer, via con il tempo.
1: Ciccio Gamer?
2: No. Purtroppo no. Ciccio Gamer
0: no.
2: Si è messo a fare hamburger, ha aperto l'hamburgeria di Ciccio Gamer, ma no, in realtà era Kabilame. Kabilame, sì. Che smontava i life hack, cioè faceva vedere il video dei.
0: Sì, quel ragazzo molto simpatico faceva dei video in cui poi diceva: guarda, tu stai per fare tutto quella roba lì, basta fare così.
2: Che poi è finito anche in giuria a Italian's Got Talent, se non erro.
0: Sì,
2: e lì l'abbiamo sentito parlare per la prima volta.
0: È vero. Iris, ci dispiace, però puoi riprovare, va bene?
1: Ok, va bene, grazie lo stesso.
0: Ciao a te, ciao.
4: Tutti ma simpatici e San Marco Petroli hanno presentato Cervello.

0: Mike, Becky G, sorry papi, adesso gli ultimi 30 secondi con Egidio Ferrante.
1: Parliamo di calcio. Giovanni Malagò è il nuovo presidente della federazione, è stato eletto con il 68,58% dei voti dall'assemblea FIGC, chiamata a dare una nuova guida al calcio italiano dopo le dimissioni di Gabriele Gravina e la mancata qualificazione della nazionale ai mondiali. L'altro candidato, Giancarlo Abete, si è fermato al 29,17% dei voti. Malagò ha guidato il CONI dal 2013 al 2025 e in seguito ha presieduto il comitato organizzatore delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina. Per oggi è tutto, grazie per l'ascolto. Per rimanere sempre aggiornato, vai su stream.it, scarica l'app.
2: Grazie Egidio Ferrante, a domani
3: su Radio Company. Brutti ma simpatici diventa Brutti ma in costume. Spot.
4: Noleggio senza cauzione, senza necessità di carta di credito e senza complicazioni?
5: Sì!
4: Pisani Rent, il noleggio auto non solo conveniente ma senza stress. Inoltre è disponibile un'ampia gamma di servizi tra cui l'assistenza stradale H24. Pisani Rent dispone anche di una flotta di auto di lusso, veri e propri gioielli su quattro ruote. Pisani Rent, convenienza, qualità e disponibilità. Noleggia la tua auto e vivi la tua piacevole esperienza da quello giornaliero a quello settimanale a breve e medio termine. Pisani Rent, via San Vito 2/A, Benevento. Info allo 0824 60 77 35, www.pisanirent.it.
6: A settembre arriva a Benevento una grande novità: Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Mulini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 64 38. Visita www.asdarmonia.it. Armonia, crescere insieme, in equilibrio.
7: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
8: Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet. Nuove

0: Benevento in via dei Mulini 108 e all'uscita Telesi della Benevento Caglianello. Sportnet, specialisti dello sport.
1: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabellegrano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
2: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre.
3: Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
4: Con il Black Friday d'estate di Euronics Tufano, le temperature salgono, ma i prezzi scendono fino a 400 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU, doppia classe A, 299 euro. Frigorifero Hisense, 4 porte, Total No Frost, 699,99 euro. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027. Fino al 2 luglio, rinfresca l'estate con il Black Friday di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
5: A Benevento, presso il centro commerciale I Sanniti.
6: Euronics, un mondo più avanti.

insieme per una grande emozione. What is fact? Should it be a reason for us to change?

0: Madonna.
1: Basta.
0: Madonna. Va bene.
2: Sabronna.
0: Siamo arrivati alla fine di questa prima puntata della settimana, anche prima puntata d'estate.
1: È vero.
0: Di Brutti ma in costume con Madonna e Sabrina Carpenter. Torniamo domani sempre alla stessa ora.
1: Esattamente, grazie a Stefano Ferrari.
0: Grazie a Pietro.
1: E ad Andrea Rossini per la parte tecnica. Adesso arriva Stefano Conte. Ciao.
3: Radio Company Time.
0: Ciao.
1: Wow.
4: Come si dice in spagnolo?
5: Bocadillo.
4: E in francese?
5: Colación.
4: In portoghese?
5: Longi.
4: Cinese?
5: Ciao, ci.
4: Vabbè, se non si era capito, snack.
5: Ciao amici, siamo Giuli Pego, Leo e DJM.
4: Ci potete ascoltare in Company Snack dal lunedì al venerdì.
5: Dalle 11 alle 13.
4: Su Radio Company.
6: Radio Company, snack.
3: Spot.
7: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.

0: It's so easy, fall in love. Senti che pezzo che avevamo in apertura, Olivia Dean con So Easy to Fall in Love. E si apre ufficialmente un nuovo appuntamento con Tutti in Lista.
1: Ehi voi, ma siete in lista?
2: Ma qui siamo tutti in lista.
1: Con Radio Company e Stefano Conte, la sera è Tutti in Lista.
0: La sera è Tutti in Lista, ogni sera dalle 18 fino alle 20, anche questo 22 di giugno 2026 siamo pronti ad incominciare un nuovo appuntamento con Tutti in Lista, dove per due ore siete con me, con Stefano Conte. Non c'è Gianluca Pacini, non c'è Gianluca perché è in vacanza, cioè anche lui incomincia ufficialmente l'estate, incomincia l'opportunità di andare in vacanza, chi è il primo? Toscanaccio. Il più veloce, quindi in regia c'ho Jimbo. Sì, salve anche a lui che fa ciao ciao con la manina, quindi mi accompagnerà e raccoglierà quelli che insieme a me sono i messaggi che arricchiscono e vanno ad arricchire ogni giorno Tutti in Lista, quando stiamo per lanciare un argomento anche in questo pomeriggio che ci interessa, visto che insomma è una di quelle notizie curiose che sono apparse nelle settimane passate e voglio sapere che opinione avete, perché per chi non lo sapesse Tutti in Lista questa particolarità, cioè il fatto di chiamarvi in causa. Non c'è solo quello, c'è tanta musica, c'è l'Happy Vibes, ci saranno i nostri affetti a chiudere anche l'appuntamento di oggi. Spero naturalmente che, pur essendo una giornata accaldata di quelle torride, perché saremo sempre più verso il torrido in questa settimana, ce l'abbiate fatta, oppure che siate lì ma insomma con la vostra aria condizionata, se no avete tutta la nostra comprensione e il nostro abbraccio. Dopo Olivia Dean c'è anche Raye, Where is my husband?

0: Where is my husband? Con Raye che abbiamo appena sentito, e quindi adesso invece è il momento del nostro argomento di stasera, visto che insomma tutto parte da un'inchiesta che ha fatto sorridere per certi aspetti, ha fatto indignare per altri. Partiamo da un fatto che è successo a Milano: un dipendente dell'ATM, l'azienda di trasporti, era sul tram e scriveva in una chat di lavoro commenti sessisti e foto di passeggere fatte di nascosto. Una donna alle sue spalle ha visto tutto e ha denunciato, ed è venuto fuori che nella chat tra colleghi giravano parecchie di queste cose. Ora il caso specifico lo seguiranno i giudici, ma a noi ha fatto venire in mente una cosa che diciamo conoscono in tanti: le chat di lavoro. Le vostre chat di lavoro, quei gruppi WhatsApp tra colleghi dove parte la battuta, la fotografia, il commento sulla collega, sul cliente, su chi passa. E qui le opinioni si dividono: c'è chi dice che certe chat sono diventate il posto dove esce il peggio delle persone, dove si scrivono cose che mai si direbbero in faccia, e c'è chi dice ma no, è solo goliardia, sono battute tra colleghi, non bisogna fare i moralisti per ogni cosa. E voi da che parte state? Cioè, qua vi chiedo, le chat di lavoro sono davvero così sessiste e pesanti? Oppure le vostre chat di lavoro sono tranquille, si potrebbero mostrare tranquillamente a chiunque? Cioè, il discorso è, sulle chat effettivamente vengono fuori delle cose che magari uno si vergogna, perché ci sono anche delle battute molto molto dark. Se pensiamo alle battute che ci facciamo io e Jimbo sulla chat, magari... cioè, secondo voi è giusto questo accanimento contro le chat, oppure non è assolutamente giusto, visto che diciamo le chat restano solamente fra le persone che lavorano nell'ambiente? Da che parte state? Siete favorevoli, siete contro? Trovate le vostre chat veramente ancora più pesanti di quelle che magari si trovano nelle inchieste in questo momento? Diteci la vostra. 333 2688 688. C'è Rosalia e Cardi B, The Special.
1: Radio Company. The summer is magic.

0: Tra colleghi, solo Gogliardi è innocente o nascondono il peggio delle persone? Le chat di lavoro, le chat che condividete con gli amici, vanno veramente vietate, chiuse, indagate come quelle dell'ATM? C'è subito la risposta da parte di Anna che dice: no, in questo caso mi dispiace, non c'è nessuna gogliardia, c'è proprio violazione della privacy, anche se poi la signora che effettivamente ha scoperto la cosa ha violato a sua volta la privacy, perché si trovava alle spalle praticamente di colui che stava scrivendo sulla chat. Vero è che se le fotografie sono rubate da situazioni di lavoro, non si tratta più di gogliardia, ma si tratta veramente di perversione, per non dire altro. Grazie intanto per il primo messaggio scritto. Fra un attimo sentiamo gli amici in lista con noi, ma fra pochissimo.
1: Su Radio Company, tutti in lista, club privé. Spot. Top Car Service. Officina autorizzata Lancia, Alfa Romeo, Abarth, Jeep, Fiat e Fiat Professional. Centro gomme e centro revisioni. Officina meccatronica plurimarche. Servizi di manutenzione flotte e noleggio a lungo termine. Top Car Service è in via Variante 97 a Cervinara Avellino. Ed anche outlet in via Francesco Caracciolo a Montesarchio Benevento. Dove oltre alla vendita del nuovo puoi trovare anche chilometri zero e usato certificato Spoticar del gruppo Stellantis. Da circa 40 anni la professionalità al servizio degli automobilisti. Top Car Service. La vendita e l'assistenza più sicura per essere sicuri. La Gabetti di Benevento vende Ex Hotel President in esclusiva. Eccezionale complesso immobiliare di pregio, cielo terra, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, composto da due distinti fabbricati per varie destinazioni d'uso possibili, per complessibili 7.668 metri quadri circa, cedibili pure separatamente, in quanto distinti anche come proprietà. Il sito è tra le centralissime e rinomate Via Perasso e Viale dei Rettori in Benevento. Per informazioni rivolgersi agli uffici Gabetti in Corso Vittorio Emanuele III 31 Benevento. Info 0824 29 919. Hai bisogno di noleggiare un'auto o magari un furgone? Semplice, veloce e conveniente. Zampetti Rent. Anche noleggio auto per cerimonie e minibus. Ampia scelta di auto e furgoni per ogni tua esigenza. Zampetti Rent è la soluzione. Inoltre noleggiamo senza carta di credito e disponiamo di auto giornaliere a partire da 30 euro. Zampetti Rent, a Calvi Benevento in via Appia Nuova. Info 331 94 06 741.
2: Quando cerchi la qualità e la bontà delle carni nostrane, la scelta è d'obbligo. La Cucciarda, macelleria salumificio, salami di produzione propria e carni selezionate dell'Alto Sannio. Inoltre, produciamo wurstel artigianali con carni scelte. La Cucciarda, da noi trovi anche preparati per feste ed eventi in genere. Inoltre, effettuiamo catering e barbecue per le tue feste private. La Cucciarda, il regno delle carni. Passa a trovarci in via Appia, località Tre Santi, a Tufara Valle, Benevento. Info al 388 797 4320.
3: Vieni da Epanè, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epanè, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epanè, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, Apollosa, Benevento. 0824 45 898.
1: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
4: C come Company, C come C Radio.

0: parecchio quello di cui abbiamo aperto proprio come argomento di oggi, cioè il fatto che i dipendenti dell'ATM siano stati beccati mentre avevano una chat, diciamo, di lavoro, che proprio di lavoro non trattava, anzi sono state trovate delle fotografie particolarmente, diciamo così, rubate, perché c'erano fotografie di visi, fotografie di gambe, fotografie di persone colte alla sprovvista dentro il tram o piuttosto che in autobus, e da lì è stata fatta una ricerca, è stata avanzata un'indagine nei confronti di alcuni dipendenti. Da qui vi abbiamo chiesto: ma le vostre chat di lavoro sono così caste? Oppure effettivamente c'è della goliardia e c'è sempre stata sulle vostre chat? Voi come vi sentireste se qualcuno andasse a controllare le vostre chat di lavoro? Puliti, limpidi, oppure anche voi forse avete qualcosa da nascondere? Sentiamo chi c'è in lista con noi.
1: Ciao company.
0: Ciao.
1: Allora, io non ho una chat di lavoro, ma abbiamo la chat tra virgolette degli amici intimi, no? Però diciamo che su quella chat lì sì, sono anche foto, video un po',
0: sì,
1: diciamo hard.
0: Sì.
1: Non di persone che trovi per strada, però vabbè, gira un po' di tutto, meme, robe varie.
0: Battute.
1: Allora, secondo me, voglio dire, dipende fino a che punto si spingono quelle chat lì, cioè se uno spingono quelle chat lì, cioè se uno nel caso di quelle, nel caso di questi modi della gente che scrive oggi c'è una mia amica, oggi c'è una mia roba, c'è una mia carta varia, cioè non possiamo neanche dire niente, se possiamo neanche dire niente, se si ferma solo lì.
0: Loro in questo caso hanno rubato le fotografie e quindi questo non si potrebbe fare. Vero è che dall'altra parte chi era alle spalle del dipendente dell'ATM ha rubato a sua volta il fatto che lui stesse sulla chat privata. Quindi privacy violata da una parte, ma privacy violata anche per chi ha scoperto la chat stessa. Abbiamo Nico Heinz con Fabio De Magistris e J'adore.

pomeriggio per tutti in lista. Vi stiamo chiedendo, ma le vostre chat, quelle che conoscete, quelle di lavoro, quelle che magari avete avuto modo così di sbirciare, perché ci sono anche chat di altri che avete visto nella vostra vita, sono così caste? Perché tutto parte da questa chat scoperta dei dipendenti dell'ATM, che adesso sono sotto giudizio, sono sotto controllo, perché sembra che rubassero le fotografie delle persone che erano passeggeri all'interno degli autobus e dei tram di Milano. Da qui vi abbiamo chiesto: le vostre chat sono caste, oppure anche a voi, se dovessero andare a controllare effettivamente la chat, poi verrebbe fuori qualcosa di grave? In realtà state semplicemente scherzando sulle vostre chat. Diteci la vostra al 333 2688 688. Allora, non difendo chi fa le fotografie, ci scrive Gianni, di nascosto alle passeggere, quello è un reato e basta, appunto, cioè non c'è nulla da discutere, ma le chat tra colleghi, dove parte la battuta pesante, quella è goliardia, è sempre esistita, in officina si è sempre scherzato così da quando esiste il mondo. Il problema è che oggi tutto finisce scritto e tutto diventa uno scandalo. Una battuta detta a voce vola via, scritta resta, ma il fatto che sia scritta non la rende un crimine. Stiamo diventando un paese dove non si può più scherzare su niente. E lui ribadisce ancora una volta in chiusura del messaggio: ribadisco che le fotografie, in questo caso rubate di nascosto alle passeggere, quello resta un reato. Grazie Gianni per averci mandato il messaggio. C'è anche Miley Cyrus con Flowers.

0: E allora, la chat di lavoro tra colleghi, solo Goliardi è innocente o secondo voi no, si sono comportati effettivamente male questi dipendenti dell'ATM? Sentiamo chi c'è in lista con noi, vai.
1: Buonasera.
0: Buonasera.
1: Allora, ai miei tempi, che io non sono più giovanissima, sì, tra amici ci si scambiava: hai visto quella, che belle gambe, che bel seno, che bella donna, che qua, che là. E nessuno si infastidiva. Ti dicevano, ti facevano un apprezzamento, ciao bella, e nessuno si infastidiva. Adesso io dico, se io fossi il signore dell'ATM e vengo a sapere chi è stato a denunciarmi, vado dalla signora e la denuncio perché lei si è permessa di violare la mia privacy guardando il mio telefonino senza che io me ne accorgessi, perché non se ne può più di ste cazzo di rompicoglioni,
0: no, no,
1: che per ogni menata vanno a denunciare, vanno a fare. Questa, sì, ha fatto in modo che questo qui abbia dei problemi sul posto di lavoro. Ma sì, stiamo scherzando?
0: Sì, beh, diciamo, se fosse stato più casto come cosa e solo uno scambio di battute, potevo essere d'accordo. Sull'idea che comunque siano state rubate delle fotografie dei passeggeri, diciamo che siamo su una violazione un po' più forte, cioè non è che possa passare così. Vero è che dall'altra parte c'è stata un'altra violazione. Voi che cosa ne pensate? Cioè, Carol G, Manu Chao, vai viajando per il mondo, eccolo qua.

0: Bibum bam, sai che lui aveva questa mania al termine. Karol G insieme a Manu Chao, viaggiando per il mondo, questo è il titolo del pezzo, mentre noi vi stiamo chiedendo che cosa ne pensate di questo fatto della chat, diciamo, che c'era fra i dipendenti di una nota azienda di trasporti milanese che sembra avesse le fotografie nascoste delle passeggere, quindi di persone che pensavano di essere in un luogo sicuro, perché in autobus uno si immagina qualsiasi cosa tranne che ci possano essere degli scatti rubati di visi, di seni, di gambe, di immagini prese anche dai video di sorveglianza che servono più per aiutare contro i ladri, che si pensi che dei dipendenti possano scattare delle fotografie. Da qua vi abbiamo chiesto: le vostre chat, quelle di lavoro, quelle che vi scambiate, sono caste o è goliardia e stiamo facendo tutto un caso di un qualcosa che invece esiste in ogni chat di lavoro? C'è chi mi scrive: ma quale chat caste? Se guardano le chat con i miei amici Playboy diventa Topolino, ma in quel caso sono fotografie di consentite di Playboy, qua sono fotografie rubate. Torniamo fra poco.
1: Su Radio Company, tutti in lista Club Privé. Spot.
2: Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593. 380 76 95 419 o visita www.art-l.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.

Siento per i pinguini tattici nucleari in questo nostro pomeriggio di Tutti in Lista, dove vi abbiamo chiesto, siamo partiti dai fatti di Milano che fa riflettere parecchio. Praticamente un dipendente dell'ATM, l'azienda dei trasporti fuori servizio ma in divisa, era seduto sul tram e scriveva in una chat, una passeggera alle sue spalle vede cosa stava scrivendo, commenti sessisti e fotografie di donne, gambe, volti, immagini rubate di passeggeri a loro insaputa. Lei denuncia e si scopre che non era un caso isolato. La polizia locale ha perquisito case e uffici di altri dipendenti sequestrando computer e telefoni. Una dipendente dell'azienda, con la voce alterata per non farsi, ha dichiarato, praticamente per non farsi riconoscere, ha raccontato purtroppo che non è un'eccezione, è una regola nel chat di lavoro, che è una cosa che succede spesso, di fotografie prese dal posto di lavoro. Da qui vi abbiamo chiesto: ma la vostra chat è così casta oppure avete chat di lavoro dove non c'è nessuno di queste cose qua, perché magari ci sono battute e quindi è solo goliardia, oppure effettivamente va presa seriamente, perché in questo caso l'abbiamo detto, è un reato, sono fotografie rubate. Certo è che poi dall'altra parte ci sono amici e amiche che ci stanno scrivendo, che dicono sì, ma uno potrebbe veramente rubare ovunque le fotografie, allora a quel punto e cosa fai? Cioè accusi tutti quelli che fanno degli scatti e che ti rubano delle fotografie senza che tu ne sappia assolutamente niente? Potrebbe accadere in spiaggia.

Goliardia dice ipocrisia e mancanza di rispetto travestita da scherzo, che invece non dovrebbe passare in questi termini. Quindi diciamo la nostra amica è d'accordo con chi ha sollevato il caso contro il conducente, contro i dipendenti. C'è Milky con David Guetta, Just the Way You Are in arrivo. Radio Company. The summer is magic. And it goes.

Milky insieme a David Guetta, Just the Way You Are. Da uomo dico una cosa scomoda: nella chat di lavoro femminili che ho intravisto si commenta come sugli uomini, su come sono vestiti, su quello che è carino del terzo piano, sul capo, su tutto. Solo che quando lo fanno le donne si chiama sfogo tra amiche, e quando lo fanno gli uomini si chiama cultura sessista. La verità è che si spettegola tutti, uomini e donne. Il problema vero sono le fotografie rubate. Su quello sono d'accordo, ma il chiacchiericcio tra colleghi è trasversale. Non fingiamo che sia solo roba dei maschi, ma è roba anche delle femmine. In questo caso però lui dice sulle fotografie sono assolutamente d'accordo. Shakira con Waka Waka.

0: Questa chat dove si scambiavano sì immagini e fotografie, dove c'era della goliardia, qualcuno ha accusato chat sessista, sono stati indagati i dipendenti dell'azienda dei trasporti e invece non si è detto assolutamente niente della donna che ha rubato praticamente la fotografia della chat a sua volta. Sentiamo chi c'è in lista.
1: Allora, foto rubate è una stronzata, scusate, perché alla fine siamo video sorvegliati ovunque, telecamere ovunque, qualunque persona, qualunque attività può riprenderci e diffondere volendo, no? E questa spiava una chat privata, cioè stava guardando un'altra persona chattare con altri che non conosce, e per quanto riguarda le donne che fanno tanto le vittimine, da donna parlo, se non le guardi sono brutta, faccio schifo, non mi guardi. Se ti guardano non devi guardarmi se un viscido qua e là, se mi critichi è perché cioè si innesca un meccanismo che è contraddittorio. E comunque ho sempre lavorato meglio con gli uomini che, malgrado la battuta idiota, maliziosa, cioè ho un cervello, posso metterli tranquillamente a tacere. E guarda, le ho fatto tante volte metterle a tacere. Dopo diventano come cagnolini perché si rendono conto dell'errore. Sono cose fatte di getto, stupidamente anche, che però vengono risolte se sei intelligente. E comunque sono peggio le chat delle donne che criticano le altre donne, colleghe, amiche, eccetera, perché sono cattive.
0: Cattive. C'è Noemi, tu cosa fai questa sera? Arriva.

0: Era, sta diventando una delle hit di quest'estate. Rispondo a chi dice anche le donne lo fanno. Forse è vero che chi spettegola, è vero che si spettegola tutti quanti, perché chi avesse perso il messaggio di prima, c'era un amico che ha detto: io mi è capitato di vedere delle chat delle donne dove spettegolano più degli uomini. Rispondo appunto a chi dice che le donne lo fanno. Forse è vero che chi si spettegola tutti quanti, ma c'è una differenza enorme. Una cosa è commentare che bello quello del terzo piano, e un'altra è fotografare di nascosto una sconosciuta sull'autobus e mandare la fotografia in chat votando il suo corpo. Non è lo stesso livello, non è la stessa cosa, non è nemmeno paragonabile. Spettacolare e umano, fotografare di nascosto una persona che non ti ha dato il permesso e farla girare è una violazione se non una violenza. Non confondiamo le due cose per minimizzare. Questo è il messaggio da parte di Giulia, che insomma ci ha mandato il suo messaggio. Noi ci fermiamo un istante e ritorniamo fra pochissimo con Tutti in Lista.
1: Radio Company, Tutti in Lista, Club Privé. Spot.
2: Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare? Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist. Effetti speciali mozzafiato, un impianto audio-video da paura e tanti ospiti live dalla vetta delle classifiche 80-90. Radio Company Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43732. 0824 43732. Macelleria Cillo offre carni di filiera, salumi artigianali come il cotto del contadino, premiato da Gambero Rosso 2025, e la novità, Würstel Willy, disponibili in macelleria o da gustare nella braceria Cillo Grill. Ci trovi ad Airola, via Lavatoio 230.

0: Emozione. Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionale di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
1: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria, specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
2: Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet. Nuove collezioni

0: Benevento in via dei Mulini 108 e all'uscita Telese della Benevento Caglianello. Sportnet, specialisti dello sport.
1: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabelleglano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
2: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre. Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta. Se stai perdendo il nostro segnale in FM, seguici dalla nostra app gratuita dall'impianto della tua auto, via Bluetooth o da casa o dal tuo smartphone. Cerca sul tuo store Radio Company Campania e scarica gratuitamente la nostra app ufficiale. Radio Company, in Campania, in Italia, nel mondo. Bar Tabacchi, ricevitoria, centro servizi delle Poste. Tutti i tuoi desideri in un unico più accogliente spazio. Via Porta Ruffina 28, Benevento.
3: Ti augura buon ascolto con Radio Company.

0: attitudini. Prima i Queen con Radio Gaga nel pomeriggio di Radio Company, tutti in lista. Stiamo parlando del caso delle chat della compagnia di trasporti milanese, beccati a scambiarsi delle fotografie rubate sugli autobus. Da lì vi abbiamo chiesto: ma siete d'accordo con questa cosa, che la chat era comunque privata, era solamente fra i dipendenti dell'ATM, si è stato sollevato questo caso, oppure trovate che ci sia un'esagerazione anche nel fatto che comunque chi ha trovato la chat era uno che a sua volta stava spiando il dipendente dell'ATM? Sentiamo chi c'è in lista con noi. Vai.
1: Ciao Conte.
0: Ciao.
1: Ma l'unica una delle differenze, non l'unica, tra gli uomini e le donne,
0: stiamo parlando,
1: è che gli uomini sono trasparenti e spudorati, invece le donne si nascondono dietro a un dito, e secondo me bisognerebbe imparare a farsi un po' gli affari propri. Tutto qua.
0: Torniamo fra poco con i vostri messaggi, adesso però controlliamo anche l'ora, le 19:03 minuti.
2: Radio Company Time.
3: Breaking news. Aumentando i tassi dello 0,25% a dicembre scorso, non abbiamo attuato una politica dei tassi restrittiva, ma utile a riportare l'inflazione intorno al 2%. Così la presidente della BCE, Christine Lagarde, davanti all'Europarlamento. Secondo la presidente della BCE, l'inflazione sarà al 3% nel 2026, al 2,3% nel 2027 e al 2% nel 2028. Poi sempre Lagarde sul PIL ha detto: la proiezione per il 2026 è di una crescita dello 0,8% nell'eurozona, che non può essere definita stagnazione. Forza Italia attacca la proposta della patrimoniale. La sinistra è ossessionata da questa tassa. Oggi tocca a Maurizio Landini, che invita gli investitori e gli imprenditori ad andare all'estero. Pronta la replica del leader CGIL. Se ne vanno per un contributo di solidarietà dell'1,2%. Infine le borse. Piazza Affari chiude la seduta a meno 0,1%. È tutto da Nicola De Muro.
4: Breaking news. Per rimanere sempre aggiornato, vai su streammo.it o scarica l'app.
5: Radio Company.
6: Spot.
7: È tempo di pensare all'estate.
8: Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04.
9: E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario.
8: Radio Company Summer Tour 2026.
9: Il tuo evento e la nostra passione
8: per un'estate perfetta.
10: Top Car Service. Officina autorizzata Lancia, Alfa Romeo, Abarth, Jeep, Fiat e Fiat Professional. Centro gomme e centro revisioni. Officina meccatronica plurimarche. Servizi di manutenzione flotte e noleggio a lungo termine. Top Car Service è in via Variante 97 a Cervinara Avellino. Ed anche outlet in via Francesco Caracciolo a Montesarchio Benevento. Dove oltre alla vendita del nuovo puoi trovare anche chilometri zero e usato certificato Spoticar del gruppo Stellantis. Da circa 40 anni la professionalità al servizio degli automobilisti. Top Car Service, la vendita e l'assistenza più sicura per essere sicuri. Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593. 380 76 95 419 o visita www.art-el.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
11: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiamalo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
12: Con il Black Friday d'estate di Euronics Tufano le temperature salgono, ma i prezzi scendono fino a 400 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU, doppia classe A, 299 euro. Frigorifero Hisense 4 porte Total No Frost, €699,99. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027. Fino al 2 luglio rinfresca l'estate con il Black Friday di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
6: A Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
13: Euronics, un mondo più avanti.
14: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania! Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania, 3 sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171. Ancora 60 secondi di pubblicità e poi Disco Doc 70-80. Macelleria Cillo offre carni di filiera, salumi artigianali come il cotto del contadino, premiato da Gambero Rosso 2025, e la novità, Würstel Willy, disponibili in macelleria o da gustare nella braceria Cillo Grill. Ci trovi ad Airola, via Lavatoio 230.

0: passione.
1: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabelleglano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
2: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre. Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
3: Su Radio Company. Disco Doc 70-80.

Canto d'amore, eccolo qua, Marco Mengoni insieme a Angelina Mango. Siete all'interno del pomeriggio di Radio Company, siete su Radio Company insieme a me, Stefano Conte. In questo primo giorno d'estate mi ero dimenticato che siamo diventati tutti in lista club privé, perché giustamente noi d'estate abbiamo il club privé per coloro che si fermano, e anzi per coloro che non si fermano mai e quindi vanno avanti anche durante il periodo estivo. Quindi tutti voi, tutti quelli che ci stanno ascoltando, quelli che ci scoprono per la prima volta, che cosa sta per arrivare? L'Happy Vibes, come funziona? Semplicissimo, tre piccoli assaggi di tre pezzi, tutti e tre potrebbero essere quelli giusti, quelli da ascoltare oggi pomeriggio, però siete voi come sempre con le vostre preferenze a decidere quale di questi tre andremo a sentire. 333-2688-688 resta come sempre il numero per inviare pezzo A, pezzo B o pezzo C. Sommiamo le preferenze, vediamo che cosa viene fuori, quale sarà il vincitore di stasera. Pezzo A.

0: Pezzo C, Mike Oldfield, Moonlight Shadow. Non è facile stasera perché abbraccia secondo me tutto un periodo che è sempre lo stesso, quindi Toto pezzo A, Rod Stewart pezzo B, C, Mike Oldfield. Quali di questi tre? Avete il tempo di una canzone per votare. Intanto Team Impala, Genie, Dracula.
1: Happy

0: Si chiama Moonlight Shadow e credo non abbia bisogno di presentazioni. Mike Oldfield è scelto da voi con le vostre preferenze, quindi praticamente ha vinto come Happy Vibes di stasera. L'abbiamo riascoltata molto molto volentieri. Voglio farvi ascoltare il prossimo pezzo con molta molta molta attenzione, perché se amate la musica del passato, soprattutto quella soul, questo singolo qua, che è la nostra new track di stasera, ha preso ispirazione secondo me da Curtis Manfield. Lui è Bruno Mars, On My Soul, assolutamente soul in questo nuovo lavoro.
1: Company, c'è un nuovo successo.
2: New track,
3: new track.
1: Una nuova traccia.

0: Ma che? Siamo ritornati ai tempi della Motown, quando cantavano le Supreme, quando c'era Marvin Gaye. Molto molto stile Curtis Manfield. Per quelli che ne sanno un po' più di musica, Move On Up style ha preso assolutamente Bruno Mars, On My Soul, certo che veramente bravo, in attesa di vederlo anche qui in Italia, no? Perché manca pochissimo, ormai è conto alla rovescia. Bello, bello, bellissimo. Abbiamo anche l'informazione in arrivo in questo nostro pomeriggio con Egidio Ferrante.
1: Buonasera da Egidio Ferrante, gli aggiornamenti della redazione. Due bambine sono state trovate morte nell'auto di famiglia parcheggiata in una zona residenziale di Carpentras nel sud, mentre la Francia è travolta da un'ondata di calore di intensità eccezionale. Nel paese infatti 54 dipartimenti sono con il bollino rosso e altri 35 con il bollino arancione, situazione senza precedenti. Anche in Italia aumentano le temperature e le città in bollino rosso, 12 oggi, domani si ne aggiungeranno altre 3. Nuove accuse di doping per Alex Schwarzer, a lanciarle l'Agenzia Nazionale Antidoping tedesca. Al marciatore, durante i campionati tedeschi di marcia su strada, sono state rilevate tracce di eritropoietina sia nei campioni di urina sia in quelli di sangue, motivo per cui è stato sospeso in via cautelare. Sono innocente, ma non mi difenderò più, ha detto Schwarzer. È tutto, grazie per l'ascolto. Per rimanere sempre aggiornato, vai su stream.it o scarica l'app.
2: Radio Company. Spot.
3: Quando è solo un tetto quello che ti manca per essere felice, noi abbiamo già quello che stai cercando. Per acquistare, vendere o affittare casa, cerca l'agenzia Gabetti più vicina a te. Vai su gabetti.it. Gabetti, e sei già a casa.
4: A Benevento, Corso Vittorio Emanuele 31. Info 0824 29 912.
5: Per questa pubblicità 0824 43 732.
6: Radio Company a Napoli e Caserta la ascolti anche in DAB+, blocco 10C, con tutta la qualità della Digital Radio.

Tutti in lista? Bene, perché sapete che cosa sta per arrivare. Non siete degli ascoltatori affezionati di Tutti in Lista? Non è un problema, perché ve lo spieghiamo. E quando arriva questa musica qua, 2001 Odissea nello spazio, vuol dire che la nostra Odissea è finita per quanto riguarda la giornata di oggi, ma in realtà è un altro motivo per cui mettiamo come sempre questa musica, perché ci poniamo così come i primati dinanzi al monolite per la scelta del nostro effetto. Quello dove vi dà una risposta curiosa, divertente, interessante sulla vostra personalità, sul vostro futuro. Tutto questo perché è un modo per giocare poi nella chiusura della nostra serata di Tutti in Lista. Volete partecipare? Il numero è quello che vi abbiamo dato prima e che continueremo a darvi sempre, cioè il 333-2688-688. Per giocare con noi basta che ci diate delle informazioni vostre e noi vi diciamo oggi, perché fra i vari effetti che sono quelli da cui abbiamo preso spunto, con cui vi divertite nelle sale d'attesa mentre giocate con il vostro cellulare, è dateci delle informazioni e vi diciamo quale personaggio storico potreste essere. Non che siete stati in una vita passata, ma dalle indicazioni c'è l'effetto, ci dice tu assomigli per carattere a questo personaggio storico qui. Che cosa ci serve per darvi una risposta? Il vostro nome, segno zodiacale, colore preferito, animale preferito. Ripeto, nome, segno zodiacale, colore preferito, animale preferito. Queste quattro cose fondamentali, perché così possiamo dirvi quale personaggio storico potreste essere se vi ritrovate magari anche nel carattere e nella descrizione di questo personaggio. Il numero l'abbiamo già ricordato, abbiamo solamente da attendere i vostri messaggi e lo facciamo con una bella canzone, quella di Offenbach, Rocket.

Petros, Offenbach, Rocket, mentre noi stiamo scoprendo quali personaggi storici potreste essere se vi... Ah, a proposito, noi leggiamo musica medievale in sottofondo, grazie, molto gentile. Noi leggiamo a seconda dei dati che ci mandate voi, poi l'effetto risponde. Diteci se ci azzecca oppure se non c'è niente di più distante da voi rispetto alla descrizione storica che facciamo, perché siamo curiosi anche di sapere. Allora, c'è Sara che è del segno del cancro, il suo animale preferito è il cavallo, il suo colore è il rosso. Mi ha dato come risposta Florence Nightingale, che tu sai perfettamente chi è come personaggio storico. Sono andato a controllare perché neanche io mi ricordavo, cioè diciamo le cose come stanno. Florence Nightingale è praticamente vissuta dal 1820 al 1910, è fondatrice dell'infermieristica moderna, rivoluzionò la cura dei malati durante la guerra di Crimea come metodo, dedizione e una tenacia incredibile contro un sistema sanitario arretrato. Capito chi è stata? E perché dice questa cosa l'effetto? È una dedizione verso gli altri che nasce da un'empatia così profonda da diventare quasi una missione di vita. È quella forza silenziosa di chi non ha bisogno di gridare per cambiare le cose, ma agisce con costanza fino a trasformare davvero la realtà intorno a sé. E sotto la dolcezza apparente c'è una determinazione di ferro che sorprende sempre chi ti sottovaluta. Ti ci ritrovi, Sara? Chiediamo, cioè, perché personaggio storico magari non famosissimo, magari uno si ritrova. Teresa invece è il colore il verde, il suo animale l'aquila, il suo segno zodiacale i gemelli. Voi nel frattempo mandate i messaggi se volete anche voi le risposte nello stesso modo. Allora, Teresa, tu sei Cleopatra, non credo che abbia bisogno di presentazioni Cleopatra come prima. Allora, è un'intelligenza brillante che si muove su più livelli, contemporaneamente capace di adattarsi, reinventarsi, mantenendo sempre il controllo della situazione e quel fascino magnetico di chi sa esattamente come muoversi in ogni contesto parlando lingue diverse, letterali o no, con la stessa naturalezza. E dietro la versatilità apparente c'è una strategia lucidissima, non lasci mai davvero il caso al caso. Cioè, hai capito? È il caso, è il caso. Abbiamo un altro pezzo, quello di Alex Warren, Fever Dream.

mi fa un gran piacere, mi fa un gran piacere intanto da parte di Sara che dice: conosco bene Florence, la insegno alle mie lezioni di psicologia clinica agli studenti, la descrizione mi calza alla perfezione. Poi c'è anche invece l'amica Teresa che ci ha mandato un altro messaggio dicendo: sì, mi ci ritrovo nella descrizione di Cleopatra. Mi fa piacere, perché vuol dire che l'effetto ha un fondo di studio. Mary cancro blu gatto, ovviamente è il segno del cancro, il suo colore è il blu e l'animale è il gatto. Mary, tu sei Jane Austen. Jane Austen, per chi non sapesse, 1775-1817, scrittrice inglese, autrice di capolavori come Ergoglio e

0: pregiudizio, maestra nel raccontare le sfumature sociali e sentimentali con ironia. Perché mi ha scelto questo personaggio per te, Mary? Uno sguardo acuto sul mondo che osserva tutto con discrezione e poi lo racconta con un'ironia sottile che pochi colgono al primo passaggio. È quella sensibilità che ti fa sentire le dinamiche tra le persone prima ancora che le dicano a parole. Una vita interiore ricchissima che mostri col contagocce solo a chi sai che la merita davvero. Sotto le apparenze tranquille c'è un'osservatrice implacabile. Facciamo anche un amico, dai, andiamo a scoprire Adriano. Il suo animale preferito è il cane, il suo colore è il rosso, il segno è quello dei pesci. Adriano, tu sei San Francesco d'Assisi. E ci ritrovi, San Francesco. È una purezza di intenti che disarma chiunque ti incontri, con una capacità di amare il mondo, persone, animali, natura, senza calcolo e senza secondi fini. Hai quella sensibilità che ti fa sentire il dolore degli altri come se fosse tuo, e una generosità che a volte ti porta a dare più di quello che dovresti. Sotto la mitezza apparente c'è una forza interiore enorme. Hai rinunciato a tutto per restare fedele a quello che senti davvero. Ti ci ritrovi nel personaggio, Adriano. Ah, noi abbiamo altra musica invece. C'è in arrivo Benson Boone con Man and Me.
1: Radio Company. The summer is magic.

0: portiamo così verso il scoprire quale personaggio storico potrebbe essere Michele, del segno del Capricorno, il suo animale preferito è il cane e il suo colore è il blu. Michele, Michele, tu sei Marco Aurelio, una disciplina interiore che si vede in ogni gesto, con un senso del dovere che non conosce scorciatoie nemmeno quando nessuno sta guardando. Hai quella capacità rara di mantenere la lucidità anche sotto pressione enorme, perché hai imparato a controllare quello che puoi controllare e lasciare andare il resto. E la tua lealtà verso le persone e i principi in cui credi è qualcosa su cui si può costruire sempre. Ovviamente Marco Aurelio, per chi non lo sapesse, è stato imperatore romano e filosofo storico, autore dei celebri pensieri, giusto così per dare un'infarinatura. Sono andato a controllare, perché su certi personaggi vai a controllare, mica che me li ricordo così a memoria. C'è Jimbo che dice te li ricordi a memoria. No, va bene. Torniamo fra pochissimo con Tutto in Lista.
1: Su Radio Company, Tutti in Lista Club Privé. Spot.
2: Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare? Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist. Effetti speciali mozzafiato, un impianto audio-video da paura e tanti ospiti live dalla vetta delle classifiche 80-90. Radio Company Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43732. 0824 43732. A settembre arriva a Benevento una grande novità, Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Molini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 64 38. Visita www.asdarmonia.it. Armonia. Crescere insieme. In equilibrio.
3: Quando cerchi la qualità e la bontà delle carni nostrane, la scelta è d'obbligo. La Cucciarda, macelleria salumificio, salami di produzione propria e carni selezionate dell'Alto Sannio. Inoltre, produciamo würstel artigianali con carni scelte. La Cucciarda, da noi trovi anche preparati per feste ed eventi in genere. Inoltre, effettuiamo catering e barbecue per le tue feste private. La Cucciarda, il regno delle carni. Passa a trovarci in via Appia, località Tre Santi, a Tufara Valle, Benevento. Info al 388-797-4320.
2: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio. Ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
4: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionale di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
5: Pronto?
6: Ciao Romina!
5: Riccardo, scommetto che è per quel famoso invito a cena?
6: Ah, magari, ho i miei soliti problemini.
5: Sempre al verde?
6: No, dai, è quel ricorrente mal di testa, per non parlare poi di quel fastidiosissimo gonfiore di pancia e dei chili che aumentano.
5: Possibile che ancora ti ostini a rinviare le analisi per le intolleranze alimentari? Basta un semplicissimo prelievo di sangue. Io l'ho fatto qualche mese fa da Hominis Diet. Ho detto addio a stanchezza e gonfiore.
7: Se le solite diete ti stressano, il sistema dimagrante Hominis Diet è la soluzione ideale. Ti liberi dalla schiavitù di pesare il tuo pranzo e la tua cena e perdi anche fino a 10 kg in 20 giorni. Hominis Diet è a Frigento, Avellino e a San Giorgio del Sannio, Benevento. Per informazioni e prenotazioni 0825 44 00 53.
8: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
9: Ambo sessi, giovani, anche prima esperienza, purché motivati e determinati. Ricerchiamo agenti di vendita e collaboratori da inserire subito in un team leader di zona, da oltre un ventennio. Scendi in campo, cogli l'opportunità. Scrivi a gestionecampania@gmail.com. gestionecampania@gmail.com. Per questa pubblicità 0824 43 7 32.

0: anche d'estate su Radio Company, un successo del passato e uno del presente, insieme per una grande emozione.
1: Let me be your lucky star. Shine it down.

0: uno dei pezzi di questa estate, perché ci vuole questo. È arrivato anche lui. Abbiamo sentito anche Superfunk, Like a Star. Era da un po' che non lo sentivamo come brano nel passato. Siamo arrivati in chiusura con Tutti in Lista. Appuntamento che nel club privé, perché abbiamo aperto anche ufficialmente questa estate, ritorna domani dalle 18 alle 20. Vi lascio con Igor Pezzi e le sue cose da pezzi. Grazie anche a Jimbo in regia. Ciao.
1: Tutti in Lista Club Privé.
0: Le 20 e 2 minuti.
2: Radio Company Time.
1: Radio Company ha scelto Villa Italia, Padova.

0: Bob Sinclair, è il momento della sigla.
1: Su Radio Company, cose da pezzi, con Igor Pezzi.
0: Ma buonasera a tutti, buonasera, ben ritrovati, e parte una nuova settimana con Igor Pezzi. Ma attenzione, io sono un uomo fortunato, io sono uno speaker fortunato, perché non c'è Gianluca Pacini e dice: ah, vabbè, allora sei fortunato per questo? Non proprio, ma ho due registi stasera, cioè Jimbo e Ciringhito. Buonasera a tutti e due, che bello! Che belli che siete vicini, uno vicino all'altro. Come mai due registi? Perché sono troppo importante io? No,
2: perché
0: non credo,
2: abbiamo
0: non lo so.
2: Bisogno di soldi!
0: Ah, scusa, ma fate un lavoro che ne basta uno, però l'azienda non è molto contenta.
2: Non è vero.
0: Vabbè, comunque. Ok, va bene, dai. Allora, signori, siamo in tre stasera, più lo sciamano 4 e più tutti quanti voi. Benissimo. Jimbo, tutto a posto? Vedo che scuote la testa, dici di sì, quindi insomma, siamo pronti. Pronti per due ore per rimanere insieme fino alle ore 22, come sempre, parlando di tantissime cose, parlando anche di cazzate, perché poi alla fine noi cerchiamo di fare queste due orette così in leggerezza totale per concludere quello che è la settimana, concludere quella che è la giornata. E siamo fortunati noi del lunedì sera, perché iniziamo a lavorare quando la settimana, cioè il primo giorno, quello pesante, quello grigio, quello che è già finito, siamo già alla fine, domani è già martedì, capito? E quindi insomma abbiamo un passo in avanti in qualche modo. Ma prima di tutto, gli affezionados lo sanno, c'è lo sciamano!
3: Il pensiero è come la calamita. Se ti concentri sul dolore, soffierai. Se ti concentri sulla lezione, crescerai. Steve Jobs.

0: su Radio Company, le cose da pezzi, partite alla grande stasera con Igor Pezzi e con due registi, mica uno, due registi, Jimbo e Ciringhito. Quindi se volete fare delle domande a entrambi potete farlo, potete chiedergli quello che volete, anche il conto in banca, quello che tanto loro sono pieni di soldi, non c'è problema. 3332688688. Gli sguardi dei due registi non erano molto per la quale, però si parla anche di che cosa si porta sotto l'ombrellone, cosa ci si porta da mangiare sotto l'ombrellone nel 2026, perché ogni anno cambia e ogni anno, ogni estate, specialmente in weekend torridi come quello appena concluso, la gente, l'italiano, va sotto l'ombrellone. Tra poco parleremo di questo, tanto insomma se volete dirci che cosa portate sotto l'ombrellone parleremo di questo, che questo è un importantissimo argomento stasera, al 333 2688 688. A tra poco.
1: Cose da pezzi con Igor Pezzi ritorna tra pochi minuti. Spot. Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732.
2: Nella splendida e verde Irpinia Casa Reale, un complesso alberghiero a 4 stelle con 30 camere unico nel suo genere, sala ricevimenti con ampio giardino, una cucina raffinata di mare e terra con piatti della tradizione rivisitati da sapienti chef. Casa Reale Ricevimenti. Vivi con noi i tuoi eventi speciali, anche per una pericena a bordo piscina con terrazza panoramica. Inoltre serate a tema con possibilità di show cooking. Casa Reale Ricevimenti, con la sua nuova gestione, ti aspetta a Sturno, Avellino, in via Chiara. Sui social Casa Reale Ricevimenti.
3: Se cerchi soluzioni, contatta gli specialisti. Fratelli Russo Artigianato, azienda leader nel settore della produzione serramenti e carpenteria metallica. Produciamo infissi a taglio termico, infissi alluminio legno, infissi in alluminio strutturali di vario genere. Inoltre lavorazioni in ferro, persiane blindate, grate, cancelli e strutture metalliche di costruzione. Taglio e presso piegatura lamiera. Visita il nostro showroom, troverai porte interne, porte blindate, avvolgibili, sistemi oscurati, zanzariere. Fratelli Russo Artigianato SRLS, via Paolo Diacono a Benevento. Info 0824 150 1303. Possibilità di finanziamento fino a 3.000 euro in 12 mesi a interessi zero per gestire con facilità le piccole ristrutturazioni.
2: Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593. 380 76 95 419 o visita www.art-el.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione. Do-wop.

0: Calvin Harris con Satisfy su Radio Company. Sono le 8:21 di questa sera. Questa sera, certo, perché noi così diciamo l'orario della sera. Non so perché, ma è nata così per caso questa cosa. Invece, non è per caso il messaggio che è arrivato al 333-2688-688, dove chiedevo così se volevate sapere qualcosa sui nostri due registi, ma in realtà parleremo anche di cosa si porta sotto l'ombrellone d'estate. Sentiamo cosa è arrivato.
1: Io volevo chiedere che cosa pensa Jimbo del Ciringhito e viceversa. Sì? Poi volevo dire che sotto l'ombrellone io da mangiare porto una fava, perché io sotto l'ombrellone non ci vado. Perché non vado in vacanza?
0: Ma che vita triste, però dai, è impossibile che tu non vada in vacanza, ma almeno una volta, almeno due giorni, un giorno o durante il weekend. Andrai al mare durante il weekend. Prima di proseguire con cosa portiamo sotto l'ombrellone, facciamo così: Ciringhito, potresti dire almeno tu cosa pensi di Jimbo? Così facciamo contenta la se ti va, Non so se è possibile.
2: Un bravissimo ragazzo, ma deve mettere la testa a posto.
0: Cosa sapevo, invece. Va bene, ok, perfetto, grazie. Torniamo a noi, sotto l'ombrellone, quest'anno sta andando, cioè non di moda, ma viene consigliato un panino che si chiama fresco, così insomma c'è questo argomento, insomma, che parla di cosa portiamo sotto l'ombrellone. Perché? Ovviamente il fatto di andare al mare, sì, va bene, ok, in quale spiaggia andiamo? Prendiamo l'ombrellone, prendiamo il lettino, ma cosa facciamo? Dove parcheggiamo? Eccetera, eccetera, eccetera. Però alla fin fine una delle domande o una delle organizzazioni, diciamo, che ricorre di più è lo spuntino. Quindi cosa ci portiamo? Cosa ci mettiamo dentro il cesto sotto l'ombrellone? Allora, la ricetta punta su pochi ingredienti in realtà, perché stiamo parlando di fesa di tacchino, zucchine grigliate, pomodori secchi tagliati a pezzettini, una combinazione che molti apprezzano, anche perché è facile da preparare la sera prima, no? Comoda da trasportare, insomma, non costa così tanto e quindi alla fin fine si parla di qualcosa di leggero. Quindi questo è il classico panino che si porta. Stiamo facendo una media, perché io conosco gente che si porta proprio così mezze baguette di salame con il formaggio, quello proprio stagionato sotto l'ombrellone. Io vi giuro, un giorno Giuro, ho visto sotto il sole, sotto l'ombrellone, un piccolo così tegamino, un piccolo, come posso dire, diciamo, coperchietto, ecco. Ah, l'hanno aperto e dentro c'era del frico. Avete presente cos'è il frico? Ecco, d'estate, sotto l'ombrellone, quindi ho visto di tutto. Però per fortuna, diciamo che la gente sta mangiando leggero in questo senso. Allora, ditemi un po' cosa vi portate sotto l'ombrellone, va bene? Immagino che tanti porteranno anche della frutta, piuttosto che solo della verdura, barrette energetiche, insomma ci sono varie soluzioni, giusto per coprire l'angurino quotidiano, perché il mare, voglio dire, fa fame, capito? Quindi 333-2-688-688, condividiamo cosa portiamo sotto l'ombrellone. È il momento di fare Williams con Freedom.

0: Loco Loco. Loco Loco. Si chiama Gordo su Radio Company. Ancora una buona serata da parte di Gorpezzi, da Ciringhito e da Jimbo. C'era anche arrivato Rossini, oggi tre registi addirittura. Sta accadendo qualcosa di incredibile. Vabbè, insomma, torniamo al sotto l'ombrellone, o meglio, cosa mangiate, cosa vi portate da mangiare sotto l'ombrellone. Sentiamo l'audio che è arrivato.
1: Riso freddo con avocado, salmone e rucola, oppure un'insalata di rucola, sì, anguria e feta.
0: L'insalata di rucola, anguria e feta mi dà freschezza, cioè proprio mi dà il senso proprio di freschezza, perché c'è la rucola che comunque si aromatizza un po' tutto, no? Buonissimo, tra l'altro. Poi un altro messaggio che scrive: solo metodo, scusate che il messaggio che sono qua, solo metodo classico, quindi le bolle, quindi non il prosecco, ma il metodo classico proprio, altrimenti non posso fare il bagnetto per 3 ore. Ah, è vero? Ciringhito, tu quando vai al mare è vero che tu mangi, poi aspetti 3-4 ore prima di fare il bagno, o ti butti subito? Perché solitamente i bimbi fanno così.
2: Rischio, io mi butto in acqua subito dopo aver mangiato.
0: Ecco, come non fare, ok? Con l'esempio da non seguire. Mi raccomando! Allora, noi ci fermiamo un attimo. Ancora la domanda: cosa vi portate da mangiare sotto l'ombrellone nel 2026? 3332-688-688. Tra poco!
3: Cose da pezzi con Igor Pezzi. Ritorna tra pochi minuti. Spot! C come Company, C come C Radio.

0: Company, ancora una buona serata. Magari qualcuno si è appena sintonizzato. No, cos'era successo? Buonasera, non buongiorno. Allora, non giocate in regia. Capito che siete in due, però insomma, dobbiamo fare i seri, dobbiamo lavorare, dobbiamo portare a termine il nostro compito, il nostro programma fino alle ore 22. Mi raccomando, eh. Poi, se fate i bravi, biscottini e caffè latte. Anzi, senza caffè. Invece, parliamo di altro cibo, di quello che va sotto l'ombrellone, perché i consigli degli esperti sono un po' sempre quelli: si va al mare, fa caldo, ci sono le afe e quant'altro, si porta qualcosa di leggero. Leggero addirittura, questa cucina estiva sta un po' incuriosendo gli appassionati con l'utilizzo degli oli aromatizzati, in particolare l'olio al limone. Io ho provato un olio calabrese al limone e, ragazzi, è una cosa meravigliosa, cioè una cosa veramente buonissimo, ed è molto utile per condire qualsiasi cosa, dà quel tocco di freschezza in qualche modo. Non stiamo parlando di cucina, tranquilli, stiamo solo parlando di ciò che portate sotto l'ombrellone a livello di cibo. Cioè, Michele da Tarcento, provincia di Udine. Ciao Igor, normalmente sotto l'ombrellone porto frutta o panini, ma ho un bel ricordo della parmigiana e della focaccia pomodorini e cipolla di mia nonna pugliese. Bellissimo, cioè buonissimo, più che bellissimo, buonissimo proprio. Jimbo, tu sei di origine pugliese, giusto? Se non mi sbaglio, sembra di sì. C'è qualcuno che mi... Lo posso dire? Anche se sì, anche se così possibile. C'è uno che mi ha scritto la patata. Vabbè, dai, siete scontati. Dimmi come la porti adesso. Adesso voglio sapere come porti la patata sotto l'ombrellone. Oh, poi un altro audio, sentiamo.
1: Ciao Igor. Allora, ciao. Io preparo una bella insalata di riso, ma fatta in casa. La metto dopo nel contenitore e poi magari taglio anche un melone oppure delle fette di anguria, le taglio a pezzettini, e sempre un contenitore che va dentro alla borsa freezer, insomma, diciamo. E così stiamo al fresco. Ciao, buona serata.
0: Grazie. Ci sono quelli che mettono i pezzi di anguria in frigo e poi li portano dentro il contenitore e li mettono nella borsa gelo, nella borsa quella apposta, insomma, con come si chiamano quelle cose, che adesso non mi ricordo, non i gelati, quelle cose di plastica congelate che stanno nel freezer e poi servono per mantenere il fresco e quant'altro. Ok, vabbè, mi verrà sul nome, non importa.
2: Le cariche.
0: Quando tu porti le cariche, si chiamano, ok, grazie. Quando tu le porti poi sotto l'ombrellone, apri questa cosa, l'anguria è ancora fredda, ma fredda fredda, che non supera i 4-5 gradi. Ci pianti i denti, fuori ci sono 35-45 di gradi, ci pianti i denti e li lasci lì. Succede quasi un po' ogni volta. Poi un altro audio è arrivato, mi sembra
3: che
0: sì.
3: Un'alternativa al crudo melone, propongo speck e ananas da provare.
0: Speck e ananas, ma non ci gusta speck e ananas. Scusa, sapete che si può fare l'ananas grigliato? L'ananas tu lo puoi grigliare, praticamente sai come devi fare: prendi l'ananas, poi prendi lo zucchero di canna, lo impanni, ok? Come fai la bistecca, stessa cosa, no? Quando è bello, diventato quasi marroncino, no? Che può prendere, diciamo, quel colore lì del zucchero di canna, lo butti sulla griglia, ok? Alla brace, lo giri, poi si caramellizza e fa un tutt'uno, è buonissimo. Provate a farlo e ditemi com'è andata. Messaggi da leggere, ancora audio da ascoltare, però ovviamente c'è spazio tra poco, ok? Nel frattempo vi ricordo

0: Radio Company, buonasera ancora. Mi piace quando io non so le cose e voi invece me le dite. Mi piace un casino. Io prima non sapevo, non mi ricordavo come si chiamavano quegli affari di plastica congelati dentro il freezer e per poi servono per metterle dentro le borse per mantenere insomma il cibo, no? Ecco, sentiamo come si chiamano. Sentiamo.
1: Ciao Igor, si chiamano mattonelle. Ciao, mattonelle. Da Adriano.
0: Grazie Adriano. Mattonelle, era semplice.

Sì, era molto semplice, sono andato a forma di mattonelle, tra l'altro. Poi un altro messaggio è arrivato: ragazzi, oggi in piastra ci si squaglia, ragazzi, facciamo un così momento di un attimo di raccoglimento per tutti i cuochi che stanno lavorando nelle cucine in queste ore e in questi giorni. Mamma mia, stavamo parlando di cosa porteremo sotto l'ombrellone e sono arrivati anche diversi consigli che possono anche essere utili, perché no. Vabbè, arriva The Horror con 5 More Hours tra poco.

0: Five more hours, The Hour, Chris Brown, questa Radio Company, ancora una buona serata, un buon lunedì. In realtà noi ci fermiamo un attimo, cari Ciringhito e Gimo, voi non lo sapete, ma adesso è il momento del caffè. E lo paga sempre il regista. Non so se Pacini va detto. Vabbè, funzionano così le regole, però, ragazzi. Cioè, non metto niente, Pacini? Dovete pagarmi il caffè. Vabbè, ci fermiamo un attimo, torniamo tra pochissimo con i Dire Straits.
1: Cose da pezzi con Igor Pezzi. Ritorna tra pochi minuti. Spot.
2: Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
3: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
4: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
5: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
6: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania!
7: Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania, 3 sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
8: Ehi Paola!
9: Ciao Carla, come va? Sai, sto girando in lungo e in largo per un regalo degno di questo nome.
8: Allora vai da Santullo Gioielli, con più di 80 anni di esperienza e le aziende più prestigiose. Re Carlo, Raspini, Broadway, i bracciali Pandora ed un grande ambiente Swarovski.
9: Ah sì?
8: E le bomboniere e gli articoli da regalo poi, con Alessi, Royal Albert, Matilde e molto altro.
10: Santullo Gioielli, ad Apice, Corso del Progresso 24. Info 0824 92 22 63. Santullo Gioielli. L'esperienza espressa nello stile.
11: 30 anni di emozioni, 30 anni di tecnologia. Blackout Euronics City a San Nicola Manfredi e da oggi nuovo punto vendita a San Giorgio del Sannio.
12: Vi augura buon ascolto con Radio Company.
2: Radio Company a Salerno. La ascolti anche in DAB Plus, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Elisa con l'amore su Company. Salutiamo anche chi sta correndo di sera, grazie per i Dying Streets appena sentiti. Certo, poi c'è qualcuno che fa una battutaccia, però noi cuochi mica stiamo davanti a un microfono. Vabbè, scusa, posso? Vabbè. Dai che tra poco andiamo al cinema, dai.
1: Sincronizziamo gli orologi. Che ora fate?
2: Le 10:30.
3: 11:15.
4: 10:20.
5: Le 10:15.
6: Le 10:30.
1: Facciamo occhio che è meglio. Mortecci vostri.
0: Le 9:03 della sera.
7: Radio Company Time.
8: Radio Company ha scelto Zanzibar Music Beach, lungomare Adriatico, sottomarina.
9: Company. Radio Company.
10: I'm about to explode. Take out this load.

Beyoncé con Break My Soul su Radio Company. È il momento del cinema, è il momento del cinema. Vai, vai, vai, vai, è lei che apre le porte del cinema. Come ogni lunedì a quest'ora, nelle cose da pezzi, andiamo a scoprire semplicemente le prime tre posizioni del box office Italia. Ok? Cioè, dei film che hanno fatto bene, grazie alle vostre visite, alle vostre presenze, e ovviamente sono anche campioni di incassi, perché va un po' di conseguenza. Terza posizione con Obsession, l'horror torna sul podio grazie a una tenuta efficace in un periodo in cui il genere sta dimostrando una notevole continuità di pubblico, e quindi insomma molto bene. Tra l'altro poi parla che questo film aveva già superato i 4 milioni di euro complessivi, insomma, e le cose stanno andando bene. Mentre seconda posizione per Disclosure Day, il film di Steven Spielberg, seconda posizione, quindi mantiene una buona tenuta anche al secondo weekend, confermandosi una proposta di grande richiamo anche per il pubblico della fantascienza. Andiamo sul primo? Andiamo sulla prima posizione. C'è un rullo di tamburi per caso? Se avete un rullo di tamburi, se no lo facciamo noi il rullo di tamburi, non c'è problema. C'è un rullo di tamburi? Vediamo, c'è un rullo di tamburi? Ok, non c'è un rullo di tamburi. Prima posizione, signori, Toy Story 5, il nuovo capitolo Pixar che ha conquistato il primo posto fin dall'esordio, favorito anche dalle giornate di Cinema in Festa. Il debutto di giovedì aveva già portato oltre 730.000 euro, con oltre 200.000 presenze, insomma un segnale forte che ha fatto capire che sarà una delle prime posizioni. E così è per Toy Story. Come sempre, se avete piacere ascoltare una frase celebre del vostro film, indicatecela, ditecela, e i nostri registi, visto che oggi ne abbiamo due, estrapoleranno la frase celebre e rivivremo quel film, ok? Quindi un vostro film preferito, una frase storica, quella che vi piace di più, insomma, indicatecelo al 333 2688 688. È il momento di Jungle con The Way.

0: Questa Radio Company è lunedì con le cose da pezzi, una perfetta serata estiva, anche con dei temporali che ci hanno fatto visita in varie zone, quindi è perfetto, funziona tutto e io ho due registi, Jimbo e Ciringhito. Buonasera, buonasera. Prima vi ho chiesto una frase celebre di un film, perché facciamo lunedì cinema come sempre. Silvia è stata la più veloce, perché sono arrivati anche altri messaggi, ma lei è la più veloce. Al mio segnale scatenate l'inferno dal film Il Gladiatore. Silvia da Verona, sentiamo la frase celebre.
1: Al mio segnale scatenate l'inferno.
0: È proprio lui. Grazie, noi ci fermiamo un attimo e tra pochissimo parleremo delle persone che entrano ed escono dai tombini a New York. A tra poco.
2: Cose da pezzi con Igor Pezzi. Ritorna tra pochi minuti. Spot.
3: Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732.
4: A settembre arriva a Benevento una grande novità, Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Molini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 64 38. Visita www.asdarmonia.it. Armonia. Crescere insieme. In equilibrio.
3: Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet. Nuove

0: a Benevento in via dei Mulini 108 e all'uscita Telesi della Benevento Caglianello. Sportnet, specialisti dello sport. Top Car Service. Officina autorizzata Lancia, Alfa Romeo, Abarth, Jeep, Fiat e Fiat Professional. Centro gomme e centro revisioni. Officina meccatronica plurimarche. Servizi di manutenzione flotte e noleggio a lungo termine. Top Car Service è in via Variante 97 a Cervinara Avellino ed anche outlet in via Francesco Caracciolo a Montesarchio Benevento, dove oltre alla vendita del nuovo puoi trovare anche chilometri zero e usato certificato Spoticar del gruppo Stellantis. Da circa 40 anni la professionalità al servizio degli automobilisti. Top Car Service, la vendita e l'assistenza più sicura per essere sicuri.
1: Per questa pubblicità 0824 437 32.
2: C-Come Company, C-Come, C-Radio.

Polite, questa è Radio Company con le cose da pezzi, Igor Pezzi, Ciringhito e Jimbo in regia. Questa sera insieme con voi parleremo di questa stranezza che arriva da New York. Sapete che in America succedono le cose un po' folli, un po' pazze. In realtà la scena che vi sto per raccontare l'avete già vista e poi capirete perché. Perché ci sono delle persone che stanno entrando e uscendo dai tombini verso le 2 di notte. Capito? Cioè proprio... scena ripresa anche da varie telecamere, insomma si sono allertati. Il New York City Police Department ha ovviamente inviato l'unità dei servizi di emergenza, perché è troppo insolita sta cosa. Che stanno facendo? Stanno preparando degli attentati? Hanno attività illecite? E poi nelle fogne entrare è un reato. E tra l'altro non è successo in un solo punto, ma è successo nel Queens, poi anche in altri due posti, a Williamsburg, sempre un altro quartiere di New York, e sempre tutti questi fatti qua succedevano dopo le ore 23. Quindi si vede proprio anche da un video che la gente arrivava vestiti proprio con gli stivali, quelli proprio per andare a pesca, ecco, per capirci, scendevano, facevano quello che dovevano fare, che non si sa ancora, e poi uscivano. A un certo punto rimontavano sulle loro auto e sparivano nel nulla, e ovviamente questa cosa si è anche ripetuta, come ho detto prima, diverse volte. E vabbè, insomma, molti non sanno che cosa, cioè, o meglio, la polizia non sa esattamente cosa sta accadendo sotto le fogne di New York, e molti stanno pensando che stiano cercando degli oggetti preziosi nelle fogne, non si sa. Ma il fatto di vedere gente che entra nelle fogne e che esce, che cos'è che vi ricorda? Cioè, tipo, sentiamo la sigla, vai. Quattro tartarughe sempre pronte, sei cannella, come ninja. Ma praticamente sono loro, sono ritornate le tartarughe ninja a New York. Ma che meraviglia. Grazie ancora per queste cose, grazie per questo show unico, che poi è stato uno dei cartoni animati preferiti almeno degli under 40, più o meno anche over 40 ormai. Vabbè, andiamo ancora con la musica, perché arriva Sia qui su Company.

0: Sì, con Alfa, buon vento qui su Company. Io quando sento questa canzone penso ad Alfa che a un certo punto viene chiamato da Jovanotti per fare qualcosa assieme, cioè veramente ti cambia la vita, ma solo il fatto che uno come Jovanotti ti chiami a cantare con lui, pensando anche all'età di Alfa e quant'altro, vabbè, insomma, complimenti, queste sono le cose belle della musica. Manca una mezz'oretta alle ore 22, cosa facciamo? Facciamo il Company ti accompagna? Che dite in regia? Ma sì, dai, facciamo il Company ti accompagna. Allora, molto semplice, dovete vabbè ragazzi, però non si fa così. Cioè molti degli ascoltatori sono abituati e piacevolmente dicono dove noi li stiamo accompagnando con la musica, con la nostra cosa. Vabbè ragazzi, però non si fa così, dai, cioè le tradizioni sono tradizioni, vanno mantenute. Allora, Company ti accompagna da casa o dall'auto, da dove siete, dal bar, dal lavoro, non lo so, diteci dove vi stiamo accompagnando questa sera con Radio Company. Quindi 333-2688-688, ciao Company, mi state accompagnando a, e poi finisci tu la frase, tra poco.
1: Cose da pezzi con Igor Pezzi, ritorna tra pochi minuti. Spot. Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?

0: Company Disc.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: MGK e Wiz Khalifa, Girl Next Door.
1: Questo era il nostro Company Disc. E adesso un successo della tua estate, marchiato Radio Company.

0: The Weeknd, Take My Breath su Radio Company. Buonasera ancora, le 21.40. Leggo, quando ho letto che questo ragazzo a mani nude ha salvato uno squalo bianco di 3 metri con un amo in bocca, ho detto vabbè, cioè il mondo, cioè, mi è avuto un po' il pelo dritto, come si suol dire. Incredibile, è una storia successa veramente. Dopo ve la leggo, però prima leggo i messaggi che sono arrivati al 333-2688-688. Sul Company ti accompagna. Ciao Company, grazie per avermi accompagnato a casa. Finita la giornata di lavoro, che hai fatto? È finito? Perfetto, siamo contenti. Poi ciao Radio Company, mi state accompagnando a una nottata di lavoro di asfaltatura a Padova, corso Stati Uniti. Signori, tutti gli operatori che lavorano sulle strade di questi tempi, di notte e di giorno, un grande applauso, perché anche di notte si soffre il caldo, specie se fa gli asfalti. Mamma mia, noi ti stimiamo, non lo faremo mai. Cirichito, tu lo faresti questo lavoro qui? Ma neanche con migliaia di euro.
1: Che morto!
0: Se ti danno 10.000 euro faresti una asfaltatura?
1: 11!
0: Ma dai, ma smettila, ma si vede veramente. Allora,

0: Into My Heart, Medusa su Radio Company. Signori, abbiamo trovato il nuovo Bear Grylls. Vi ricordate quello che faceva queste scene, queste cose incredibili, che nuotava con i coccodrilli, che mangiava la cacca dell'orso, che faceva tutte le cose con i vermi, con le larve, con i... vi ricordate? Ve lo ricordate? Che cioè, una roba così mi viene. Però questo ragazzo, che si chiama invece Elliot Sudal, ha salvato uno squalo bianco di 3 metri. Quindi non è proprio così uno squaletto. Negli Stati Uniti, perché siamo nel Massachusetts, lui è originario del Massachusetts, comunque siamo negli Stati Uniti, e lo squalo bianco è una specie protetta, cioè se viene catturato accidentalmente va rilasciato immediatamente. Lui ha trovato lo squalo bianco con questo amo conficcato in bocca, e quindi morte certa. È andato a prenderlo, ovviamente era sotto riva, ok? È andato a prenderlo e lo ha trascinato a riva per la coda. Ma vi rendete conto? C'è, diciamo, uno squalo bianco, c'è una forza incredibile, un colpo di coda ti manda. Invece lui l'ha preso, l'ha portato a riva, gli è montato sopra, ci sono i video, andate a vedere, non vi sto raccontando palle, gli è montato sopra sul dorso, e poi prendendo col muso, e come sapeva lui, perché insomma è un pescatore dotato di una grossissima esperienza, è andato con le mani nella bocca dello squalo, nelle fauci, a togliergli questo amo, l'ha salvato e poi lo ha ripreso per la coda e l'ha portato verso l'acqua un po' più alta, dove lo squalo se n'è andato. Ci rendete conto sta cosa? È una cosa incredibile. Cioè, vabbè, comunque bravo. Cioè, una cosa bella, bisogna fare anche degli applausi a queste cose. Ah, vabbè, vabbè. Allora, che succede ora, Jimbo? Dobbiamo fermarci, giusto? C'è l'altra pausa caffè adesso. Adesso, prima ha pagato Jimbo, adesso tocca Ciringhito, eh? Altra pausetta caffè. Sì, Ciringhito, è ora di... sì, finiscila. Se sembra che scappi, a tra poco. A tra poco.
1: Cose da pezzi con Igor Pezzi. Ritorna tra pochi minuti. Spot.
2: Per questa pubblicità 0824 43 7 32.
3: C come Company. C come C Radio.

0: Olivia Rodrigo con Drop Dead e prima Cher con Believe a chiudere la puntata di questa sera. Siamo arrivati alla fine, incredibile, incredibile ma vero, siamo arrivati alla fine. Grazie ovviamente al Ciringhito e grazie anche a Joe, ma poi è arrivato anche Rossini, che ovviamente Andrea è un altro regista, il terzo regista, e poi è arrivato Daniele Belli, che ogni tanto fa regista pure. Quattro registi oggi abbiamo avuto. Cos'è successo a Radio Company in regia stasera? Grazie a tutti, però è stato meraviglioso, bellissimo, ma domani ripetiamolo, domani ritorniamo sempre in onda puntuali. Una cosa che invece non ho detto, magari anche la ripeterò i prossimi giorni, noi mercoledì abbiamo un evento, si chiama What's al Lego di Udine, al Mercoledì Beach, che è questo diciamo aperitivo barra serata in città a Udine, dove siamo anche partner con la radio, quindi vi aspettiamo alla grande con tanti gadgets firmati What's Radio Company, va bene? Quindi vi aspettiamo, mi raccomando, al Lego di Udine per il Mercoledì Beach, con la data consueta, cioè quella che facciamo praticamente ogni anno. C'è anche una novità però questa settimana, che per la prima volta sottoscritto non ci sarà giovedì e venerdì. Eh sì, insomma, vabbè, succede ogni tanto. Qua vanno tutti, vengono, fanno le ferie, le cose. Invece io non faccio ferie, sono a lavorare, cari, ok? Sì. Specialmente venerdì sono a lavorare, perché abbiamo l'80 Festival a Pordenone con Mauro Tonello, Ivana Spagna, Harry Morris, insomma, ci divertiremo alla grande, alla grande. Niente, grazie ancora in regia. Domani ore 8 della sera puntuali per una nuova puntata delle Cose da Pezzi. Vi abbraccio, un bacio, ciao!
1: Su Radio Company, Cose da Pezzi, con Igor Pezzi.
2: Sincronizziamo gli orologi, che ora fate?
3: Le 10:30.
4: 11:15.
3: 10:20.
5: Le 10:15.
6: Le 10:35.
2: Facciamo occhio che è meglio. Mortecci voi.
0: Sono le 10 in punto della sera.
7: Radio Company Time.
1: Radio Company ha scelto Tenue Beach, Chioggia, Venezia.
8: Ciao Chicco, ultimamente mi sento un po' solo, tutto mi annoia, la monotonia, cerco qualcosa per svagarmi, che cosa posso
9: Dai,
8: fare?
9: Dai, non ti devi preoccupare, c'è un mantra incredibile, devi ripetere insieme a me, sì. Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16, Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16,
8: oh, sì.
9: Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16,
8: Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16, Pischelli su Radio Company.

0: Company Boutique. Summer Vibes. Spot.
1: Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet. Nuove

0: Benevento Caianello, Sportnet, specialisti dello sport. Dal 28 giugno arriva in città la vera pizza napoletana. Spacca Napoli, apre in Porta Rufina a 5/7. La nuova tavola calda pizzetteria, friggitoria, paninoteca con specialità pollo allo spiedo. Ed ancora da Spacca Napoli possibilità di organizzare catering e feste di compleanno. Domenica 28 giugno dalle ore 19. Vieni a festeggiare l'inaugurazione di Spacca Napoli. Ti aspettano degustazioni ed un opening party con musica e gadget di Radio Company. Spacca Napoli è in via Porta Rufina fino a 5/7 Benevento. Scalette strette. Info 377 32 61 626. Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593. 380 76 95 419 o visita www.art-el.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
1: Radio Company ad Avellino la ascolti anche in DAB+, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Radio Company ha scelto Body Evolution Athletic Center a Vigonovo, Villa Tora e San Biagio di Callalta. Spot.
1: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionale di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
2: Macelleria Cillo offre carni di filiera, salumi artigianali come il cotto del contadino, premiato da Gambero Rosso 2025 e la novità, Würstel Willy, disponibili in macelleria o da gustare nella braceria Cillo Grill. Ci trovi ad Airola, via Lavatoio 230.

0: da Dotolo Mobili, al passo di Mirabelle Grano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
1: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre. Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
2: C-Come Company, C-Come, C-Radio.

siamo pronti per il nostro appuntamento, il primo contatto della settimana, ritorna Company Yesterday. Ciao a tutti da Fabio De Magistris, siamo pronti per lo spazio dedicato ai successi di qualche anno fa. Gianluca Pacini in regia, pronto come sempre ad occuparsi della parte tecnica e a mixare soprattutto le canzoni che abbiamo scelto. Ce ne sono quattro subito da sentire, da non perdere: Rihanna con Umbrella, poi ritroveremo 50 Cent, Jennifer Lopez, e per partire abbiamo scelto In the Summertime di

Un altro dei grandi successi scelti per questa serata che stiamo passando assieme qui su Radio Company, un bel ritorno, lo di 50 Cent. Pronti a continuare, non ci si ferma. Gianluca Pacini pronto a mixare altre canzoni. Io sono Fabio De Magistris. Tra poco vi farò riascoltare Robin Thicke, Sugar Babes, Tori Amos. Subito c'è Eve.

0: Sono passati un bel po' di anni da quando per la prima volta sentivamo questa canzone, la ballavamo, poi uno dei grandi successi di Tori Amos era Professional Widows, così ne abbiamo approfittato stasera, l'abbiamo inserita all'interno di questo appuntamento qui su Radio Company. Ci fermiamo, breve pausa per noi.
1: Dal 28 giugno arriva in città la vera pizza napoletana. Spacca Napoli, apre in Porta Rufina a 5/7. La nuova tavola calda pizzetteria, friggitoria, paninoteca con specialità pollo allo spiedo. Ed ancora da Spacca Napoli possibilità di organizzare catering e feste di compleanno. Domenica 28 giugno dalle ore 19. Vieni a festeggiare l'inaugurazione di Spacca Napoli. Ti aspettano degustazioni ed un opening party con musica e gadget di Radio Company. Spacca Napoli è in via Porta Rufina fino a 5/7 Benevento, scalette strette. Info 377 32 61 626. Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio, ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
2: Con il Black Friday d'estate di Euronics Tufano le temperature salgono, ma i prezzi scendono fino a 400 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU, doppia classe A, 299 euro. Frigorifero Hisense, 4 porte, Total No Frost, 699,99 euro. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027. Fino al 2 luglio, rinfresca l'estate con il Black Friday di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
1: A Benevento, presso il centro commerciale I Sanniti.
3: Euronics, un mondo più avanti.
4: Per le tue feste, per le tue ricorrenze in genere, la Miccia. Fuochi pirotecnici, solo il meglio a marchio CE nel rispetto della normativa vigente. Vieni e scopri l'assortimento, la convenienza. La Miccia, fuochi e giochi pirici. Via Ponticelli 16, Benevento. Info 393 1703 325. La Miccia, professionisti per passione.
5: Radio Company a Salerno. La ascolti anche in DAB+, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.

0: J-Lo!
1: Company Yesterday.
2: Radio Company.
0: Yadusa, noi manna.
2: Yesterday.
1: Accendi il ritmo.
2: Con Fabio De Magistris e Gianluca Pacini.
3: It's a new generation.
1: Company Yesterday.
4: Bella, bella.
1: Yesterday.
4: Bella, bella.
2: Radio Company.
1: Yesterday.
5: Con Fabio De Magistris a quest'ora della sera su Radio Company per questo primo contatto della settimana con Company Yesterday. All'interno di questo appuntamento riascoltiamo assieme solo i grandi successi, quelli di qualche anno fa. Vi ricordo anche che tutte le puntate di Company Yesterday le trovate in podcast, le potete riascoltare in qualsiasi momento tramite il nostro sito, la nostra app, scaricando l'app di Streamo oppure come sempre su tutte le principali piattaforme audio. Siamo pronti a continuare, tra poco ritroveremo Galvanize dei Chemical Brothers, poi Boom Funk MCs, ascolteremo anche Lumidi con Fatman Scoop e subito

scoop stasera qui su Radio Company, all'interno di questo appuntamento che si chiama Company Yesterday. Io sono Fabio De Magistris e sono pronto a farvi ascoltare altre canzoni. Tra poco Missing degli Everything But The Girl, poi Motel Connection, ritroveremo anche TNF versus Molto Sugo con CC Rogers e subito Show Me Love di Robin S.

La voce di C.C. Rogers per questo progetto TNF vs. Molto Sugo era Stay, la canzone che abbiamo riascoltato e che abbiamo scelto stasera per chiudere il nostro appuntamento, il primo di questa settimana, con Company Yesterday. Grazie a Gianluca Pacini, come sempre in regia. Da Fabio De Magistris è tutto, vi aspetto domani sera a partire dalle ore 23. Company Yesterday. Don't stop the party. Dance Story. Dance Story. La storia della musica dance. La notte su Radio Company.

0: Dance Story. La storia della musica dance su Radio Company. Spot.
1: Ciao Sara.
2: Ehi, ciao. Senti, stasera partita padel?
1: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
2: E usa Therapist.
3: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
4: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
3: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
5: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
0: Company. Dance Story. Dance Story. La storia della musica dance. La notte su Radio Company.

0: Dance Story. La storia della musica dance su Radio Company. Spot.
1: Ciao Sara.
2: Ehi, ciao. Senti, stasera partita padel?
1: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
2: E usa Therapist.
3: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
4: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
3: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
5: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.

0: Radio Company. Here we go! Radio Company.
1: Spot. Ciao Sara.
2: Hey. Ciao! Senti, stasera partita padel?
1: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
2: E usa Therapist.
3: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
1: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
3: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.
4: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.

0: Allora, prima ci sono i sommersi, poi c'è la family, cioè la family tutta con i sommersi dentro, dalle 6.30 fino alle 9, Carlotta, Enrico Sismale, De Biasi. Le basi le ho dette, fai tu.
1: Ottimo lavoro. Ciao, se vi va di portarci la colazione, noi 6.39 siamo in radio.
0: Ciao a tutti. Anche un prosecco.
2: Sì, però non avete detto sulle note di questo tango.
3: Ciao Sara.
4: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel?
3: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
4: E usa Therapist.
5: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
6: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
5: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.
7: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.